Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale.

ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

siamo arrivati all'appuntamento anche oggi su Radio Nuova Macerata. Buongiorno a tutti e naturalmente qui abbiamo due persone, per ora però ce ne abbiamo una, poi appena il facciamo il secondo. Elisa, vediamo se c'è Elisa qua. Intanto Elisa dovrebbe starci, ma chissà se ci starà o non ci sarà. E questo è il punto un po' della questione che dobbiamo vedere. La chiamiamo, adesso può darsi che prima aveva un attimo detto io sono qua, ma poi avrà qualche piccolo

0: Allora, che cosa ci racconti intanto per cominciare? Vai.
1: Allora, Nazareno, io vi racconto che domenica, poi penso che anche i nostri ascoltatori avranno sicuramente visto il film dedicato appunto a San Carlo Acutis. Mm-hmm. Il mio nome è Carlo, si intitola il film. Ricordiamo che San Carlo Acutis è stato un ragazzo cattolico italiano nato a Londra il 3 maggio 1991 e cresciuto a Milano, noto in tutto il mondo come il patrono di internet o il santo dei millennial. È diventato celebre per aver coniugato una profonda fede e devozione all'Eucaristia con la passione per l'informatica utilizzata come strumento di evangelizzazione. Carlo purtroppo è stato colpito da una leucemia fulminante ed è morto a soli 15 anni il 12 ottobre 2006 a Monza. La Chiesa Cattolica lo ha proclamato santo il 7 settembre 2025, cioè l'anno scorso, Nazareno.
0: Ah, però vedi, è una cosa molto bella.
1: È una storia bella, lui fin da bambino ha dimostrato la sua profonda devozione nei confronti di Dio, per lui Gesù era il suo migliore amico e questo lo raccontava anche ai bambini, ai ragazzi quando lui insegnava catechismo, poi ragazzi, cioè suoi coetanei. Ha sempre avuto un profondo rispetto nei confronti del prossimo, ha sempre aiutato le persone bisognose e insomma ha fatto tanto questo ragazzo, anche con i suoi compagni di classe, quando magari non andavano d'accordo, quando magari bisticciavano, lui metteva sempre una parola di pace, addirittura li facevano stare insieme, facevano i compiti insieme e aiutava sempre, sempre il prossimo. Da quello che ho visto sul film, un film proprio realizzato bene e che mi ha commosso tanto, veramente. Proprio nel film c'è proprio tutto l'amore che questo ragazzo ha donato veramente ad ognuno, ad ognuno dei suoi coetanei, della sua famiglia, a tutte le persone che lo conoscevano e anche a chi magari si trovava in difficoltà, no? Lui sappiamo che non spendeva i soldi per se stesso, ma lo faceva per gli altri, per aiutare ai più bisognosi. E questo amore veramente in questo film ha raggiunto anche me, ha raggiunto magari anche a chi ha seguito questa pellicola con interesse, amore, devozione. Era veramente un ragazzo tanto, tanto caro e ancora oggi continua lui a fare i miracoli che sono stati poi come si dice, in questi casi accettati dalla Chiesa, no?
0: Esatto, esatto.
1: Esatto, quindi ecco, lui continua dalla sua a starci accanto, a stare accanto anche ai giovani di oggi. A volte non tutti i giovani sono tranquilli, ecco, speriamo che possa illuminare anche la loro strada. Lui definiva l'Eucaristia come l'autostrada verso Dio, l'autostrada per il cielo, appunto. Considerava così l'Eucaristia che riceveva tutti i giorni.
0: Ecco, questo è molto bello. Mi hai detto che è morto a 15 anni?
1: A 15 anni, sì.
0: Ecco, vedi? Un ragazzo molto piccolo, insomma, fino a 15
1: sì.
0: anni.
1: Il mio nome è Carlo,
0: sì.
1: il film.
0: Ha saputo fare qualcosa che era bella, cioè parlare di cose belle. Qui noi, se prendiamo televisioni, radi e cose, ti dicono che quello ha ammazzato quell'altro che ha rubato quell'altro ha fatto queste cose. Se tutti i giorni si fa tutte queste cose, qui naturalmente tutti quanti saranno andati a fare questa roba. Ecco, un bambino di 15 anni ha detto: ma diciamo delle cose belle che ci sono invece, che le persone le possono sentire, le possono

0: tu hai detto adesso, per esempio, sono cose belle, belle, no? Ecco.
1: Sì. Allora. Lui coinvolgeva anche i suoi coetanei, i suoi compagni di classe. Ecco, lui si occupava anche non solo delle persone, no, bisognose, come per esempio lì sul film fa vedere che c'era un signore che appunto si trovava fuori dalla chiesa, viveva comunque all'aperto, non era una persona, era un senza tetto, era. E lui si prende cura, Carlo si prende cura di questo signore, anche sul film fa vedere che questo appunto si era fatto male sulla mano, e Carlo senza problemi, senza cioè non si è tirato indietro, l'ho aiutato fino all'ultimo. E quindi ecco, anzi addirittura lì c'era, diciamo, un suo chiamiamolo aiutante, no, in famiglia, sai, in queste famiglie magari un po' diciamo benestanti, c'è sempre, no, passami il termine, il domestico, no? E questo lo diceva Carlo, fermo, non andare lì che magari ti puoi prendere qualcosa, ma lui invece l'ha aiutato fino alla fine. È bello questo, è anche quello che ha fatto San Francesco, se tu ci pensi, Nazareno. Lui veniva da una famiglia comunque ricca, e si è tolto tutto per donarlo ai poveri, ecco. E tanti santi ci sono, anche se tu ci pensi, anche Madre Teresa di Calcutta, anche lei ha fatto tanto, no, per i bisognosi, ma veramente. E la cosa bella è che tutto questo l'ho anche fatto un ragazzino di 15 anni.
0: Certo, questo l'ha capito subito, perché se i giornali, la radio e la televisione capissero che prima di tutto bisogna dire le cose belle, allora noi staremo tutti quanti meglio. Ecco. Ma questo non l'ho capito da decenni di anni, di tantissimi, che ancora non l'hanno capito. Questo è il punto della questione, ecco. Ci dicono che quello ha ammazzato quell'altro è scappato via, quell'altro è brutto, ma insomma tutte queste cose non è che ci interessano molto. È meglio forse ci fa invece delle cose buone. E un bambino di 15 anni, è diventato santo poi, ha capito che era da dire cose buone, non quell'altra.
1: E ha utilizzato internet per questo. A volte noi utilizziamo anche internet per altri scopi, addirittura per fare del male, no? Per esempio, se tu ci pensi anche al cyberbullismo, quello viene utilizzato internet per... appunto martorizzare un'altra persona, un altro coetaneo. Invece no, lui non ha fatto questo, lui ha utilizzato internet per diffondere appunto la parola di Dio, per diffondere il bene che lui faceva agli altri, e per in modo tale che anche gli altri potessero continuarlo a fare. Ecco, lì per esempio sul film lì in pratica gira una pellicola dove c'è un signore disabile, e fa capire che bisogna aiutarlo, ecco, bisogna fare la differenza. A volte noi siamo lì indifferenti, no? Invece no. Invece tante volte in questi casi anche bisogna aiutare il prossimo e fare la differenza, Nazareno.
0: Meno male che ci siamo noi di Radio Nuova Macerata e queste cose cerchiamo di dirle, no?
1: Certo, certo, certo.
0: Quante altre, non so, tutte le cose che fanno o lo dicono, è perché vendono le cantoncine, le cose, poi magari ti vendono le cose brutte, perché si... Sembra che alla gente sembra di più le cose brutte. Questo è il punto.
1: Le cose brutte.
0: Io non ho capito come mai questa gente pensa che le persone siano non più contente a avere queste cose brutte. Boh, io non so se è vero. Bisognerebbe fare una cosa, no? Dici, ma tu.
1: Un sondaggio.
0: Tu che hai 50 anni, che è meglio che ti dicano cose buone o cose brutte? Ecco,
1: ecco, quindi, cose buone.
0: Tu adesso ci farai qualcosa su questo, va?
1: Mm-hmm. Poi Nazareno, devi sapere anche un'altra cosa, non so se tu hai avuto modo di ascoltare ieri sera il notturno a proposito di cose belle.
0: Sì, che dice?
1: Allora, ieri ci è arrivata la telefonata di una signora, no, che ci ascolta, che si chiama Paola, che saluto, e anche a nome dei ragazzi, no, che fanno il notturno insieme a me il lunedì, quindi Gianni, Andrea e Giovanni. Devi sapere, Nazareno, che tu hai creato una squadra vincente, perché noi, praticamente, anche grazie a te e grazie alle tue qualità, alle tue capacità, abbiamo ricevuto ieri sera i complimenti da questa signora a nome di tanti ascoltatori che sentono la nostra radio e che in pratica non si sentono più soli.
0: Quello è bellissimo, io ringrazio a tutti, ma è così, io non capisco proprio le persone che hanno queste cose alte, come dicevo prima, che non capiscono che il 70 bisogna dire bello, il 30 si può dire brutto. Ma cioè, voglio dire, che ci facciamo col brutto? Cioè, soltanto per farne altro, perché
1: sì, è vero. C'è chi purtroppo
0: aspetta che è arrivato Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Elisa.
0: Ecco,
1: Maurizio, stavamo parlando di San Carlo Acutis.
0: Ecco, stavamo parlando di questa cosa, perché lei ha detto di Elisa che è di 15, un bambino di 15 che poi è morto, ha fatto tante cose belle, e stavamo parlando qui con Elisa, adesso tu dovrai aiutarci su questo, perché noi dobbiamo sapere dalla TV, dalle radio, dalla Rai, da tutti, tutte le cose brutte, e non ci dicono quasi niente di quello bello. Tu che dici su questo? È una bella cosa secondo te?
2: Io ricordo allora con commozione e volentierissimo Maria Grazia Capulli, che iniziò la sua collaborazione, la sua attività nella comunicazione, nel giornalismo, proprio da me, al Messaggero di Macerata, che è poi diventata una grande presentatrice, una grande giornalista del TG2, ricordiamo tutti, era la presentatrice più importante, più carina, più cliccata, per così dire, della TV, della Rai italiana, aveva imposto una rubrica Notizie Buone, e quindi vogliamo ricordare, perché in realtà la Rai ha questa rubrica voluta appunto da Maria Grazia Capulli, che si intitolava e si intitola Notizie Buone, e quindi è un buon ricordo, perché Maria Grazia era di Camerino e purtroppo deceduta in modo tanto prematuro, e ci manca molto.
0: Questo è il punto della questione.
1: È stata anche qui alla parrocchia di Collevario, e mi ricordo che c'era una signora, Anna Maria, mi sembra che si chiamasse, mi aveva appunto dedicato anche una canzone. Quindi era venuta qui alla parrocchia di Collevario, al tempo c'era Don Gennaro come parroco, quindi è stato un bel incontro.
2: Lo ricordo questo incontro, anche se io non c'ero, e un po' con me ce l'aveva quel giorno, purtroppo è morta dopo un po', mi dispiace molto che ci sia stata questa frattura non voluta, perché era successo questo, che Dante Ferretti aveva rilasciato a lei una dichiarazione dopo l'Oscar che aveva vinto, l'ultimo che aveva vinto, che poi era incentrata questo film sulla storia della Torre Civica di Macerata, e poi dopo aver rilasciato questa intervista mi aveva telefonato da Taipei chiedendomi alcune, a me un'altra dichiarazione in cui praticamente modificava alcune parti della intervista stessa rilasciata alla Rai, e questo purtroppo non era piaciuto a Maria Grazia, e da lì era nato un così, un equivoco che spero ora la famiglia abbia capito, non dovuto a nessuno se non a Dante, che nella sua naturalmente autonomia aveva chiesto e ottenuto alcune modifiche ad un amico come me a una precedente intervista, seppure rilasciata ad altri, in questo caso a me ne grazie.
0: Ma come mai secondo te le televisioni, i giornali, le radio dicono sempre tutte queste brutte cose, ma come mai pensano che costa qualcosa questo?
2: Beh, perché la gente vuole sentire soprattutto la cronaca nera, no? Se pensiamo al caso di Lilli a Trieste, pensiamo al caso di Garlasco, che è ritornato ad esplodere con tanta potenza proprio ieri con il deposito delle nuove prove accusatorie nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio, che sembrano in alcuni casi smentire la condanna definitiva a 16 anni nei confronti di Alberto Stasi, perché in questo caso è stato anche sentito in maniera suppletiva in ultimo l'ex comandante dei RIS di Parma, generale Luciano Garofano, perché non era stata portata a dibattimento una perizia, alcune consulenze che praticamente scagionavano Stasi in merito al DNA sui pedali della famosa bicicletta. Ecco, quindi tutto in questo viene riportato e naturalmente ha un valore 1000 rispetto al valore 10 di le cosiddette buone notizie, che purtroppo latitano, perché nei giornali c'è posto soltanto per la guerra di Trump all'Iran, per le notizie di nera, che purtroppo sono quelle che interessano di più. Lo vediamo anche nei nostri online, una notizia di Bianca ha pochi lettori, non ha molti lettori, la notizia di nera e anche un semplice lutto ha migliaia e migliaia di letture, e questo bisogna interrogarsi, interrogare proprio l'animo umano, che sembra più attratto alle notizie non positive che a quelle negative, quasi come una compensazione a una vita particolarmente di stenti, particolarmente difficile, e peraltro questa vita difficile la viviamo ogni giorno, no? Con le difficoltà economiche, con la crisi, con le guerre, e naturalmente la gente vuole avere notizie positive, perché vuole che la guerra finisca, che la crisi finisca, che i debiti si esauriscano, però è attratta pure nella direzione opposta, perché è quasi una compensazione, quasi un voler essere consolati, che in fondo il mondo va male, e noi non stiamo bene è perché è nel trend.
0: No, queste sono, che stai dicendo, che abbiamo detto adesso anche con Elisa, cioè queste qua sono cose grosse, nessuno ne lo dice. Tre sulla televisione che noi abbiamo, tutti quanti, quello è mangiato, quell'altro non va bene, quell'altro un minuto forse dirà qualche cosa, ma insomma, ma si può andare avanti così? Cioè, io non lo so, io, cioè, il Presidente della Repubblica, il Parlamento non dicono niente?
2: Il Presidente della Repubblica ha il suo da fare con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che praticamente l'ha accusato di non essere coerente, perché il tema, come sai, Nazareno, quello scottante, sulla percentuale di studenti di origine straniera nelle scuole. Ricordiamo come un ministro della pubblica istruzione diversi anni fa, Sergio Mattarella, aveva imposto il tetto del 30%, e adesso avrebbe, come noto, queste critiche che sono emerse da parte di Giorgia Meloni avrebbe delle riserve sullo stesso tetto. E naturalmente erano anni in cui Mattarella, da ministro della pubblica istruzione, erano anni in cui la racimazione dell'immigrazione non era così alta e occorreva quindi un numero adeguato di studenti ammessi nelle scuole per la loro integrazione, perché adesso attualmente del 30% era un tetto molto alto rispetto al flusso immigratorio di allora. Adesso il 30% è un tetto che limita questo flusso, che certamente tracimerebbe oltre il 30% secondo appunto i dati. E da lì è nato questa cattiva, purtroppo, per usare un tuo termine, Nazareno, questa cattiva critica e contesa tra i due più alti poteri dello Stato, e quindi la gente è naturalmente un po' perplessa, però bisognerebbe andare in fondo alle cose e vedere che anche in quello che si pensa essere negativo in realtà c'è del positivo. Bisognerebbe capire, e la gente spesso non intende capire e approfondire fino in fondo, anche perché impegnata in mille problemi, come detto, come citati sopra: debiti, guerre, anche il tema dell'alimentazione, dell'inquinamento, delle malattie, è un tema pressante, molto pressante. Purtroppo gli ospedali sono strapieni e non ci sono i soldi per far fronte a una situazione di emergenza. Pensiamo quindi anche a Macerata, dove c'è un blocco negli interventi operatori perché non ci sono i soldi e si pensa solo a fare operazioni salvavita, mentre tutte le operazioni sono un po' salvavita, se vogliamo, no? Interventi chirurgici, tanto è vero che ci sono tagli poi sulla medicina, si cerca di salvarla e si stoppa la telemedicina, che era poi nella riforma sanitaria l'unica novità di rilievo emersa a livello regionale, no? Si è detto tanto male dell'assessore Saltamartini, ma attualmente la situazione non è certo migliorata. Saltamartini in fondo non ci avrà tutte queste colpe, no? E a proposito di Saltamartini, rientrerà Filippo Saltamartini in consiglio regionale, perché la notizia l'ho data io sulla stampa locale durante una ospitata alla Sagra della Polenta a Santa Maria del Selva, il governatore Arquaroli mi ha confermato ciò che poco prima, sempre a tavola, mi aveva detto Renzo Marinelli, e cioè che finalmente la legge sull'ampliamento del numero dei piccoli ministri, cioè degli assessori regionali, sarà ampliata a più due anche delle Marche, e quindi entreranno Renzo Marinelli, già sindaco, ha fatto ben due ricostruzioni in post sisma, sindaco di Castelremondo, consigliere regionale, ed entrerà anche Silvia Luconi, che già era quasi a metà dell'ingresso, perché sottosegretaria alla presidenza della giunta. E quindi Silvia Luconi di Tolentino, Renzo Marinelli di Castelremondo andranno a occupare lo spazio vuoto che dal territorio maceratese aveva all'interno appunto del gabinetto del potere di giunta, del potere decisionale delle Marche. È una notizia importante, confermata appunto dal governatore Acquaroli, che a Santa Maria del Selva è venuto eccezionalmente, bisogna dire, perché non si vede spesso, anzi quasi mai, con la bella moglie, bella e simpatica, una bellissima coppia, giovane e innamorata, la Lucia a Pignanesi, maceratese, ed è stata una bella cosa, perché due ragazzi che insomma, che fa piacere vederli, ecco.
0: Quindi ci danno
1: notizie,
0: ci daranno belle cose, insomma, quindi.
2: Ecco, poi belle cose, speriamo che appunto sia Renzo sia Silvia, sono maceratesi, cioè nella provincia, sappiano rappresentare, lo sapranno senz'altro rappresentare le istanze, i problemi della provincia maceratese ad Ancona. Quindi, evviva, insomma, una bella notizia.
1: Io ho le domande di Francesco Ciccarelli, io te le leggo tutte, Maurizio, per rispetto anche nei confronti di Francesco, e dopo, ecco, se vuoi rispondi alle sue appunto domande. Allora, ti chiede: puoi spiegare come è stata festeggiata la 50ª edizione della Sacra della Polenta a Santa Maria in Selva?
2: È andata benissimo con il record, facciamo una per volta, con il record delle presenze, ma hai visto tante persone, è un inno al ricordo di Don Giuseppe Branchesi, di cui il Vescovo, che è stato ospite subito dopo, domenica subito dopo, a Quaroli, che era venuto il sabato insieme con la moglie, ha riconosciuto. È stato molto simpaticamente a tavola, abbiamo ricordato Citerna, la sua Citerna in Umbria, vicino Città di Castello. Purtroppo lui mi ha detto ci ritorna molto poco, e quest'anno solo due volte, l'ultima volta a Ferragosto, e c'era anche Don Igino Tartabini col suo abito talare lungo, forse è l'unico sacerdote ad avere l'abito talare, ha sottolineato il Vescovo simpaticamente, ed è stata una bellissima serata con tanti ospiti, c'era anche l'assessora maceratese Debora Fantana, mentre il giorno precedente c'erano personaggi dell'industria e dell'economia, come Lino Rossi, che è leader europeo della trotticultura, e poi Fabio Giulianelli, che è l'amministratore delegato di Lube, e domenica c'era il presidente Sileoni, Luciano Sileoni, e c'erano anche tanti altri uomini della cultura e anche dello sport, tra cui il famoso giocatore, ex giocatore del Perugia e del Milan, Giunti, che è il direttore tecnico di Lube Academy, che è naturalmente molto noto, molto conosciuto nello sport e tra i giovani. E quindi un'edizione, la 50ª, meravigliosa, a dimostrazione di una sagra senza tempo. Voi sapete, questo tipo di eventi sono destinati sempre un po' a decadere fisiologicamente, e invece questo esempio di sagra voluto da Don Peppe, che è sempre nel cuore dei suoi parrocchiani, aumenta sempre il successo, è veramente da sottolineare questa cosa qui, e la presenza di Monsignor Marconi, questo è a dimostrazione di questo successo, voluto anche questa presenza Don Igino, che ha sede come parrocchia a Chiesa Nova, però è sempre presente a Santa Maria in Selva, e che, dato che lui è lo zio e la sindaca di Potenza Picena, ha avuto buon gioco a strappare per una sera al grappolo d'oro di Potenza Picena il potentino a Quaroli.
0: Ecco, questa è una bella cosa, vedi, che abbiamo saputo intanto.
2: Esatto, un po' di notizie buone, un po' di gossip.
1: Poi abbiamo un'altra domanda, sempre di Francesco. Ancora si parla giustamente di Andrea Angeli. Questa volta è stato fatto in modo particolare. Vuoi spiegare come?
2: Certo, è stato ricordato proprio sabato e poi lunedì, cioè ieri, a Roma alla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale con Stefan De Mistura, che lo ricordiamo tutto, ministro degli esteri al tempo della presidenza di Mario Monti e anche al tempo dei due Marò, la vicenda dei due Marò, ricordiamo, no, in India, che Angeli curò personalmente, era proprio l'angelo di questi due fucilieri di Marina che erano giustamente detenuti quasi come a scopo estorsivo, ricattatorio, insomma. Non piacque per niente alla pubblica opinione italiana questa detenzione del tutto ingiusta, a cui loro volontariamente si dovettero poi così sottoporre. E bisogna dire che questa fu un'operazione tra le più belle di Andrea, che è stato ricordato proprio sia sabato con il corso, il 57esimo corso intitolato a suo nome per i ragazzi che vogliono diventare funzionari internazionali come lui, no? E poi ieri attraverso questa commemorazione di personaggi illustri, tra cui appunto l'attuale sottosegretario generale dell'ONU che è Stefan De Mistura, ed era presente in tutte le occasioni anche la sorella Teresa Rossi Angeli. E poi ricordato proprio sempre a Roma alla club degli esteri qui era socio, e si sta pensando, da me stimolato, anche ad un convegno da parte della federazione dell'ordine dei giornalisti delle Marche presieduto da Franco Elisei, che sabato sarà a Recanati tra i relatori di un bel libro di Francesca Cipolloni, la collega che Nazareno ricorderà con simpatia, no? Perché Francesca ha diretto poi il giornale Emmaus di Macerata, la diocesi maceratese, ora è ad alto livello a Roma con l'università cattolica, con l'Istituto Internazionale Paolo VI e tante altre collaborazioni di grande prestigio. Francesca ritornerà per un giorno nella sua Recanati a presentare un libro che è edito dal Rinnovamento nello Spirito, Francesco e San Francesco appunto, I Carismi Semplici, lo farà proprio al Convento dei Cappuccini alle ore 17. Il moderatore della serata sarà un ex vaticanista della RAI molto importante, Fabio Zavattaro.
0: Bello, vedi che ci sia, abbiamo cose belle.
2: Ecco. Sì.
1: Poi ho un'altra domanda sempre di Francesco per Maurizio. Il fatto che Renzo Marinelli, ex sindaco di Castel Raimondo, entrerà nella giunta regionale sana un po' il fatto che il maceratese, inteso come territorio, ha pochi rappresentanti in regione?
2: Ecco, Renzo Marinelli sarà assessore lo sarà anche Silvia Luconi, come detto prima, no? E poi un altro maceratese rientrerà nell'assise regionale e sarà appunto Filippo Saltamartini, l'ex assessore alla sanità di cui abbiamo parlato prima e è già vice governatore, che rientra nell'assise del consiglio regionale, quindi avremo ben tre nostri illustri rappresentanti di nuovo nell'emiciclo che conta. Gli facciamo tanti cari auguri e avanti sempre con la vostra bella intelligenza e tanto impegno per l'entroterra anche maceratese, perché Saltamartini è cingolano, Marinelli è di Castel Raimondo, ma è un po' rappresentante di tutto l'alto maceratese, anche del camerinese, e Silvia Luconi è una giovane tolentinate. Tanti cari auguri soprattutto da parte delle popolazioni come la nostra del cratere sismico, che hanno bisogno ancora a distanza di 10 anni dall'evento di recuperare, anche se bisogna dire il commissario per la ricostruzione Guido Castelli ha saputo far fare passi da gigante alla ricostruzione stessa, però ancora i problemi sono tanti.
0: Sì, questo va benissimo. Beh, mi pare che abbiamo anche in questo caso che ci ha detto Maurizio, speriamo, no Maurizio?
2: Sì, beh, noi adesso speriamo bene, insomma, ci abbiamo a livello regionale, oltre al presidente stesso, a Quaroli, che è di Potenza Piceda, abbiamo insomma gente che parla maceratese, ecco. Macerata è stata sempre un po' la Cenerentola, no? Fra le varie province marchigiane, dove hanno fatto la parte del Leone, Ascoli e Pesaro e naturalmente Ancona, no? Però finalmente ritorniamo a vederle. Io da umbro sono sempre dalla parte di Macerata, a rivedere le stelle.
0: Ah, ecco, questa è una bella cosa. Da quando?
2: Beh, io sono umbro da sempre, maceratese da quando ho frequentato il territorio nel 1980, proprio quando nasceva poi Francesca Cipolloni, inviato a Macerata dal Messaggero, una zona da quel punto di vista non fertile per la vendita dei giornali, ma io venni a Macerata perché avevo una fidanzata poi sposata e quindi sono diventato un po' maceratese per questo, ecco.
0: Ah, ecco, vedi. Elisa, tu non lo sapevi sta roba? Non lo sapevi?
1: Ma per amore.
0: Ecco.
2: Sì, esattamente, sarei passato oltre perché provenivo da umbro, provenivo da Chieti, dall'Abruzzo, quindi sarei ritornato a Perugia, chissà come sarebbe andata la mia vita diversamente. Poi, se devo dirvela tutta, il mio essere al Messaggero per esempio fu un caso del tutto fortuito. Tu pensa, Elisa, no, come i nostri mestieri hanno delle, così, delle linee imperscrutabili. Bene, io ero andato nella baita di famiglia, erano i tempi in cui i telefonini non erano stati inventati, né c'era la luce, addirittura ai Monti Martani, sopra Giano e Lumbria, dove c'è questa mia baita di famiglia. Giano dell'Umbria e i Monti Martani sono famosi per i percorsi di San Gaspare del Bufalo, no? Tanto per ricordare la derivazione storica e religiosa di questo posto al centro dell'Italia. Beh, ero andato a studiare 2 o 3 giorni preparando insieme a un mio amico un esame di storia contemporanea. Qui presi veramente 30 e lode perché erano 2 o 3 giorni di immersione totale, però nel frattempo al telefono di casa mia squillò invano la telefonata del direttore della Nazione che mi voleva assolutamente a Firenze per l'assunzione al giornale fiorentino, che aveva sede anche a Perugia, e quindi però io non risposi e fu assunto un altro giovane e io quindi rimasi alla porta e quindi fui assunto poco dopo al Messaggero, però insomma la Firenze era nel mio cuore e fu veramente un momento molto duro per me perché insomma persi la telefonata della vita.
0: Ecco.
2: E cambiò la mia vita per lo studio matto e disperatissimo, insomma la mia vita ebbe un'altra derivazione e tutta un'altra storia.
0: Quindi insomma c'era qualcosa, che ci sono cose che vanno e quelle che non vanno.
2: Sì, ma come si dice, no, adesso c'è la pubblicità, dice una telefonata ti salva la vita, a me me la cambiò una mancata telefonata.
0: Elisa,
1: per esempio Nazareno, lo sai, il mio sogno sarebbe magari collaborare con una redazione a Roma e trasferirmi lì, ecco.
0: Ah, addirittura?
1: Sì.
0: Ma vai così lontano da noi?
1: No, voi state sempre con me, quello sì, però se dovesse capitare l'occasione che una redazione ha bisogno magari di una giornalista in più, a me sarebbe un sogno che si realizza.
0: Hai
1: io
0: capito.
1: Ho questa attrazione verso Roma, sai quando ti senti una città, no, che porti nel cuore, che dove ti senti a casa, anche se fondamentalmente non è che la conosci benissimo, no, a 360 gradi. Però quando mi capita di andare a Roma anche un paio di giorni, di solito lo faccio sotto il periodo di Pasqua, e io lì mi sento un'altra persona, mi sento a casa, Nazareno.
0: Io ci sono stato 10 anni, beh, insomma lo sto bene, quindi comunque.
1: Se dovesse capitare veramente, questo sarebbe il regalo più bello che la vita magari mi può fare, ecco, avere una cioè trovare una relazione dove appunto cercano, dove avere lì anche uno stipendio, no, diciamo, un qualcosa dove per costruire un futuro, no, per voltare pagina. Secondo me sarebbe veramente il regalo più bello che la vita possa fare.
0: Fabrizio, ma è vero che a Roma si sta molto bene?
2: Beh, a Roma sono stato sempre bene, ho lavorato con il Messaggero a Roma, quindi stavo proprio in via del Tritone, al centro del centro, e devo dire che le passeggiate, quanto mi era possibile staccare per qualche ora dal lavoro, perché era necessario, dopo il passaggio del materiale, poi aspettare l'ingresso in tipografia almeno 2-3 ore, e io mi faccio tutto il centro di Roma, ed era bello perché da via del Tritone si arriva un po' dappertutto, la piazza di Spagna a 2 passi, via Veneto pure a 2 passi, e i palazzi del potere, no? E il palazzo del Parlamento, del Senato, della Camera, sono lì proprio anche quelli, come arrivare da dove siete voi adesso, dal seminario in centro a Macerata, e quindi senza salite. E quindi era meraviglioso, ma Roma era ancora più meravigliosa negli anni 60, che pure frequentavo da Perugia, perché avevamo dei parenti, e le serate romane d'estate erano belle, e naturalmente anche le ottobrate. Adesso Roma subisce naturalmente la malavita, la sera, un po' come Milano, è spesso proibita, no, addio serate, addio serenate, addio cene all'aperto, questo è vero, però rimane pur sempre il fascino di un centro città che bene o male è sorvegliato, considerato che è il centro delle decisioni che interessano tutto il paese. Però lo scenario è molto abbassato, e come in tutte le altre città, anche nella città eterna.
0: Ma infatti,
1: comunque, però Roma è sempre Roma, quindi.
2: No, Roma è sempre Roma. Sì, io tra Roma e Milano sceglierei Roma, ecco, senz'altro.
0: Ah sì, addirittura?
2: Senz'altro, sì, Milano è più uggiosa, Milano è più, cioè, nebbia, cioè è un po' più fredda, Milano è più sbrigativa, è più veloce, quindi si perde anche il ritmo del vivere bene. Firenze, amo molto Firenze, naturalmente come l'amiamo tutti quanti, ecco. Firenze, io ci andavo a prendere il caffè da Perugia, arrivavamo con noi giovanotti, prendevamo la macchina e facevamo questo salto a Firenze per così dobbismo. Firenze però non è più la Firenze una volta, le città non sono più quelle di una volta, purtroppo. Se pensiamo anche a Macerata, quello che poteva diventare per qualche tempo appena, magari, però lo è diventata Macerata a livello di cronaca, nessuno avrebbe potuto immaginare qualche decina di anni fa.
0: Ecco, quindi.
1: No, nessuno, veramente. Anche perché dicevano, sì, cioè, Macerata è la città della pace, insomma.
0: Cos'è che dice?
1: Lanzarote è la città della pace, no?
0: Ecco, sì.
2: Però ricordiamo Giovanni Paolo II disse al sindaco Cingolani, che gli indicava appunto il fronte del palazzo del comune, dove c'è scritto appunto, dove c'è l'icona di Maria, però la pace e il nome di Città Maria bisogna meritarselo. Ecco, e ricordiamo che poi lui venne, il Papa, per benedire la prima pietra del seminario internazionale voluto da Monsignor Carboni, la Redemptoris Mater, e parlò anche della sua desiderio di viaggio in Cina, in quella Cina che aveva imprigionato 14 vescovi italiani. Della Cina ha parlato proprio domenica Monsignor Marconi al sindaco Franco Capponi, sindaco di Treia, ricordando, rivelandogli i problemi che la Chiesa ha nel penetrare in Cina. Viene ammessa una religione di tipo confuciano, ma se il sacerdote presente sul territorio facesse evangelizzazione, verrebbe subito mandato via. E se straniero, se inviato da Roma o da altri posti, subito estradato. Ha raccontato una cosa molto simpatica, perché poi la Cina è il paese con più popolazione in riferimento alla superficie. Ha ricordato un ultimo suo dialogo con Don Giovanni. Don Giovanni è un prete giovane che è uscito appunto dal seminario voluto da Monsignor Carboni, che è stato vice parroco di Don Nigino a Santa Benedenselva, ben voluto da tutti, è ritornato in Cina nel suo villaggio, così come lo chiamava, nel suo villaggio vicino Pechino. Monsignor Nazareno gli ha detto: ma quanti abitanti ha il tuo villaggio? Ma, dice Monsignore, forse non più però di 3 milioni e mezzo di abitanti. Poi pensate, un villaggio, 3 milioni e mezzo di abitanti. E pensate le macro dimensioni della Cina e quello che serbatoio sarebbe per il cattolicesimo se in Cina fosse libera la professione appunto di evangelizzatore. Questo purtroppo non è possibile, i problemi sono enormi, c'è un blocco totale. È tollerata la presenza, ma non la predicazione.
0: Diciamo per chi ascolta che Monsignor Nazareno non sono io, quindi.
2: Sì. Aggiungiamo Marconi da Citerna, città di Castello. Ecco perché io gli ricordavo Citerna, città di Castello, perché sottoscritto proprio nel settembre del 70, e quindi diciamo 56 anni fa, Elisa. Da giovanissimo, avevo 21 anni appena, dirigevo la redazione della Nazione di Città di Castello e feci parecchi scoop, tra cui anche fotografai il tesoro della cattedrale di Città di Castello, che era stata appena restaurata ed era bellissimo, oro, argento, vasellami, oggetti religiosi che furono trafugati dopo l'articolo sulla Nazione. Purtroppo ebbi questa cattiva idea di pubblicare fin troppo, in maniera troppo meticolosa, il tesoro, che poi fu oggetto di furto da parte di una banda che fortunatamente fu poi individuata e il tesoro recuperato in parte. Dalla Toscana, ecco, perché lì siamo proprio al confine tra la Romagna, tra l'Emilia Romagna e la Toscana, proprio è la punta del nord dell'Umbria, di cui Citerna poi l'avamposto, sotto abbiamo Monterchi è famosa, però siamo già in provincia di Arezzo. Monterchi è famoso perché ha uno dei capolavori del Rinascimento, quello di Piero da Francesca, la Madonna del Parto, che tutti abbiamo nel cuore, no? Una Madonna incinta non si era mai vista, e con le mani corrose dall'artrosi fu il dono, l'omaggio di un grande della pittura e del genio rinascimentale alla propria madre, che si era rovinata le mani e la sua bellezza per dare al figlio Piero un futuro che lei non poteva dargli perché così pare che la leggenda volesse. Ed è veramente un'opera che tutti dovremmo vedere e commuoverci.
0: Bello, bello questo che tu hai detto adesso, perché grazie, stiamo per finire, quindi hai fatto cose belle e buone, e questo bisogna farle di più di quelle brutte. Speriamo che qualcuno lo capisca, no?
2: Vai. Purtroppo i giornali e le radio e le televisioni hanno successo solo se pubblicano in prevalenza notizie, come abbiamo visto, no, di cronaca giudiziaria, di cronaca nera e di fattacci. Certamente non bisognerebbe, capisco che i colleghi giustamente per sopravvivere e gli editori pure devono far questo, però non bisogna inzupparci il pane, come si dice in Toscana. Insomma,
0: meno male. Speriamo con questo, e che lasciamo e salutiamo tutti allora.
2: Un abbraccio a tutti, grazie per averlo. Grazie a Elita.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Un abbraccio a tutti voi.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto alla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sandor Marai, un romanzo dedicato a Giacomo Casanova. Non ripercorre naturalmente l'intera vita di Giacomo Casanova, ma racconta un episodio particolare, uscito, anzi fuggito dalle carceri dei Piombi di Venezia, si rifugia a Bolzano e qui il conte di Parma contatta Giacomo nella sua locanda dove si era fermato ad alloggiare per proporgli un incontro con sua moglie, perché il conte è consapevole che fra i due vi è un sentimento molto forte e che sua moglie non riesce a dimenticare Giacomo. Tutto questo ha un po' il sapore di un intrigo, perché il conte di Parma chiede a Giacomo di consumare questa notte con sua moglie, ma alla fine di deluderla a tal punto che lei sarà costretta a dimenticarlo e a rassegnarsi in qualche modo a stare con lui, perché lui è vecchio e vuole morire accanto a sua moglie, di cui è molto innamorato. Dopo una lunga trattativa, Giacomo accetta di prestarsi a questa farsa. Giacomo si prepara per andare a consumare questa notte con Francesca. Ricominciamo la nostra lettura da un flusso di pensieri che Giacomo, ancora alla locanda, sta macinando nella sua mente.

Che cosa ti succede, Giacomo? Hai forse le vertigini, come l'acrobata che dall'alto di una piramide di corpi umani abbassa lo sguardo sulla folla e cerca un paio di occhi conosciuti in mezzo a quella folla estranea. Che cosa ti preoccupa? Quale ricordo affiora dentro di te? Calmati, cuore inquieto, placa i tuoi battiti convulsi. Hai paura dell'amore, sì. Hai paura del sentimento che lega. Il conte di Parma ti conosce bene. Spinto dalla disperazione e dalla necessità estrema, ti ha visto come sei. Tu hai paura del sentimento che ombreggia il tuo cammino, del sentimento che sfuggi sin dall'infanzia. Non temere, povero folle. Sei tu il più forte. Non temere. Non esiste un sentimento capace di soggiogarti del tutto. Forse in seguito passerai qualche brutta giornata. Un paio di settimane irrequiete, giocherai a carte o intratterrai uomini e donne come piace a loro, secondo le regole eterne della commedia umana, facendoli ridere e lasciandoti deridere. Calmati, cuore inquieto. Placa i tuoi battiti convulsi. Hai paura dell'amore, sì. Hai paura del sentimento che lega. Il conte di Parma ti conosce bene. Spinto dalla disperazione e dalla necessità estrema, ti ha visto come sei. Tu hai paura del sentimento che ombreggia il tuo cammino, del sentimento che fuggi sin dall'infanzia. Ah, non temere, povero folle. Tu sei il più forte. Non temere. Non esiste un sentimento capace di soggiogarti del tutto. Forse in seguito passerai qualche brutta giornata, un paio di settimane irrequiete, giocherai a carte o intratterrai uomini e donne come piace a loro, secondo le regole eterne della commedia umana, facendoli ridere e lasciandoti deridere, ingannandoli e lasciandoti ingannare. Il ricordo si dissolverà. Non ne morirai, non temere. All'alba taglierai la corda insieme alla squattera, come hai già fatto tante volte in passato e continuerai a fare anche in futuro. L'indomani ti sveglierai solo in una stanza estranea, in un mondo estraneo, come tua abitudine. Potresti fare diversamente neanche se lo volessi. Non avere paura, bando ai sentimentalismi. Se piangi, le lacrime ti scioglieranno il belletto sulle guance, scoloreranno il neo. Ma sono certo che non verserai neanche una lacrima. Ti devo vedere. Che bella lettera. Non ne hai mai ricevuta una più bella. Sì, mi sento legato a questa donna in maniera diversa, con una forza e un desiderio diversi da tutto ciò che posso aver provato per qualsiasi altra. Tuttavia, neanche lei può riscattarmi. E allora avanti, mettiti all'opera.

In piedi sulla soglia c'era un giovinetto mascherato in abito di gala, con calzoni di seta al ginocchio, scarpe ornate di fibbie, uno spadino all'impugnatura d'oro al fianco e il tricorno in mano. Fece un inchino e con una voce limpida e acuta, come se una folata di freddo e di allegria fosse entrata insieme a lui nella stanza dal mondo innevato, con voce quasi infantile disse: «Sono io, Giacomo!» Chiuse accuratamente la porta e attraversò la stanza a piccoli passi cauti e un po' maldestri, come se non si trovasse perfettamente a suo agio in quegli abiti maschili. Si inchinò come un uomo, poi in tono franco e diretto disse: «Ti ho aspettato invano, perciò sono venuta io.» «Perché sei venuta?» domandò l'uomo con voce un po' rauca da dietro la maschera. Quindi avanzò goffamente di un passo e inciampò nelle balze della sottana. «Perché? Ma come? Te l'ho scritto nella lettera! Perché devo vederti!» Lo disse gentilmente, con voce neutra, come se quella fosse l'unica spiegazione ragionevole e al tempo stesso la risposta più naturale che una donna potesse dare a un uomo. E poiché lui taceva: «Non hai ricevuto la mia lettera?» domandò preoccupata. «Certo che l'ho ricevuta», rispose l'uomo. «E l'ha consegnata stasera tuo marito, il conte di Parma.» «Oh!» disse lei e ammutolì. Pronunciò quell'o con semplicità, in tono sommesso, con la voce di un uccellino. La maschera che le copriva il volto fissava il pavimento con aria vacua e assorta, quindi lei disse in un soffio: «Lo avevo intuito. Mentre aspettavo la risposta ho avuto la sensazione che alla lettera fosse accaduto qualcosa. Devi sapere che mi capita molto di rado di scrivere lettere. Anzi, a dire il vero, questa è la prima che abbia mai scritto.» E inclinò lievemente il capo da un lato, un po' vergognosa, come se avesse appena confessato il segreto più grande della sua vita. Poi da sotto la maschera si udì una piccola risata nervosa. «Quanto mi dispiace che la lettera sia finita nelle sue mani. Avrei dovuto immaginarlo. Che ne dici? Sarà ancora vivo lo stalliere che si è offerto di consegnartela? Mi dispiacerebbe se gli fosse accaduto qualcosa, perché è ancora giovane. Mi lancia sempre degli sguardi così tristi e nostalgici quando usciamo a cavallo. E ha una famiglia numerosa che dipende da lui. Dunque, è stato il conte di Parma a portarti la lettera. Poverino, non sarà stata una decisione facile per lui. Orgoglioso e solitario com'è, posso immaginare cosa deve aver provato quando ha deciso di venire da te per consegnarti la lettera in cui c'è scritto che devo vederti. Ti ha minacciato o ti ha offerto del denaro? Rispondi, amore mio.» Pronunciò le ultime parole con voce forte, in tono sicuro e pacato, come se stesse parlando di un concetto importante o di un oggetto. Ora la maschera bianca e inanimata guardava fisso in direzione della luce. «Mi ha minacciato e mi ha anche offerto del denaro. Ma non è venuto per questo», disse l'uomo. «È venuto qui semplicemente per consegnarmi la lettera e me ne ha spiegato il contenuto nei minimi dettagli. Quindi abbiamo stipulato un contratto.» «Sì», disse la donna in un sospiro. «E quale sarà il tuo compito, amore mio?» «Ha detto che stanotte avrei dovuto farti omaggio del mio genere, l'avventura. Ha detto che stanotte dovevo creare un capolavoro. Mi ha offerto del denaro, la libertà, una lettera in grado di proteggermi e di aiutarmi a varcare le frontiere. Ha detto che sei malata, Francesca, che sei malata d'amore, e mi ha pregato di guarirti. Ha detto che ci regalava questa notte, breve quanto la vita intera, e altrettanto lunga, e mi ha chiesto di fare l'impossibile per vivere insieme a te, nel corso di una notte, tutti i trasporti e tutte le delusioni dell'amore.

All'alba ci separeremo, io mi metterò in viaggio seguendo il richiamo del mio destino e tu farai ritorno al tuo palazzo a testa alta per illuminare e riscaldare l'ultimo tratto della vita del conte di Parma. Così ha detto. E mi ha spiegato il significato della tua lettera. Credo che anche lui l'abbia capita, Francesca, che abbia colto con esattezza il senso di ogni parola. E non ha mai alzato la voce. Anzi, parlava in tono paziente e sommesso. Vuole che io ti consoli e ti ferisca, in modo tale che entro domattina tutto sia terminato fra noi, affinché si possa mettere un punto alla fine della frase. È così che ha detto. Si è detto di ferirmi? Sì, ma nel congedarsi mi ha pregato di non ferirti troppo. Già, disse Francesca. Il conte mi ama. Lo credo anch'io, disse l'uomo. Ti ama. Ma per lui è facile, Francesca. È facile amare come ama lui, quando ormai la vita è finita. Quasi finita, ha detto. E ha insistito più volte sulla parola quasi, alla quale, se ho ben capito, attribuiva una certa importanza. È facile amare quando la vita è quasi finita. Mio caro, disse a quel punto la donna in tono estremamente dolce e comprensivo, come un adulto che si rivolga a un bambino e nell'attimo in cui le labbra invisibili pronunciano quelle parole, la maschera parve quasi sorridere. Non è mai facile amare. No, disse l'uomo con ostinazione, ma per lui è più facile. Poi, domandò l'altra maschera, avete stipulato un contratto? Sì. E quali impegni hai preso, Giacomo? Mi sono impegnato ad agire secondo la sua volontà e secondo ciò che tu hai scritto. È stato deciso che ci saremmo visti stanotte e che ci saremmo amati, perché tra noi esistono un vincolo e un segreto. Questo è vero, Francesca. L'amore ci ha toccati. È un grande dono e una grande tristezza. Un grande dono perché effettivamente io ti amo a modo mio, sempre nei limiti del mio genere, che è l'avventura. È una grande tristezza perché questo amore non sarà mai facile e gioioso. Non avrà mai le ali di una colomba. Il nostro è un amore diverso. Secondo gli accordi, noi due ci conosceremo, come dice la Bibbia. Dopodiché tu, ormai disillusa, mi respingerai e domattina ci separeremo per sempre. Così, in seguito, io non sarò un'ombra nel vostro letto, non apparirò come un fantasma mentre il conte di Parma si chinerà su di te fra i guanciali. Qualche tempo continuerò a essere un ricordo, poi non sarò più neanche quello. Per te non sarò più niente e nessuno. Questi sono gli impegni che ho preso. Questo è ciò che devo realizzare stanotte con parole e baci, con lacrime e giuramenti, secondo le regole del mio genere e applicando tutti i trucchi del mestiere. Quindi tacque e rimase attento e curioso ad aspettare la risposta. E allora fallo, Giacomo, disse tranquillamente la donna con voce sommessa. E piegò la testa di lato. La maschera rimase a fissare il vuoto con aria assente. Fallo, ripeté la voce. Cosa aspetti, amico mio? Comincia pure, è il momento giusto. Ti sono venuta incontro. Non sei neanche costretto a uscire nella tempesta, perché nel caso tu non lo sapessi, verso mezzanotte si è scatenata una tempesta. E adesso infuria una bufera gelida e il vento del nord spazza le strade sollevando turbini di neve. Ma qui dentro regnano il silenzio e un tepore profumato. Vedo che il letto è stato rifatto. Sento un profumo di rose e di ambra. E la tavola è apparecchiata per due, con gran cura e un gusto raffinato, secondo le migliori usanze. È vero, mezzanotte è passata. È arrivato il momento del super.
Dunque, comincia pure, Giacomo. Ciò detto, prese posto accanto alla tavola apparecchiata, si sfilò i guanti e si soffiò sulle dita. Strofinò infreddolita le mani nude l'una contro l'altra. Quindi rimase seduta in attesa, con aria garbata e compunta, davanti al tavolo traboccante di cibo, come se aspettasse l'arrivo del cameriere e l'inizio del pasto. «In che modo comincerai?» chiese dopo un po', vedendo che lui non accennava a muoversi. «Come si fa a sedurre e poi a disilludere qualcuno che è venuto di sua iniziativa perché innamorato?» «Sono talmente curiosa, Giacomo. Chissà cosa farai. Farai il prepotente o ti mostrerai astuto e galante?» «È vero, ti sei impegnato a creare un capolavoro. A realizzarlo sarà tutt'altro che facile. Perché adesso vedi, non siamo più completamente soli. Ci troviamo qui con l'assenso del conte. È come se in questa stanza fossimo in tre. Naturalmente lui sapeva che mi avresti detto tutto, o quasi tutto, fin dal primo istante. Non gli è passato neanche per la testa che potessi eseguire il tuo compito in modo rozzo e primitivo, che potessi mentire nascondendomi il segreto della sua vista e tacendo il contratto che avete stipulato. Non gli è passato neanche per la testa che le cose potessero andare in maniera diversa. Sapeva bene che avresti cominciato col dirmi ogni cosa, e chissà che non sappia anche a quale conclusione giungeremo dopo questo inizio, noi due, o meglio noi tre. Io non lo so ancora, sono soltanto curiosa, dopo tutto ciò che ho udito. E allora, comincia pure. Per qualche tempo le due maschere restarono in silenzio. Quindi la maschera del giovinetto prese la parola, con una voce infantile che si fece via via più calda, forse per effetto di ciò che diceva, e finì per acquistare un timbro decisamente femminile, come se ogni traccia di durezza e di distacco si fosse dissolta in colei che parlava. Forse a questo punto posso cominciare io, visto che anch'io mi trovo qui. Sebbene non precisamente per volontà del conte e neanche perché lo abbia voluto tu. Sono qui di mia volontà, sia pure con la maschera e in abiti maschili, ossia un po' come se mi fossi travestita per divertimento. E forse è un bene che sia così. Dunque mettiti all'opera e crea un capolavoro. Sarà molto interessante. Allora è di questo che avete parlato voi due. L'uomo che amo e l'altro, quello che mi ama. Per cui, venendo qui, ho semplicemente obbedito ai suoi ordini. E qualunque cosa accada stanotte, tutto si svolgerà secondo il suo volere. E noi due, tu e io, ci conosceremo e ci feriremo come lui ha ordinato. È davvero fantastico, disse la voce in tono distaccato, con quieta indifferenza e un'ombra di tristezza. E questo è tutto ciò che lui è riuscito a inventarsi e che tu ti sei impegnato a realizzare? Non siete riusciti a escogitare niente di meglio, di diverso, di più intelligente? Due uomini saggi e brillanti come voi insieme? Ti ha portato il mio messaggio e l'ha spiegato. Forse non te l'ha spiegato a fondo, Giacomo, amore mio. Perché nel momento in cui ho tracciato quelle lettere, le prime parole coerenti e sensate che abbia vergato sulla carta in vita mia, mi sono spaventata al pensiero di quanto siano eloquenti le parole, se chi le scrive le sa scegliere nel modo giusto e collegare in maniera corretta. Sono tre parole, vedi? E per effetto di quelle tre parole, tu hai indossato panni femminili, e lui ha lasciato il suo palazzo, si è improvvisato postino e si è inerpicato su per questa scala ripida. Sono tre parole, poche gocce d'inchiostro sulla carta, eppure
quante cose sono già accadute per effetto loro. Quanti cambiamenti sono avvenuti intorno a noi solo perché ho messo nero su bianco quelle parole. Sì, sono meravigliata, quasi inorridita. E tuttavia credo che lui non abbia perfettamente capito la lettera. Te l'ha spiegata? Lascia che te la spieghi io, Giacomo, sebbene la mia intelligenza non sia certo all'altezza della vostra. E qui ci fermiamo. Dunque già le cose stanno andando diversamente da come il conte di Parma e Giacomo le avevano progettate. Scopriremo domani questo piano, questa recita, che esito avrà. Vi aspetto sempre alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa. Girolamo muore il 30 settembre del 420 a Betlemme. Era dotato di una cultura vastissima. Dopo un periodo di vita eremitica in Oriente, divenne collaboratore di Papa Dalmaso a Roma. Si stabilì quindi a Betlemme, dedicandosi alla preghiera, alla penitenza e alla guida di cenacoli di vita ascetica. Oltre a comporre scritti di erudizione a commentari biblici, intraprese la grandiosa opera di revisione della traduzione della Bibbia in lingua latina. I testi da lui predisposti sono confluiti poi nella Vulgata e divennero parte essenziale della tradizione liturgica, teologica e giuridica della Chiesa. Chiediamo per l'intercessione di San Girolamo di innamorarci sempre di più anche noi della parola di Dio, che non è solamente parola di uomini e una grande opera di cultura, ma in modo particolare la parola di Dio che anche oggi si fa presente nella nostra vita. Prima di accogliere questo grande dono della parola di Dio e dell'Eucarestia, chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai dato al santo presbitero Girolamo un amore soave e vivo per la Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa la fonte della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro di Giobbe. Giobbe rispose ai suoi amici e prese a dire: «In verità io so che è così, e come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira egli le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda al sole ed esso non sorge e mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le Pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tantomeno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O si alzano le ombre a darti lode?
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio?
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
2: Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Nell'opera che ha scritto Girolamo, e in modo particolare nelle lettere che ha scritto, troviamo un episodio particolare. Sappiamo che Girolamo è stato a Roma e studiava molto la letteratura classica. Lui ha studiato e con molta fatica si era fatto una piccola biblioteca dove ci stavano tutti quanti gli autori classici. Era una bella biblioteca per quel tempo. A un certo punto ritornò in Oriente e si portò con sé questa biblioteca. Diciamo che era il suo tesoro più prezioso che aveva. Una notte, scrive Girolamo, ha fatto un sogno. Si è trovato al cospetto di Dio come se stava di fronte a un giudice. E il giudice a un certo punto gli ha detto: «Ma sei ciceroniano o sei cristiano?» E lui poi reinterpreta questo sogno e dice: «È vero, forse io ero più un appassionato di letteratura classica al quale aveva aggiunto, oltre a tutto quello che ero, aggiunto anche il cristianesimo come cosa secondaria». E da quel momento in poi Girolamo ha deciso di concentrarsi completamente sulla Sacra Scrittura, sulla lettura, sullo studio della Sacra Scrittura, per poi scrivere delle opere con tutto quello che poteva essere anche la retorica e lo stile compositorio dei classici. Però il suo centro, il suo focus era diventato la parola di Dio, perché lui non voleva essere un seguace di Cicerone, ma voleva essere un seguace di Cristo. Voleva che il cristianesimo fosse la prima sua preoccupazione. Voleva approfondire innanzitutto il suo essere di Cristo e poi dopo il resto. Ecco, anche nel Vangelo incontriamo questa cosa. Oggi ascoltiamo tre chiamate, tre vocazioni potremmo dire, no? E ogni vocazione ci presenta una cosa. Il centro è Cristo, che non deve essere un modo per sfuggire alla nostra realtà. Cristo non deve essere un modo per sfuggire alle nostre occupazioni e anche al nostro peso della vita quotidiana, ma deve essere quel centro e quel nuovo punto di vista per vivere in modo completo e pieno la nostra vita, non da persone umane che hanno anche Cristo, ma da persone ripiene di Cristo che vivono in modo nuovo la realtà, sapendo che la realtà che viviamo è pregna del seme del regno di Dio. E allora chiediamo al Signore anche noi, come abbiamo detto nella preghiera di colletta, che diventi sempre più grande il nostro amore per le Sacre Scritture, affinché davvero la Tua parola diventi nostro cibo e possiamo trovare in essa, nella parola di Dio, la fonte della nostra vita. Chiediamo alla Vergine Maria, in modo particolare oggi a San Girolamo, che ci facciano la grazia di innamorarci sempre di più del Vangelo e trovare in Lui le risposte e la luce per vivere bene le nostre giornate.

0: Ogni giorno della nostra vita è una grazia per fare del bene e costruire il regno di Dio. Invochiamo il Signore, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i battezzati che formano il popolo di Dio, perché ciascuno sappia rispondere al dono della vocazione ad essere discepolo di Cristo, con assenso umile e operoso preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti hanno potere sui popoli, perché non perdono mai la coscienza della loro creaturilità e sappiano sentirsi solidali con i fratelli e le sorelle della cui vita sono responsabili, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti, a motivo degli scandali ricevuti dagli uomini di chiesa e dai credenti, sentono di aver smarrito la fede, perché incontrano discepoli autentici e generosi del Signore che restituiscono loro la fiducia, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti non hanno una casa, sono abbandonati e soli, umiliati e maltrattati, perché non siano schiacciati dall'indifferenza dei loro fratelli, ma siano soccorsi dalla loro carità, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi qui riuniti e che rispondiamo gioiosamente all'invito a partecipare a questa Eucaristia, perché la sequela di Cristo, Signore, ci renda più fratelli tra di noi e con tutti, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per tutte le anime dimenticate e per Gino, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ascolta, o Signore, i Tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portiamo con gioia il peso e la gloria della nostra fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Concedi a noi, o Signore, che sull'esempio di San Girolamo abbiamo meditato la tua parola, di accostarci con fede viva al tuo altare, per offrirti il sacrificio di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Girolamo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Girolamo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato
0: il tuo nome,
1: venga
0: il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà, come in cielo,
0: così in terra. Dacci oggi il nostro
1: pane quotidiano
0: e rimetti
1: a noi i nostri
0: debiti,
1: come anche noi
0: li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria del secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana, gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo.

0: l'annuncio dell'angelo a Maria.
1: Hai recato agli uomini
0: la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio
1: l'amore.
0: Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione di San Girolamo, accompagnaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Notizie in primo piano, tante in questa nostra rassegna stampa locale. Veramente noi abbiamo già dato uno sguardo e abbiamo notato che ci sono molte notizie interessanti, veramente, e naturalmente c'è la cronaca, purtroppo quella non manca mai, però... noi vogliamo partire intanto ricordando che oggi è mercoledì 30 settembre 2026, ci lasciamo questo nono mese dell'anno e non poteva essere con un meteo migliore, perché veramente anche oggi una giornata splendida, sarà così anche domani e poi insomma proseguirà abbastanza buono, questo ci dicono i meteorologi. Ma noi rimaniamo ad oggi, in questo momento abbiamo 16 gradi, fuori si sta benissimo. Se qualcuno tentenna, dice ma forse no, partire, andare a fare una passeggiata, naturalmente chi può, non chi sta lavorando, chi sta a scuola, però poi anche nel resto della giornata ci possono essere delle occasioni, anche perché oggi arriviamo anche a 26 gradi e che c'è chi nelle ore centrali della giornata approfitta anche di prendere un po' di sole al mare, oppure perché no in campagna, in montagna. Abbiamo di tutto qui da noi, che altro possiamo volere? Veramente siamo molto fortunati noi marchigiani, a volte sappiamo, nemmeno ci rendiamo conto che abbiamo tutto questo ben di Dio, veramente, queste bellezze di tutto, architettoniche, paesaggistiche, non ci manca niente, è a portata di mano, perché la costa è vicina, la montagna è vicina. Parliamo in modo particolare di noi maceratesi, Macerata è in un posto veramente centrale da questo punto di vista. Vogliamo iniziare anche bene parlando di lavori, qui sì, sono lavori su lavori. Non facciamo in tempo a dire che è partito un cantiere che subito ne parte un altro. Naturalmente stiamo parlando della diocesi, perché poi quelli privati e pubblici pure sono tantissimi, basta guardare in giro quante gru ci sono. Noi ora facciamo riferimento alle chiese, sapevamo che c'erano veramente tante chiuse a causa del terremoto, e questo mese di settembre è veramente un mese straordinario per l'apertura dei cantieri. Non riusciamo a tenere il conto di quanti ne sono stati aperti finora. Ebbene, ieri è toccato a Recanati, al via il cantiere a San Flaviano, lavori post sisma per un anno. Stiamo parlando di una chiesa bellissima, per chi la conosce, noi abbiamo avuto l'occasione di poterla visitare prima del terremoto. È una chiesa straordinaria, molto bella, che si trova nel centro cittadino, e sono stati avviati i lavori di restauro della Basilica di San Flaviano a Recanati, uno dei luoghi più significativi della storia religiosa e civile della città. L'apertura del cantiere nel giorno della festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, con la benedizione del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, e ci vorrà circa un anno. Non sono lavori, diciamo, grandissimi, però insomma bisogna farli. L'intervento finanziato con fondi complessivi poco superiori ai 700.000 euro e con una durata, dicevamo, prevista di un anno, è finalizzato al ripristino dei danni causati dal sisma del 2016 e al contempo a un miglioramento localizzato della sicurezza nei confronti delle azioni sismiche attraverso opere calibrate sulle vulnerabilità riscontrate. Bene, finalmente tra un anno insomma i recantesi potranno riavere la loro bellissima San Flaviano, che peraltro veramente è una chiesa che racconta la storia anche della città e non solo. E visto che parliamo di diocesi, visto che facciamo riferimento alla diocesi di Macerata, c'è un'altra bella notizia che stavolta riguarda l'ordinazione sacerdotale di Don Giacomo Alimenti e diaconale di Massimo Marinacci. Non ci stuferemo mai di dire che questa diocesi veramente è fortunata ad avere tutti questi carismi. Sabato 3 ottobre, quindi sabato prossimo alle 17, nella cattedrale di San Giovanni a Macerata, il vescovo Monsignor Nazareno Marconi conferirà, per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, l'ordinazione sacerdotale al diacono Don Giacomo alimenti e l'ordinazione, scusate, l'ordinazione, c'è un errore qui, sacerdotale al diacono, è così, l'ordinazione sacerdotale al diacono Don Giacomo Alimenti e l'ordinazione diaconale a Massimo Marinacci, entrambi della comunità Figli del Sacro Cuore di Gesù dell'Associazione Mariana Regina dell'Amore. In preparazione, giovedì 1 ottobre, quindi domani alle 21, la veglia di preghiera nella chiesa di San Giorgio. Domenica 4 ottobre alle 10.30 in cattedrale la prima messa di Don Giacomo Alimenti. Eh beh, non si può non dire che insomma la diocesi non sia in festa per tutto questo. Ora passiamo alle altre di notizie che insomma purtroppo ci parlano di fatti molto molto molto gravi. A cominciare da questo, noi speravamo che insomma finisse diversamente. Invece purtroppo è finita molto molto male. Soffocata da un acino d'uva è morta la bambina di 3 anni. Ancona, l'annuncio del collegio medico del Salesi: la piccola era andata in arresto cardiaco mentre si trovava alla fiera di San Settimio a Iesi. La famiglia donerà gli organi. Pensate, veramente fa molto molto riflettere tutto questo. Un acino di uva, veramente a volte il destino può essere veramente tanto tanto tanto cattivo. Il collegio medico alle 19.45 ha accertato la morte della piccolina, leggiamo da cronache maceratesi. I genitori hanno espresso la volontà di donare gli organi e trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini. Ecco, questa forse è la parte della notizia più bella, perché grazie a questi organi, grazie a questo bel gesto dei genitori, questa bambina così insomma sfortunata avrà la possibilità di dare vita ad altri. Ospedale di Macerata, 14 milioni nel triennio, Baldelli dice risorse certe, Catena aggiunge solo il 5% dei 300 necessari. Beh, effettivamente ha ragione Catena, parliamo di 14 milioni sui 300 che servono e qui non si vede l'ombra dell'ospedale, nemmeno un mattone alla Pieve, vicino, nella zona vicino a Sforza Costa. Il Consiglio regionale ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Il presidente Francesco Acquaroli dice: il progetto del nosocomio di Macerata non era nemmeno stato approvato. Se oggi qualcosa si muove, grazie a ciò che abbiamo messo in campo. Beh, insomma, è il sesto anno che governano, avrebbero potuto fare molto di più. Il consigliere democratico dice: basta con gli annunci da campagna elettorale, mancano i fatti. Che dire, insomma, ognuno si può fare le proprie considerazioni. Certo, sull'ospedale Macerata è molto molto indietro, la politica non è che si sia data molto da fare, sia quella precedente che quella attuale, che a questo punto non è che abbia molti alibi, perché dicevamo, ha fatto un primo mandato di 5 anni, poi settembre scorso è stata riconfermata e quindi di tempo ne ha avuto e anche non poco. Parliamo anche di sport, parliamo di pallavolo, ma più che di sport, di una bella serata che c'è stata in un luogo, come vogliamo chiamarlo, incantevole, straordinario, veramente di altri tempi. Sotto le stelle del Teatro Romano, la CBF Balducci presenta la nuova stagione, ma è anche giusto, perché viene da lì, da Villa Potenza, questa squadra. Una serata per celebrare la storia, l'identità e le ambizioni della CBF Balducci HR Macerata. Lunedì sera, nella suggestiva cornice del Teatro Romano Elvia Recina di Villa Potenza, si è svolta la presentazione ufficiale della stagione 2026-2027, un appuntamento che ha riunito istituzioni, sponsor, dirigenti, staff, atlete, settore giovanile e sostenitori del club, dando ufficialmente il via alla nuova stagione della formazione arancionera, pronta ad affrontare per la terza volta nella sua storia il massimo campionato, la LVF A1 Fineco. E noi da questi microfoni facciamo un grande veramente in bocca al lupo a queste ragazze. Non ce ne rendiamo conto a volte, però insomma abbiamo Macerata una squadra di pallavolo fortissima, visto che parliamo di massimo campionato, e quindi noi siamo vicini alla squadra, naturalmente a chi la sostiene, in particolare a CBF Balducci, che l'ha portata grazie anche al suo sostegno a questo livello. Proseguiamo con un altro titolo. Mattia Scattolini ad affari tuoi, tra battute e proverbi, ma la fortuna non gli sorride. Tolentino, il 36enne titolare dell'impresa di giardinaggio Verde Più, ha divertito il pubblico nella puntata di ieri del programma di Rai 1, ma la sorte non è stata dalla sua parte. Vabbè, comunque verrà ricordato per la sua simpatia. Questa notizia è buona perché è finita bene, ci ha fatto stare in pensiero. Studente scompare dal campus, ritrovato in un autogrill di Modena. Il ragazzo ha lasciato un biglietto, uno studente del campus di Camerino. Aveva manifestato ai genitori l'intenzione di togliersi la vita, si è allontanato con l'auto, nel pomeriggio è stato rintracciato lungo l'autostrada grazie alle ricerche dei carabinieri che hanno tracciato i movimenti della vettura. Speriamo insomma a questo punto che riesca un po' a riprendersi e a cambiare idea su quello che è il futuro, perché probabilmente la sua visione non è stata insomma finora delle migliori. VR Macerata, la prima vittoria è per Cala, sarai sempre con noi. Allora, la VR Macerata è la squadra dove militava Nicola Scalabrese, chiamato Cala con questo diminutivo. Gli Arancioblu hanno iniziato il campionato, prima categoria, c'era anche lui quando a maggio sono arrivati appunto a questo livello. Poi purtroppo un incidente stradale se l'è portato via a giugno, e come facciamo a dimenticarlo? Lui e gli altri due amici, Daniele e Giorgio, che appena ventenni, non ci sono più a causa di questo incidente. Ebbene, gli Arancioblu battono 2-0 in Montemilone Pollenze e dedicano la vittoria a Nicola Scalabrese, morto nella strage della superstrada lo scorso 14 giugno. A condividere la gioia con la squadra nello spogliatoio anche il papà Valentino. La storia è veramente di quelle brutte, perché ne abbiamo parlato tante volte, insomma, morire così è tutto a un tratto per un incidente causato peraltro da altri. Però diciamo questo, che da questa storia sta nascendo qualcosa di grande, forse anche più grande della nostra vita, perché è nata questa associazione Tristar, voluta dai genitori e dagli amici di questi tre ragazzi, che sta ottenendo veramente tantissime iscrizioni per creare qualcosa di positivo per i giovani. E a questo proposito noi vi annunciamo che venerdì prossimo, 2 ottobre, alle 11.30, nell'ambito della trasmissione condotta da Franco Maiolati e Nazareno Tiberi, ci saranno proprio ospiti referenti dell'associazione Tristare. Ci racconteranno un po' quello che stanno facendo e come magari possiamo sostenerli. Quindi per chi vuol saperne di più, venerdì 2 ottobre alle 11.30 circa, sintonizzarsi sulle nostre frequenze. Oltre alla legge della forza, Humanities affronta la contemporaneità con incontri, lezioni ed eventi. E questo è un altro fiore all'occhiello di Macerata, l'università. Ieri è stato presentato il festival Humanities, firmato appunto un IMC, che torna per 4 giorni con, pensate, 50 appuntamenti, tra cui la laurea honoris causa allo scrittore irlandese Colm Tóibín e il dottorato di ricerca al neuroscienziato Stefano Mancuso. Il rettore John McCourt dice: vogliamo mettere al centro la questione dei valori ai nostri tempi. E quanto insomma siamo d'accordo con lui, e anche riconoscenti con l'Università di Macerata. Humanities Festival è in programma dal 13 al 16 ottobre, ma sicuramente ci ritorneremo anche più volte per raccontarvi quello che accadrà e anche tutto il programma che è stato messo in piedi. Ora andiamo sul resto del Carlino, restodelcarlino.it. L'apertura: insegue la madre a tutta velocità, poi la aggredisce in strada, infermiere arrestato e poi purtroppo subito libero. bloccato e arrestato un infermiere di 33 anni, ha preso a calci e pugni anche gli agenti dopo aver appatteggiato un anno, ora è libero. E queste sono storie veramente pesantissime, accaduto appunto a Civitanova. Ancora raffica di multe sull'auto fatte e annullate, è assurdo, la mamma di una studentessa dice all'abbonamento. Veramente queste storie sono storie paradossali che si verificano purtroppo anche nella nostra città, appunto a Macerata. Poi scendendo sempre sulla pagina del Resto del Carlino, il bello della nostra terra, giornata dei teatri storici, una domenica speciale, la prossima il 4 novembre, aperture straordinarie, visite guidate, eventi, prima edizione dicevamo il 4 ottobre, coinvolti 41 gioielli della regione su 62, Acquaroli dice è un patrimonio super. E poi insomma è stato stabilito che questa giornata dei teatri storici si svolgerà ogni anno la prima domenica di ottobre, insomma giustamente secondo noi, perché stiamo parlando di teatri bellissimi, straordinari, e poi c'è il riconoscimento anche per alcuni di patrimonio UNESCO che è arrivato proprio questa estate. Andiamo su Picchio News, l'apertura, Andrea Angeli, un uomo di fronte al quale togliersi il cappello. Il sottosegretario ONU De Mistura si inchina in suo ricordo. È un grande maceratese, Andrea Angeli, purtroppo scomparso alcune settimane fa. Quella di ieri a Roma, al circolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stata una giornata dedicata alla memoria di Andrea Angeli, il peacekeeper maceratese recentemente scomparso. A racchiudere il significato dell'incontro è stato un gesto di Staffan De Mistura. Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite ha indossato il birretto da capo missione per poi toglierselo, inchinarsi idealmente davanti ad Angeli e salutarlo alla maniera militare. Chapeau, di fronte a te mi tolgo il cappello e lo consegno a Teresa, perché Andrea è stato a tutti gli effetti un capo missione, ha detto, rivolgendosi alla sorella di Angeli, presente alla cerimonia insieme al marito Marco e al grande amico Guido Picchio, per poi cingerla in un commosso abbraccio. Beh, insomma, ci ha un po' insomma emozionato, un po' emozionato anche noi questa quanto accaduto. In primo piano Corridonia, discarica abusiva con, pensate, 1000 metri cubi di rifiuti, denunciato imprenditore. Una bella discarica si era creato, circa 1000 metri cubi di rifiuti tra materiali pericolosi e non pericolosi sono stati rinvenuti all'interno di un'area a Corridonia sottoposta a sequestro preventivo dai carabinieri. Al termine dei controlli è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata un imprenditore 37enne del posto, attivo nel settore del recupero di rifiuti ferrosi. Bene, noi con questa notizia ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo avremo quella nazionale con il flash di In Blu.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitolo. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe dal canto loro fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio su 17 regioni, sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero non si segnalano feriti. E intanto gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. È una notizia di poco fa, un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il volo è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 174 passeggeri, fra cui 27 bambini. Daremo nei prossimi notiziari ulteriori aggiornamenti. Il caro energia, l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni, dopo il price cap sui carburanti, annuncia un taglio del 30% appunto sulle bollette di luce e gas. E anche IP e Kuwait seguono il cane a sei zampe nel tetto al prezzo di benzina e diesel.
2: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e IP si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori e agricoltori a cui si sono aggiunti i tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nel Foggiano 7 arresti per detenzione, spaccio di droghe ed estorsione aggravate, fabbricazione di detenzione di ordigni esplosivi artigianali. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Di Battista parla del suo malore avuto a Cuba. Mi sono sentito male per un edema causato da un tumore, me lo hanno asportato quasi tutto e speriamo che le cure funzionino. Ogni giorno sto un po' meglio, ha detto ieri Di Battista in un'intervista televisiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Zitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano feriti. Intanto ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difende Difenderemo Kaliningrad a ogni costo. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. L'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita che era stato inteso come un dirottamento, sarebbe stato causato da una lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Proseguono le valutazioni di sicurezza sull'episodio che ha costretto il volo a deviare ad atterrare in Arabia Saudita. Le 174 persone a bordo risultano al sicuro. A Pietracatella si è svolta ieri una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. L'uomo non è indagato.
2: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, 50enne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Gli 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per la morte di Giulio Regeni annunciano ricorso. Intanto le parole del ministro Tajani: sono state condannate 3 persone non legitte, infiammano il dibattito politico. L'opposizione attacca: non si può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Oggi intanto la legge elettorale approda in aula, sullo sfondo l'incubo dei franchi tiratori. Si apre oggi Evrei al processo sulla strage sui binari alla stazione di Brandizzo nel torinese, nella quale hanno perso la vita 5 operai il 30 agosto 2023. 24 gli indagati, 21 le persone fisiche, 3 società, fra gli indagati Gian Piero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo FS. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Per le nostre interviste oggi siamo con Francesco Rapaccioni, direttore artistico del Teatro Feronia di San Severino Marche. Ben trovato.
7: Bentrovata Roberta, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
6: Domenica prossima in questo straordinario teatro, perché insomma abbiamo detto parecchie volte, ormai fa parte del patrimonio UNESCO da quest'estate, abbiamo uno spettacolo veramente molto, molto attraente, perché parliamo di Canta Napoli e soprattutto è uno spettacolo che viene realizzato in collaborazione, insomma suggella la collaborazione di questo teatro con Appassionata.
7: Sì, io sono molto contento di questa collaborazione, perché è nata nel modo più semplice e naturale possibile, parlando, confrontandosi, partendo da una stima reciproca. Io ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo per la stagione di San Severino Marche, oltre alla prosa in abbonamento, alla sinfonica in abbonamento che facciamo con la Filarmonica Marchigiana, al circo contemporaneo che facciamo con la Compagnia Il Grito. Quindi oltre alle cose che propongo ormai da anni, essendo l'ultima stagione di questa amministrazione comunale, ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo. Quindi la collaborazione con Appassionata è nata spontaneamente ma con tanto entusiasmo, perché la stagione di Appassionata ormai è notissima da tanti anni, si rivolge, non si sovrappone alla musica sinfonica ma ha una direzione precisa, quasi cameristica, che mancava al Teatro Feronia. E allora è nata l'idea di non fare un concerto così messo un po' là, ma di fare proprio una piccola stagione, che tanto piccola non è perché è declinata in tre appuntamenti, che sarà di ausilio alla stagione sinfonica. E il primo appuntamento, come ricordato, è quello di domenica prossima con Canta Napoli, che non sono le canzoni tradizionali napoletane, o meglio non solo quelle, ma è un percorso davvero molto affascinante nella musica napoletana dall'inizio del Settecento all'inizio del Novecento, che sono i secoli in cui Napoli ha davvero dato tanto alla musica mondiale. E mi piace ricordare che lo stesso marchigiano Giovan Battista Pergolesi, che per noi è jesino, un compositore marchigiano, in realtà per formazione e per tipologia di spartiti è della scuola napoletana.
6: Peraltro questo è solo l'inizio della collaborazione, perché poi ci saranno altri appuntamenti nei prossimi mesi.
7: È proprio così, infatti noi abbiamo proprio pensato a un abbonamento per questi tre spettacoli, quindi c'è la possibilità chiaramente di fare il biglietto serale per ogni singolo concerto, oppure di fare un abbonamento a tutti e tre i concerti, chiaramente con un prezzo vantaggioso. Il secondo sarà domenica 8 novembre e è Gershwin Reloaded, quindi una nuova interpretazione di Gershwin, famosissimo, le sue aree più famose, dall'Americano a Parigi, a Rhapsody in Blue, a Paul Gambes, quindi musiche notissime riarrangiate in chiave contemporanea dall'Alessandro Menichelli Trio. E poi a chiudere la sesta di Mahler, notissima, bellissima, però fatta con un ottetto da camera, quindi una musica molto nota proposta in un modo leggermente diverso. E i concerti saranno, come dicevamo, domenica prossima in pomeridiana alle 17.30, quello dell'8 novembre, che è ancora una domenica, alle 17.30, e quello del 28 novembre, che è un sabato, alle 20.45.
6: Lo abbiamo detto all'inizio, però non possiamo non fare un riferimento più ampio anche a questa domenica 4 ottobre, in cui si celebra proprio la giornata, è stata appunto presentata appena ieri, la giornata dei teatri storici delle Marche, in riferimento a questo riconoscimento grande che è arrivato proprio di patrimonio UNESCO e di cui fa parte appieno il Teatro Feronia di San Severino Marche.
7: Sì, io ieri sono stato in Ancona alla conferenza stampa e la prima giornata

0: concerto di livello internazionale, quindi sicuramente è un appuntamento importante, però anche gli altri teatri sono aperti o con visite guidate o con piccoli spettacoli, anche per assaggiare l'acustica di questi nostri gioielli.
1: Bene, invitiamo tutti domenica prossima 4 ottobre al Feronia di San Severino Marche per questa giornata speciale e per questo, soprattutto questo spettacolo Canta Napoli. Salutiamo Francesco Rapaccioni, direttore artistico del teatro e instancabile promotore della cultura locale.
0: Grazie dello spazio, approfitto dei saluti per ringraziare ancora una volta formalmente tutti gli amici di Appassionata con cui ho lavorato molto bene e grazie a cui realizziamo questa bella iniziativa a San Severino Marche.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
3: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta, ti ascolto, dimmi tanto.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Eventi di Marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
14: E benvenuti ad una nuova puntata di Eventi di Marca. Questa settimana vi accompagno in un viaggio che profuma di vendemmia, festival, libri, sport, arte e tradizioni. Pronti? Partiamo da mercoledì e arriviamo fino al mercoledì successivo, con tutto ciò che vale davvero la pena vivere. Mercoledì 30 settembre, Senigallia, Teatro La Fenice di Amanda Galas. Una delle voci più radicali dell'avanguardia mondiale torna sul palco per i 50 anni di Amat, un concerto raro, intenso, quasi rituale. Consiglio, arrivate con anticipo, l'acustica del teatro merita una buona posizione. Passiamo all'arte. Mostra Terra, Acqua, Aria. Macerata, alla storica collezione dell'Istituto Salesiano, un viaggio nella biodiversità che unisce scienza e meraviglia, perfetta per un pomeriggio slow. Giovedì 1 fino a domenica 4 ottobre, Borgo in Festa, 89esima sagra dell'uva, Cupramontana, la regina delle sagre marchigiane, degustazioni, verdicchio, musica, tradizioni contadine e un centro storico che diventa un grande teatro del gusto. Curiosità, Cupramontana è considerata la capitale per eccellenza del verdicchio. Un'info utile, meglio arrivare nel pomeriggio per evitare traffico e godersi il borgo con calma. Clown & Clown Festival, Monte San Giusto. Arti di strada, clownerie, spettacoli per famiglie e performance internazionali. Il borgo si trasforma in un circo diffuso, colorato e poetico. Curiosità, il festival nasce per unire comicità e solidarietà. Festival del Fungo a Montottone. Un weekend dedicato ai sapori dell'autunno, funghi, mercatini, laboratori e passeggiate. Il consiglio è perfetto per chi ama unire gastronomia e natura. Mostra Mercato del Tartufo ad Apicchio. Tartufi, prodotti locali, degustazioni e incontri con i tartufai. Curiosità, Apicchio è uno dei centri più attivi della tartuficoltura marchigiana. Lunedì 5 ottobre, Macerata Overtime Festival, incontri culturali e sportivi. Il Festival Nazionale del Racconto Sportivo entra nel vivo. Il consiglio, controllate il programma giorno per giorno. Gli incontri cambiano e spesso ospitano atleti, giornalisti e scrittori di primo piano. Mercoledì 7 ottobre, Overtime Festival Macerata. Una giornata ricchissima che attraversa sport, libri, teatro e incontri. Dalle ore 9 all'IS Garibaldi, incontro Letizia e le sue sfide con la nuotatrice paraolimpica Letizia Melisi. Ore 10:30, presentazione del libro Quello che non ho visto arrivare con Giorgio Perinetti. Ore 15, al Polo Pantaleoni dell'UniMC, convegno alla ricerca del talento in Italia. Ore 18, Antichi Forni, presentazione del libro 100 anni del Napoli con Marino Bartoletti. Ore 19, Teatro della Filarmonica, inaugurazione del festival con lo spettacolo L'ultimo rigore di Farouk. Ore 21:30, Teatro Lauro Rossi, presentazione del libro MM23 con Marco Materazzi. Consiglio giornata perfetta per chi ama sport, cultura, grandi storie. Martedì 6 ottobre, Macerata e dintorni, agricoltura in festa, Abbadia di Fiastra, un appuntamento dedicato alla vita rurale con laboratori, prodotti locali e attività per famiglie. Curiosità, l'Abbadia è uno dei luoghi più suggestivi delle Marche, perfetta per una passeggiata tra storia e natura. Questa era la nostra settimana tra Macerata e le Marche. Un viaggio tra borghi, festival, sapori e storie che meritano di essere vissute. La cultura infatti è movimento, incontro, curiosità. Quindi scegliete un evento, uscite, partecipate, respirate il territorio. Io vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre qui con Eventi di Marca. Un abbraccio.
15: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
3: Radio Nuova, in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Intanto gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. E sono in corso le indagini su quanto accaduto sul velivolo Fly Dubai in volo fra Dubai e Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita dopo che era stato emesso un alert di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. Da quanto appreso sul volo è scoppiata una violenta lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto del volo, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato di aver ricevuto la risposta americana alla proposta della Repubblica Islamica per superare lo stallo nei negoziati. Lo ha reso noto il portavoce del governo iraniano, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana ISNA. L'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni ha annunciato ieri che introdurrà sconti del 30% sull'offerta base in alcuni contratti di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. E dopo Eni e P, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione a un tetto al prezzo di benzina e diesel in Italia. A Lourdes un messaggio di speranza e di rinascita, lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza di oggi in piazza San Pietro, ripercorrendo le tappe del suo recente viaggio in Francia. Ricordando l'ultima tappa a Metz, il pontefice ha evidenziato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale e dove ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. E gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni, emerge dal primo rapporto annuale redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto si apprende, la spesa per i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo prontissimi anche oggi a Radio Nuova Macerata con il nostro ritornato. Chi è il ritornato? Ciao!
1: Sono ritornato in voce.
0: Allora, caro Roberto,
1: sono ritornato in voce perché ancora sono fuori per problemi di lavoro. Comunque, oggi intanto salutiamo i nostri ascoltatori, come sempre. Fa piacere di avere questo rapporto con voi di Radio Nuova e soprattutto con i nostri fedeli ascoltatori. E oggi vorrei parlare del viaggio apostolico del Papa in Francia.
0: Bella. Questa è stata veramente, tutti dicono, una grande cosa.
1: Io penso che sia stato un appuntamento che rimarrà nella storia. Questo viaggio di 4 giorni del Papa in Francia, già la durata di 4 giorni è notevole, soprattutto in un paese che viene considerato un po' l'emblema, lo standard del laicismo. Se pensiamo che l'illuminismo, nato con Voltaire, poi evoluto il razionalismo, cioè le principali forze che si sono sempre opposte alla Chiesa, alle religioni, sono nati, hanno radici in Francia, per non parlare poi di Napoleone, che aveva distrutto diverse chiese, sequestrato tutti i loro beni, impedito la proliferazione di nuove parrocchie. Quindi in una Francia che viene considerata ultralaica, il viaggio del Papa poteva suscitare qualche perplessità. Anche all'interno della Chiesa c'erano delle perplessità se andare, come organizzare, cosa fare. Però c'è anche il rovescio della medaglia, perché i vescovi francesi hanno notato che nelle singole comunità, nelle singole diocesi, ma anche nelle parrocchie, c'è un nuovo fermento. Ci sono tanti adulti, tanti giovani che chiedono di avviare il cammino catecumenale per giungere al battesimo. E quindi questa è stata una delle motivazioni principali che hanno poi convinto, tra virgolette ovviamente, Leone XIV a fare questo viaggio, che ha avuto tante sfaccettature. Credo che molti dei nostri ascoltatori avranno avuto modo di seguire, anche se la TV non è stata molto larga, diciamo, nella cronaca di questo viaggio, alcuni dei punti essenziali sono stati ripresi e diffusi.
0: Dobbiamo dire però che il 28 della TV ha dato moltissimo.
1: Il 28?
0: Ha dato moltissimo. Il 28, forse tu non lo vedi qualche volta, ha fatto proprio conferenze molto lunghe con il Papa laggiù. Quindi abbiamo visto le messe, ha visto le cose che ha fatto e che ha detto un po' tutto.
1: Quindi non so se forse faccio un doppione con questa trasmissione, ma io, più che fare la cronaca di quello che ha fatto il Papa, vorrei evidenziare alcuni spunti, ecco. Non so, dimmi tu.
0: No, tu vai, tu fai quello che vuoi. Io l'ho fatto perché, per dirlo per chi che, ma alla RAI, tante anche volte lo fa, molte volte non lo fa, però c'è questo 28 che è proprio per Dio, per la Madonna, e naturalmente chi vuole nella TV può sapere molte cose al numero 28, e lo potete vedere quando lo volete vedere.
1: Sì, quello so. Canale 28 ovviamente l'ha seguito. Perché? Perché canale 28 praticamente è la diffusione.

0: anche quello che avviene nel Vaticano, nella Chiesa universale.
1: Esatto.
0: Questo sì, questo lo dobbiamo dire, è un merito, un grande merito. E Canale 28 di riflesso aiuta notevolmente anche le testate più piccole, come può essere Radio Nuova oppure le TV locali come la nostra MTV.
1: Esatto,
0: perché,
1: esatto.
0: Perché seguono, mettono a disposizione i loro servizi. È lo stesso discorso che avvenne negli anni passati con la cooperativa Corallo per tutte le radio cattoliche. C'è questa possibilità, quindi i nostri ascoltatori che desiderano essere informati sull'attività del Vaticano e del Papa in particolare, seguendo il canale 28, sicuramente troveranno il materiale giusto.
1: Questo tutti i giorni, lo potete trovare tutti i giorni, ci sono bellissime cose su tutto quanto, cose che dicono, che eccetera, ci intervistano, quindi se guardatele che vedrete qualcosa di bello.
0: Certo. Torniamo un po' al viaggio del Papa per cercare di focalizzare, secondo me, quelli che sono stati alcuni aspetti essenziali. Partiamo da quello che dicevamo poco fa, che il Papa è stato convinto, fra virgolette, ad andare in Francia, proprio una sorta di relazione che hanno fatto i vescovi francesi durante la visita dell'Imina a Roma, facendo notare appunto come c'è questa voglia da parte di tanti giovani e adulti francesi in una nazione così secolarizzata di tornare alla fede, diciamo così, o perlomeno di trovare nel Vangelo un senso per la propria vita. E questo mi ha lasciato perplesso anche a me, perché già negli anni 70, quando da giovanissimo sono andato per la prima volta in Francia, avevo notato una differenza enorme tra qui e loro. Già i giovani francesi non pensavano neppure negli anni 70 ad andare in chiesa, quando da noi praticamente ci andava tutti, anche quelli così, perché avevano una fede, una vita cristiana molto leggera, superficiale. Invece da loro già i ragazzini di 14-15 anni non andavano, i genitori neppure pensavano di spingerli, e quindi questo ha portato a una laicizzazione totale della nazione Francia, tant'è che durante il mitico 68, che poi è sorto appunto dalle prime esperienze studentesche francesi, si diceva che Dio è morto e che non abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. Poi i ricorsi della storia ci portano a vedere un Papa che arriva ai Campi Elisei, Champs-Élysées, e celebra la messa in Place de la Concorde, quindi praticamente una sorta, non dico di rivincita, che è una parola troppo grossa, è una sorta di rivincita della storia su quello che c'è stato, perché durante la rivoluzione francese, che poi ha imposto, diciamo, quella che è una visione illuminista razionalista, più di 1000 persone vennero decapitate con la ghigliottinata lì in Place de la Concorde, esattamente nello stesso punto dove poi è stato innalzato l'altare e dove è stata celebrata la messa presieduta dal pontefice. Lì vennero decapitati sia Luigi XVI sia la regina e poi tutti gli altri, e le 800.000 persone presenti sui Campi Elisei. C'è un'immagine che ha pubblicato nel giorno scorso Avvenire, dove si vede occhio così, non a perdita d'occhio, la folla disposta al lungo le transenne messe ai lati della passeggiata famosissima dei Campi Elisei, è spaventevole, nessuno si aspettava, neppure la Chiesa francese, una partecipazione così di massa. E questo

0: a dire pur qualcosa, si vede che si sta muovendo un non so che, è qualcosa che sarebbe da approfondire e capire perché ciò è avvenuto. E potremmo dire questo qui, che quando il corpo vive, il corpo non può vivere da solo, diciamo così, ha bisogno di, parallelamente, dell'anima che lo accompagni. E allora evidentemente questi due secoli e passa di laicismo hanno convinto i francesi che non hanno trovato nel razionalismo qualcosa che soddisfi completamente il loro essere, la loro vita, perché il corpo senza l'anima, senza qualcosa che dia un senso alla propria vita, è una vita, diciamo, fisiologica, ma non è una vita completa. E da qui parte tutto il discorso che ha portato avanti il Papa, e la Chiesa francese è chiamata a sviluppare, perché il Papa a un certo punto ha detto anche che questa nuova fede, o perlomeno il risveglio della fede, va accompagnato adeguatamente dalla Chiesa francese, e a quelli che sono stati battezzati da poco ha detto testualmente: ai nuovi cristiani e alle comunità c'è l'invito del pontefice a portare speranza dove regnano scoraggiamento e aridità spirituale, e poi le invitati e fare sì che le parrocchie, luoghi capaci di accogliere, accompagnare e formare quanti si avvicinano alla comunità cristiana. Queste sono le parole testuali, e su questo penso che si sia poco da dire, c'è già un programma delineato, ecco.
1: Ah no, ma è bello che tu stai dicendo quello, perché anche io, quando ho saputo che andava a Parigi, ho detto: beh, insomma, è veramente andare in questa tante volte si va, però quando, forse l'anno prossimo, eccetera eccetera, invece subito si è fatto a venire lì, è andato lì è stato veramente ben atteso, no?
0: Sì, veramente è stato, non dico un viaggio trionfale, ma quasi, nel senso che non è che è andato lì a fare la solita passerella, a stringere le mani. È vero che c'è stato anche più volte Macron, il presidente francese, a sottolineare l'ufficialità, è stato invitato direttamente da lui il Papa, quindi diciamo, pur rappresentando questa Francia ultralaica, Macron non ha voluto impedire, perché ci sono tanti modi per impedire una visita apostolica, no? In altri stati abbiamo visto che il pontefice, anche negli anni passati, anche per gli altri pontefici, non sempre è stato facile organizzare i viaggi. Siamo in attesa anche del viaggio che sarebbe storico in Russia, però adesso non possiamo, non si può pretendere più di tanto. Vanno preparati, sono viaggi che vanno preparati adeguatamente anche da quella che è l'opera, ecco, sì, sotto traccia della diplomazia, ecco, della diplomazia vaticana, ma anche degli altri stati. Ma qui la visita in Francia e questo risveglio della fede in Francia è un campanello importante,
1: molto.
0: Lo metterei anche in parallelo, perché prima di cantare vittoria, diciamo così, su questo risveglio della fede in Francia, non è che possiamo dimenticare che all'orizzonte ci sono altre forme di illuminismo: l'uso dell'intelligenza artificiale, per esempio. L'uso dell'intelligenza artificiale può essere, diciamo, il cavallo di Troia per portare non solo in Francia, ma in tutte le nazioni del mondo, una forma modernizzata di illuminismo. Questo perché anche gli stessi inventori dell'intelligenza artificiale o delle società che adesso la usano, la sfruttano anche commercialmente, c'è dietro chi si ritiene onnisciente e quindi non vuole, per così dire, concorrenti con come potrebbe essere appunto la parola di Dio, no? O Dio stesso, perché loro stessi si ritengono onniscienti, perché l'intelligenza artificiale secondo loro può arrivare dappertutto e può farci sapere tutto e anche suggerire, questo è il problema più grande, diciamo così, le conclusioni oppure suggerire la strada da percorrere, solo che nessuno di loro è in grado ovviamente di inserire nell'intelligenza artificiale quegli input che riguardano la spiritualità, i consigli spirituali, anche perché poi, scusate, ho la voce un po' bassa oggi, ognuno di noi ha un rapporto diretto con Dio tramite la propria anima e quindi ognuno ha una sfaccettatura diversa, la fede di ognuno è diversa dall'uno o dall'altro. Il Signore permette a tutti, no, di dire sì o no al suo Vangelo. Si dice, dicono i padri della Chiesa, che almeno una volta nella vita il Signore passa e ti mette di fronte a qualcosa per cui tu devi dire sì, accetto di vivere secondo il Vangelo, no, non voglio saperne. O sì o no, ti lascia anche libero il Signore. Però dopo ognuno sviluppa, quando decide di aderire al Vangelo, questa vita cristiana in modo proprio, e quindi nell'intelligenza artificiale non ci potrà mai essere queste sfaccettature diverse uno dall'altro, e quindi è destinata a rimanere arida sotto il profilo spirituale. E quindi torniamo al concetto che dicevamo poco fa, cioè che dopo due secoli e mezzo dell'illuminismo in Francia si accorgono che la vita corporale non è completa se non c'è anche la vita spirituale che l'accompagni, e questo sarà un po', secondo me, quello che avverrà con l'intelligenza artificiale.
1: Speriamo che anche noi qui in Italia facciamo così, perché sennò anche noi dobbiamo avere molto spirituale.
0: Infatti questi problemi, avevo premesso prima questo, che l'intelligenza artificiale può essere il cavallo di Troia per una nuova forma dell'illuminismo pervasiva in tutto il mondo, non ovviamente solo in Francia e in Italia, magari nelle nazioni più sviluppate che già da più tempo usano l'intelligenza artificiale. Questa problematica è già emersa, abbiamo visto anche, soprattutto il Papa, ma anche altre nazioni, porsi questo dilemma e organizzare diversi incontri, diversi dibattiti, e inevitabilmente ci sono due fazioni, quelle che vanno avanti per loro conto, sostenendo che l'intelligenza artificiale può andare avanti da sola anche senza la presenza di input spirituali, e quelli che invece dicono che è necessaria una regolamentazione anche per legge, perché altrimenti l'intelligenza artificiale può scavalcare addirittura quella che è la giurisprudenza fino, l'avevo ricordato qualche trasmissione fa, qualche mese fa, riportando un caso di cronaca dove l'intelligenza artificiale ha detto a un ragazzo di 29 anni sostanzialmente che doveva suicidarsi perché lui era inutile per se stesso e per la vita sociale. Pensate, questo è un uso dell'intelligenza artificiale che può arrivare a queste conclusioni aberranti, perché quel giovane era scarsamente dotato dal punto di vista intellettivo, aveva una scarsa cultura, non aveva lavoro, non aveva famiglia, e quindi sostanzialmente l'intelligenza artificiale gli aveva consigliato di suicidarsi. È qualcosa di terribile, di terrificante. E quindi questo pericolo dell'intelligenza artificiale come nuova forma di illuminismo è sicuramente concreto. Però di questo appunto il Papa ne ha parlato in Francia, e ha detto chiaramente che bisogna, ci ha chiesto una regolamentazione. E questo discorso è venuto fuori parzialmente anche quando il Papa ha dovuto affrontare la questione del fine vita, perché il Papa è arrivato in Francia che da poche settimane aveva approvato la legge sul fine vita, cioè sul suicidio delle persone che lui chiedono assistito dallo Stato, mentre il Papa lì ha ribadito che per un cattolico, per un credente, il suicidio assistito non esiste, non può esserci. E ha letto il Papa testualmente che chi si trova in queste condizioni non va eliminato, trovate forme magari edulcorate di suicidio assistito per portarlo a condurlo alla morte prima di quello che la natura gli consentirebbe, ma ha detto che anziché anticiparne la morte per cosiddetta compassione, perché poi si celano dietro queste forme particolari, no? Cercano di edulcorare quello che fanno o quello che stabiliscono per legge, però non si tratta di compassione. Se uno ha veramente compassione di una persona in difficoltà, spesso in piena solitudine, deve farsi carico di quella solitudine e andarlo a visitare tutti i giorni e accompagnarlo fino alla morte naturale, quando il Signore stabilirà che per lui è giunto il momento del ritorno alla casa del Padre. Lì sta la vera compassione, farsi carico anche di tutte le problematiche. Ma è ovvio che chi non ha un'anima, chi non ha una preparazione spirituale adeguata, per loro questo è solo incomprensibile, diciamo. Preferiscono tagliare i tempi e però eliminare anche i problemi fastidiosi di cui dovrebbero farsi carico per dare l'ultimo tratto dell'esistenza di queste persone, accompagnato da atti e gesti concreti di sostegno e non di morte.
1: E questo è molto importante perché tante volte noi andiamo alla chiesa un po' così, un po' là, qua là, dobbiamo sempre noi e anche amici e anche altri che Dio è sempre con noi tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti, certo. Questo è il punto, no?
0: Questo sicuramente abbiamo visto qui in Italia, non è solo in Francia, anche qui in Italia questo dibattito è già presente, perché in alcune regioni noi sappiamo che in Italia la sanità viene gestita dalle regioni, perché l'articolo 117 della Costituzione delega alle regioni a occuparsi del settore sociosanitario. In alcune regioni già è stato predisposto un iter per arrivare alla morte assistita anticipata, però è una forma anche questo di eutanasia evidente, legalizzata, ecco. Però è un dibattito molto forte in Italia, sappiamo che la presenza della Chiesa per fortuna è un po' più consistente che in altre parti e quindi c'è una fermezza, giusta fermezza sotto questo profilo qui, ma di questo se ne è parlato per esempio anche nel viaggio di ritorno del Papa in aereo, quando il Papa ha fatto il ritorno dalla Francia l'altra sera. Nel suo viaggio, nel suo aereo c'erano anche 80 giornalisti che hanno seguito il suo viaggio giorno per giorno e poi, come tradizione, hanno fatto delle domande e alcune di queste testate avevano scritto che il Papa aveva politicizzato, fra virgolette, questo suo viaggio in Francia con queste prese di posizione. E come se l'avessero accusato di aver messo un po' in cattiva luce quello che ha deciso la Francia, ma aver sostenuto le forze politiche italiane che si battono contro l'eutanasia. Ma il Papa ha risposto, ha detto: io non ho detto queste cose come intervento politico, l'ho fatto come, diciamo, capo della Chiesa e per ricordare quello che dice il Vangelo.
1: Adesso, questo è molto importante farlo capire.
0: È ovvio, no? Il Papa non si mette a fare politico, il Papa non deve vincere le elezioni o non deve fare attività politica con determinate nazioni e con altre sì e con altre no. No, il Papa deve dire quella che è la verità e quelli che sono i dogmi di fede sui quali è imprescindibile, no? Non può dire cose magari melliflue o leggermente rimaneggiate, magari per far più contento il presidente o il Parlamento della nazione in cui viene ospitato in quel momento. No, questo non esiste. La morte, la vita è sempre sostenuta dal Vangelo, da Dio che la vuole e che la predispone, perché la vita, la nostra vita è in mano a Dio, non in mano nostra. E la Chiesa si è sempre preoccupata di questo, come sappiamo il famoso slogan, cioè dobbiamo prendere cura della vita dall'inizio fino alla fine, fino all'ultimo giorno. E quindi dire questo non può essere visto come un atto politico. E qui torniamo al discorso che abbiamo fatto altre volte, quando visto anche in passato con altri pontefici che alcune prese di posizione venivano da quegli interventi che facevano, venivano astratte solo le frasi che potevano avere un riflesso risvolto del carattere politico, magari immediato in Italia o in altre nazioni. Il Papa parla sempre di fede, di ottime, non fa interventi politici, dice quello che deve essere.
1: Giusto, giusto. E anche noi questo lo dobbiamo capire, questo è importante, cioè anche noi non parliamo solo a questo, a quello, a quell'altro, parliamo allo Spirito di Dio. Ecco che è una cosa molto importante.
0: Certo, anche troppo spesso veramente diciamo questo Papa è conservatore, questo Papa è lì più liberale.
1: Questo Papa è un grande Papa, però diciamo che non so se tanti o pochi, ma ci sono anche quelli che dicono che questo è un grande Papa. Questo sicuramente. Ci fermiamo un attimo adesso perché abbiamo anche la pubblicità e va poi bene. Torneremo con te.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: E torniamo allora, perché ci stai dicendo, caro Romolo, quello che è stato in questi giorni con il Papa in Francia e quello che ci dà ogni giorno Dio dice... Sappiate che ci sono anch'io con voi, per voi e tutti, no?
0: Certo. Comunque, tornando su quello che è l'aspetto principale di questo viaggio, cioè il fatto che in Francia ci sia, abbiamo parlato di questo fino adesso, in Francia si è notato un risveglio notevole della fede. Anche fra i giovani e anche gli adulti, sono parecchi quelli che hanno iniziato il cammino catecumenale per giungere al battesimo. Allora alcuni giornalisti hanno chiesto come è possibile che la Chiesa possa dialogare con chi non crede, perché dando per scontato, come è ovvio, che la Francia ovviamente rimane sempre un paese ultralaico. Il Papa ha detto, prima di tutto, per dialogare c'è bisogno di due parti, una da una parte e una dall'altra, perché il dialogo altrimenti sarebbe un monologo e non un dialogo, ma per esserci un dialogo costruttivo e porti a risultati se vanno avanti al punto di partenza, bisogna che entrambi le parti tolino un terreno comune sostanzialmente e rinunciano a categorie o definizioni rigide, no? Dove si sono giuste fino a quel momento, perché se c'è il desiderio reale di un dialogo, di capirsi, cercare perlomeno di individuare i terreni dove è possibile costruire insieme, bisogna che rinunciano entrambi, no? A formule rigide, a schemi rigidi, a categorie rigide. Cioè, c'è da essere una disponibilità. E poi, come si diceva, come si è detto tante volte in passato, bisogna, soprattutto per quello che è stato il tentativo, cioè i tentativi ancora in corso, di riunificare i cristiani, quelli che appartengono a chiese diverse, pur definendosi cristiani, oppure nel dialogo interreligioso, si deve cercare ciò che unisce e non ciò che divide, partire dai punti fermi dove c'è la disponibilità di entrambi. E poi il Papa però ha detto, noi cristiani dobbiamo essere anche dare testimonianza della nostra disponibilità, del nostro amare, di sapere amare il prossimo, anche chi ci fa del male, con atteggiamenti concreti. E quindi ha detto che c'è un dovere per noi cristiani di rispondere sempre con rispetto, specie a chi domanda ragione della nostra speranza. Quindi se ci vengono in questo dialogo, in questo tentativo di dialogo con non credenti, se ci vengono poste domande difficili, spinose, non rispondere con rancore, non rispondere, diciamo, istintivamente o con appunto quelle categorie rigide, ma dobbiamo far capire che noi partiamo appunto dal concetto di amare il prossimo. Quindi domande, come dice nella prima lettera a San Pietro, di rendere ragione della nostra speranza. Poi il Papa ha detto anche che bisogna riconoscere che Dio opera in piena libertà e saggezza, che predispone le anime alla conversione, e che noi non siamo in grado di misurare quella che è la fede degli altri. Cioè, ha voluto dire, per ognuno di noi, come abbiamo accennato poco fa, c'è un cammino diverso per giungere alla fede adulta. C'è chi ci rinuncia già da principio, chi invece decide di vivere secondo il Vangelo, ma lo fa magari piano piano. È un po' come quelli che devono arrivare alla vetta di una montagna: c'è chi va verso la vetta per la strada più difficile, onesta, diretta, altri che vanno un po' a zigazzare, e altri addirittura, per fare meno fatica, che girano intorno alla montagna, giri concentrici fino a quando non arrivano su. Però l'essenziale è che arrivino. Poi non è importante la strada, è così anche per noi, dice il Papa. Non possiamo valutare qual è il grado della fede dell'interlocutore che abbiamo davanti, che tipo di risposta ha dato alla domanda di Dio di vivere o non vivere secondo il Vangelo. E questo è importante, perché secondo il Papa, se dobbiamo parlare con i non credenti, dobbiamo far vedere che non siamo lì per obbligarli a convertirsi, ma per cercare di stimolarli con i nostri spunti, dando la nostra versione, cercando di essere missionari, di portare appunto l'annuncio. E poi sono tentativi che vanno fatti, ma è un modo anche di assolvere al nostro dovere di battezzati, di essere missionari.
1: E questa è una cosa molto importante, perché noi possiamo farlo, questa cosa che magari non vanno ammessa, Signore Gesù, vabbè, ma non importa, però quando lo incontri gli dici qualcosa, o magari lo inviti a qualcosa, sicuramente questo può essere per lui un qualcosa che mai ci viene vede e guarda qualcosa che poi dice: oh, come è fatto bene, ecco, come molti fanno, ecco. perché non è che tutti dicono no, c'è anche quando vanno lì e dicono mamma mia, dovevo andarci anche prima, ecco.
0: Esatto, perché quando arriva l'essenziale è che qualcuno decida di dire sì o no al Signore nel momento in cui se lo sente, però se lo fa, sicuramente lo deve fare in qualche modo. E poi gli altri, come ha detto il Papa alla Chiesa francese, adesso che ci sono queste nuove occasioni, questo risveglio della fede, bisogna essere pronti, no, ad accogliere questi nuovi senza la puzza sotto il naso, ecco, come voleva dire. Noi che già viviamo dentro la Chiesa da decenni, da generazioni, non possiamo guardare al lato in basso chi arriva adesso per ultimo. E quindi, anzi, dobbiamo fare il contrario, dobbiamo cercare di farli sentire a casa, di farli sentire accolti, di non giudicarli, di non sentirsi superiori, altrimenti gli altri potrebbero pensare che è stata un'illusione anche il ritorno in Chiesa, il ritorno a vivere nelle comunità parrocchiali, perché se si sentono rifiutati, se non trovano il senso della vita che loro cercavano con il battesimo, c'è il rischio che diventino più laici di prima, ecco. E quindi, e questo è un altro pericolo notevole. Però da quello che è venuto fuori possiamo trarre una conclusione, che da questo viaggio in Francia possiamo dire che ci può essere un futuro per la fede anche in questi territori, in queste nazioni dove sembra o è sembrava che prevalesse il non credere, l'ateismo, il razionalismo. E quindi questo dà fiducia anche alla Chiesa, no? Significa il lavoro che è stato fatto in questi due secoli e mezzo dell'illuminismo quasi, non hanno distrutto la fede, è rimasta diciamo sotto la cenere, i carboni sono ancora ardenti, togliamo la cenere e ritorna fuori il fuoco. È un po' quello che si è detto anche per la Russia, con la caduta, se vi ricordate, nell'89, negli anni seguenti, del comunismo, si è vista che è rivenuta fuori la fede che viveva ancora, nonostante che ci fosse stato l'obbligo dell'ateismo di Stato. Quindi la fede continua, prosegue, opera, lo spirito opera, e c'è questa attività di fondo che però va aiutata, sostenuta dalla Chiesa stessa, con le sue strutture e con i suoi uomini. Ecco anche il richiamo che ha fatto il Papa al Collegio dei Vescovi francesi, alla Conferenza Episcopale francese, di responsabilizzarsi seriamente di oggi parrocchia per parrocchia, quindi in modo capillare, in modo da ampliare anche la possibilità di accogliere nuovi catecumeni da avviare al battesimo. Questa speranza, questo desiderio, poi il Papa lo ha posto in mano alla Vergine Maria a Lourdes, perché il Papa è stato anche a Lourdes.
1: Esatto, a Lourdes, questa penso che anche chi ci ascolta molti lo sanno, perché Lourdes è ci sono persone che ci vanno e quindi lo conoscono, no?
0: Sì, dunque non ho sentito bene le ultime parole, perché
1: hai parlato di Lourdes, no? Hai parlato di Lourdes, mi pare tu.
0: Sì, no, quello sì, ma non ho sentito le ultime parole tue.
1: No, ti dicevo, questo è importante che l'hai detto, perché tante persone a Lourdes ci vanno ed è bello andarci, no?
0: Certo. Ma a Lourdes, adesso io penso che molti, magari i nostri ascoltatori, ci saranno andati, perché dei pellegrinaggi a Lourdes se ne organizzano tanti, perlomeno negli anni passati, ma anche più recentemente ce ne sono sicuri, perlomeno l'Unite Alzi, anche altre associazioni, il Centro Mondiale della Sofferenza, organizzano ogni anno dei viaggi pellegrinaggi a Lourdes, anche se è sempre più difficile. Qui voglio aprire un piccolo inciso, perché ho partecipato a diversi pellegrinaggi e quello bello di una volta che si faceva in treno anche con una certa sofferenza, che ci voleva un giorno e mezzo, dove i malati venivano portati, anche i malati allettati, dove però i treni assicuravano diciamo una percorrenza agevolata. Oggi invece è un po' il contrario, eh. E tante volte proprio in Francia i treni francesi lasciano molto a desiderare, diciamo così, perché lasciano questi convogli per ultimi, li tengono fermi tante volte un'ora, un'ora e mezzo alle stazioni per far passare gli altri convogli prima, e diventa un po' difficile andare in treno a fare il pellegrinaggio classico. Infatti tutti i pellegrinaggi a Lourdes ormai si fanno quasi tutti per aereo, ma portare un malato in lettiga o anche in carrozzina in aereo non è propriamente semplice. Lì dopo vengono fuori altre problematiche. Ci sono sicuramente così da affrontare così disagi, un qualche disagio per i malati, e questo non è bello, perché sono proprio i malati quelli che dovrebbero essere accompagnati a Lourdes per poterli far bagnare nelle piscine, nelle acque staumaturgiche, chiamiamolo così, che scorre a fianco alla grotta di Marsaviello. Però questo magari ne parliamo in un'altra puntata, perché altrimenti rischiamo di sottrarre tempo così al nostro discorso sul viaggio del Papa in Francia. Qui a Lourdes comunque il Papa ha affidato alle mani della Madonna anche la pace nel mondo, perché questo viaggio del Papa soprattutto lo ha detto anche quando è stato a Metz nel centro Schuman, lo voglio ricordare ai nostri ascoltatori, è stato uno dei fondatori dell'Unione Europea, e se ne è parlato anche di questo, cioè della funzione attuale dell'Unione Europea, che ha perso diciamo quelli che sono i canoni iniziali e quelle che erano le fondamenta generali su cui è stata creata, e hanno aperto quello smalto, quella volontà di creare un'unione che non sia basata solo sull'economia, anche se, come sappiamo, l'UE è nata sulle ceneri del MEC, del mercato comune europeo, e quindi diciamo con obiettivi più che altro economici. Purtroppo questo passo non è stato fatto, dare un'anima all'Europa partendo dall'anima cristiana, perché se facciamo, se andiamo a pesare, soppesare quella che è la cultura, la civiltà delle singole nazioni di 27-28 paesi che fanno parte attualmente dell'Europa, hanno tutti una radice cristiana. Però questo nello statuto non c'è stato messo, e questo no, infatti viene fuori ora, e un po' diciamo contraltare quello che avviene in Francia con il risveglio della fede in Europa, nell'Unione Europea. Quest'anima spirituale, questa anima cristiana non vuole, non si vuole far emergere, e questo però lo vediamo con quello che sta accadendo per esempio nella guerra in Ucraina-Russia. E questo, di questo ne ha parlato il Papa, perché questo viaggio in Francia è stato anche per mettere il dito sulla situazione della guerra in Ucraina. Ha detto, come dicevo prima, non ha voluto fare un intervento di carattere politico, perché il Papa non fa interventi di carattere politico, però ha evidenziato il fatto che è una guerra fra credenti, gli ortodossi da una parte e i cattolici da quell'altra, o i protestanti. Ha evidenziato il fatto che non si può buttare all'aria migliaia di miliardi di soldi che sarebbero preziosi invece per la ricostruzione e per agevolare il progresso sociale di entrambe le nazioni, soprattutto in Ucraina e quelle vicino, o anche in altre parti del mondo. E ha evidenziato il fatto che la Chiesa sta operando fortemente a livello diplomatico per giungere alla soluzione di una pace concordata e non affidata alle armi. Il Papa ha detto: la guerra non serve, non servirà mai e non raggiungerà mai l'obiettivo di una pace duratura, perché se c'è una guerra, anche se c'è, chi vince dopo decenni, chi vince può diventare succo di una vendetta, di una rivincita del perdente dopo che si è riorganizzato. Quindi, e indirettamente ovviamente ha fatto riferimento al problema di Gaza, della lotta tra palestinesi che ormai sono israeliani, che ormai sono 70 anni che va avanti, proprio perché c'è questo desiderio di rivincita l'uno sull'altro. Con la guerra non si risolvono i problemi, ed è ovviamente anche una presa di posizione evangelica: amare anche chi ti fa del male è cristiano, no?
1: Certo, certo. Sai che dicendo questo, io direi che tutti i giorni dovremmo dire: ma la guerra a che serve? Niente, solo a far ammazzare la gente e a piangere.
0: Ma anche a distruggere le nazioni, distruggere la speranza di vita anche fra i più giovani. Insegni ai giovani il più contrario, è anche controeducativo. Pensate anche agli Stati Uniti, no? Dove insegnano la democrazia nelle scuole e poi vanno in giro a portare la guerra un po' dappertutto, a fomentare il riarmo, e questo è l'altro problema che è stato truccato anche in Francia: non spendere i soldi per il riarmo, ha detto il Papa testualmente, ma spendere quei soldi per la società, per ridare speranza e lavoro per il futuro. E questo ovviamente l'ha portato a toccare anche il problema della famiglia, di dare la possibilità ai più giovani di costruirsi una famiglia. Invece, con questo sistema economico, noi spesso lo vediamo anche in Italia, non c'è la possibilità per i giovani di formare una famiglia, perché o non c'è lavoro, c'è disoccupazione, oppure c'è un'occupazione con livelli economici così bassi che non consentono certo di poter avere una casa minima, neanche neppure in affitto, per la coppia nascente, ecco. E quindi porta anche a una cristianizzazione indiretta, nel senso che se non si crea la famiglia non ci sono figli, e infatti il numero delle nascite è crollato, e se non ci sono figli ci sono sempre meno giovani anche all'interno della Chiesa, e quindi c'è un declino evidente anche sotto questo profilo, proprio per la mancanza oggettiva di giovani.
1: Ecco, anche qui dobbiamo dire sempre l'importanza della famiglia, perché non è che dici: io c'ho un amore, c'ho un altro, c'ho questo. C'ho una famiglia, e la famiglia è quella che ci fa star bene e ci fa essere con Dio, insomma.
0: Il problema della famiglia è il problema principale ormai, a mio avviso, perché se non risolviamo la questione di dare un lavoro certo, continuativo, con contratto a tempo determinato, è chiaro che la famiglia avrà difficoltà sempre maggiori, quindi è ovvio che non ci dà speranza al futuro, viene tagliata quella che è la speranza dalla mente dei ragazzi. Ecco perché anche arrivano gesti estremi. Abbiamo sentito ultimamente anche in Italia prese di posizione anche da esponenti politici giovani che dicono che bisogna tornare al passato, una lotta al capitalismo. L'hanno detto testualmente, l'ha detto se non sbaglio alla responsabile giovanile del PD, ha detto testualmente questo: il PD non è certo un partito estremista, no? Quindi se fra i giovani circola questo desiderio, evidentemente loro hanno voglia di formarsi la loro famiglia, hanno voglia di lavorare, hanno le capacità, e quindi se noi togliamo loro la possibilità di farlo, togliamo loro la speranza di futuro, e quindi c'è il rischio oggettivo anche che si possa tornare a qualche forma di estremismo politico. Non voglio dire Brigate Rosse o roba del genere, però è chiaro che se ci sono giovani dei partiti veramente democratici, perché non si può dire altre, non si può non affermare il contrario, è ovvio che c'è un malessere così forte tra i giovani che dovrebbe indurre i nostri politici a pensare, a intervenire con concretezza. Anche questa poi è anche la posizione della Chiesa, e il Papa questo lo ha ribadito in Francia, che le comunità cattoliche devono intervenire, fare tutto il possibile nei rispettivi territori per poter assicurare un futuro di lavoro e di famiglia ai giovani. Questo l'ho detto testualmente, ma ovviamente il Papa non è, come diciamo prima, un rappresentante politico, non lo dice per far politica o per tenere il sacco a favore dei partiti che dicono questo, no, questo lo dice proprio perché i figli, il dono di Dio, sono il fondamento anche della Chiesa. Questo è stato sempre così.
1: E questo è molto importante, ed è importante perché noi la parola famiglia diciamola un po' più. Cioè, oggi si sente poco dire famiglia, no? Se invece si disse un po' di più, magari anche le persone diranno, però, anche io quasi quasi, ecco.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Vero? La battaglia a favore della famiglia va fatta concretamente. Io vedo, ho motivi di speranza da quello che vedo, da quello che sento, parlo con tanti parroci, parlo anche con gli esponenti di diverse associazioni cattoliche, ho parlato con Neocatecumenali, con l'Azione Cattolica, con l'AUS, con Unitasi, con il CVS. All'interno di queste associazioni, presa una per una, c'è la determinazione e la volontà di supportare la famiglia, così come c'è ovviamente anche all'interno della Chiesa. Forse bisognerebbe trovare uno sbocco politico, diciamo così, fra virgolette, perché i rappresentanti politici di queste associazioni convergano su azioni che portino a concrete misure di sostegno. È vero che ultimamente c'è stato qualche palliativo con il tagliare le tasse di lavoro, perlomeno tagliarle così in misura non eccezionale, però insomma un qualche livello di tasse in meno a chi assume nuovi giovani con contratto a tempo determinato o indeterminato, cioè stabile. Però forse è poco questo. Misure a favore della famiglia sono misure di sostegno alla madre per primo anno e mezzo, anche per il padre. Sostegno potrebbe essere un aumento dello stipendio per i primi mesi, sostegno potrebbe essere un aiuto per comprare la culla, insomma, per permettere la maternità, una maternità più fragile, senza angustie di carattere economico. Ecco,
1: stiamo per chiudere. Io direi a tutti, mi raccomando, ascoltate il Papa. Il Papa che, ad esempio, la domenica alle 12 parla a tutti e poi parla in tante altre cose, no? Per poi di chiudere.
0: Concluderei leggendo poche righe, lo so che per radio è brutto leggere, ma so poco, veramente poche righe, che sono un po' la sintesi di quello che ha detto il Papa in Francia e di questo risveglio della fede in un paese laico. Lui ha detto, fra virgolette lo dico, non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Spetta a voi portare la speranza là dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Ecco, penso che questo sia un po' il riassunto e il testamento del Papa dopo il viaggio apostolico in Francia.
1: Perfetto, perfetto. Ci possiamo fermare qui e ci hai dato belle, bellissime cose a tanti che ci hanno ascoltato e sicuramente questo va per molti. Alla prossima, carissimo.
0: Bene, allora saluto anch'io i nostri ascoltatori e quindi appuntamento fra 15 giorni. Da Radio Nuova Macerata.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. L'ondata di bombe russe nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 i morti. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione. 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna. 4 persone sono rimaste ferite. Paura a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, che è atterrato in Arabia Saudita. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una violenta lite in cabina fra i 2 piloti. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il Papa all'udienza generale in piazza San Pietro ha parlato del suo recente viaggio apostolico in Francia. Leone si dice colpito dal fervore e dall'entusiasmo con i quali è stato accolto. La cattedrale di Notre Dame restaurata è segno che è possibile la collaborazione fra Stato, Chiesa, istituzioni pubbliche, società civile e la sinergia per il bene comune. Al termine dell'udienza il Papa ha lanciato un nuovo appello al dialogo per la regione del Tigre in Etiopia, dove sono ripresi gli scontri. Ancora un tragico incidente mortale sul lavoro. Un operaio tunisino di 55 anni è morto a causa delle ustioni riportate nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese, gravissimo. Ieri sera i 2 lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono rimasti investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave in un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. I sindacati hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento e proclamato 8 ore di sciopero. L'inflazione a settembre sale al 3,1%, lo indica l'Istat, diffondendo i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua, da più 0,9% di agosto. Il presidente della Repubblica Mattarella è al Teatro alla Scala per il secondo giorno di celebrazioni dei 120 anni della CGIL a Milano, città nella quale nel 1906 si costituì la Confederazione Generale del Lavoro in occasione del suo primo congresso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Partiti i lavori di restauro della Basilica di San Flaviano a Recanati, uno dei luoghi più significativi della storia religiosa e civile della città. Ieri l'apertura del cantiere con la benedizione del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, affiancato dal Sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, e dal Parroco Emerito, Monsignor Pietro Spernanzoni, insieme alle autorità civili e militari del territorio, dei rappresentanti degli enti e delle imprese coinvolte nei lavori di recupero, tra questi l'impresa edile Paolini Simone, gli ingegneri Gianfranco Ruffini e l'architetto Mariella Leonori. La storia del Duomo affonda le sue radici prima del 1000. Ricostruito e ampliato nel corso dei secoli, l'edificio conserva importanti testimonianze artistiche, tra cui il soffitto ligneo a cassettoni policromo del 1620 e gli stucchi e gli affreschi dell'abside realizzati nel 600. L'intervento, finanziato con fondi per 700.000 euro con una durata prevista di un anno, è finalizzato al ripristino dei danni causati dal sisma del 2016 e ad un miglioramento localizzato della sicurezza. Non ce l'ha fatta la bambina di 3 anni ricoverata al Salesi di Ancona per arresto cardiaco dopo aver ingerito un chicco d'uva alla fiera di San Settimio a Iesi mercoledì scorso. Ieri alle 19.45 ne è stata accertata la morte. Seppure in un momento di grande sconforto, i genitori hanno compiuto un bellissimo gesto di solidarietà, decidendo di donarne gli organi e salvare così altre vite. E purtroppo c'è da registrare un gravissimo incidente avvenuto ieri sera al porto di Ancona. 2 operai stavano lavorando all'interno del cantiere navale della Fincantieri quando, per cause in corso di accertamento, sono rimasti ustionati. Subito soccorsi e trasportati in codice rosso al Torrette di Ancona, uno dei 2 è morto durante la notte. Oggi sono state proclamate 8 ore di sciopero dalla FIOM e WILM, che chiedono maggiori investimenti sulla formazione e sulla prevenzione. E a proposito di sicurezza nei luoghi di lavoro, unire i linguaggi dell'arte, del teatro, del fumetto e della testimonianza diretta per parlare alla cittadinanza e alle giovani generazioni di un tema fondamentale e drammaticamente attuale, la sicurezza nei luoghi di lavoro. È con questo spirito che il palcoscenico del Teatro Feronia di San Severino Marche ospiterà il 2 e il 3 ottobre l'incontro evento dal titolo La prevenzione a teatro. La narrazione di un infortunio tra numeri, memoria, fumetti e finzione. L'iniziativa è promossa dall'AST di Macerata, unità operativa complessa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. L'obiettivo dell'appuntamento è richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione degli infortuni, un fenomeno che in Italia registra ogni anno oltre 500.000 denunce e più di 1.000 vittime. Ascoltiamo Lucia Isolani, direttrice dell'UOCSPSAL dell'AST di Macerata.
4: Abbiamo portato a teatro, al centro della nostra narrazione, un infortunato, un testimonial, e attorno a lui gravitano i numeri degli infortuni che sono ancora ad oggi purtroppo elevatissimi in Italia, nella nostra regione, nella nostra provincia. Abbiamo intorno a Gabriele, a questo infortunato, a questa vittima di infortunio, ci abbiamo messo quindi i numeri degli infortuni, ci abbiamo inserito la storia, il romanzo di uno scrittore Sgro, che narra di un ispettore, e dal suo romanzo si tratta la fiction Rai, ci abbiamo inserito poi i fumetti della Manga School di Peruccini, e abbiamo un giornalista del TG1 Zucchini, che fa da mattatore in questa narrazione. Il venerdì 2 ottobre il teatro diventa il luogo per aprirsi non solo agli addetti ai lavori ma alla cittadinanza, e lo stesso format, ovviamente adattato, viene portato la mattina successiva, il 3 ottobre, agli studenti della scuola, agli stessi studenti ai quali peraltro noi abbiamo erogato formazione per gli studenti che andavano in PCTO, cioè in quei percorsi che non sono altro che la vecchia alternanza scuola-lavoro, e quindi abbiamo delle scuole a San Severino Marche particolarmente sensibili che hanno apprezzato e accolto ben volentieri che venisse raccontata agli studenti la storia di un infortunio come narrazione, ma di fronte ad un infortunato che non è un attore, è una persona in carne e ossa su una sedia a rotelle.
3: Si sono concluse con la denuncia di 6 persone le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Potenza Picena a seguito dei disordini avvenuti lo scorso 27 luglio. Nella notte i militari erano intervenuti d'urgenza presso un distributore di carburante lungo la statale 16 Adriatica a seguito di segnalazioni al 112 che indicavano una violenta rissa in corso tra diversi individui. All'arrivo delle forze dell'ordine sul posto, i militari avevano identificato ben 18 persone, in gran parte giovani. I carabinieri sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e a individuare le responsabilità individuali. Per il reato di rissa sono stati denunciati 4 giovani del posto e 2 cittadini rumeni di 46 e 23 anni. Un imprenditore 37enne di Corridoni, attivo nel recupero di rifiuti ferrosi, è stato denunciato dopo che i carabinieri hanno trovato in un fabbricato e nelle aree esterne circa 1000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccati senza le prescritte autorizzazioni. Tra i materiali rinvenuti, residui di demolizioni edilizie, fusti di vernici, elettrodomestici dismessi e batterie usate. L'intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo per impedire il prosieguo dell'attività illecita e tutelare l'ambiente. Informare, sensibilizzare e avvicinare la comunità, soprattutto i più giovani, al valore della donazione è l'obiettivo di Sostegno e Solidarietà, un esempio di welfare. L'incontro in programma venerdì 2 ottobre alle 18 all'auditorium di Banca Macerata in contrada Acquevive 20A. L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce dalla collaborazione tra Banca Macerata e le associazioni ADMO, AVIS, AIDO e TriStar, impegnate quotidianamente nella promozione della donazione e della solidarietà. Interverranno Silvia Cicconi, responsabile IBMDR, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, Melania Marmifero del Centro Trasfusionale di Macerata e Valeria Zompanti, anestesista, rianimatrice e coordinatrice per i trapianti a Macerata. Alessia Carletti, mamma di Daniele Francalancio e presidente dell'associazione TriStar, racconterà una storia segnata dal grave incidente stradale nel quale hanno perso la vita Daniele, Nicolas e Giorgio, e il percorso che da quella tragedia ha portato avanti attraverso l'impegno dell'associazione. Ospite dell'incontro sarà Javier Martinez, pallavolista e personaggio televisivo, amico delle associazioni e sensibile ai temi della donazione e della solidarietà. Il Consiglio regionale ha rinnovato i vertici del Corecom Marche. Sono stati eletti presidente Alan Petrini, succede a Cinzia Grucci, vicepresidente Valentina Polci, succede a Maurizio Blasi, terzo componente eletto nell'ambito di una votazione separata dalla prima, Domenico Campogiani. Alan Petrini, laureato in scienze politiche, ha avuto esperienze di collaborazione nel settore dell'informazione, della comunicazione istituzionale e dei media. Valentina Polci, laurea in scienze della comunicazione, iscritta all'ordine dei giornalisti, ha avuto esperienze di insegnamento presso l'Università degli Studi di Macerata. Domenico Campogiani, già vicepresidente Corecom, è laureato in giurisprudenza ed è iscritto all'ordine dei giornalisti.
5: Il taccuino.
3: Da domani, 1 ottobre, Monte San Giusto torna a riempirsi di nasi rossi, colori, spettacoli e sorrisi con la 22esima edizione del Clown & Clown Festival, che fino a domenica 4 ottobre riunirà artisti, clown dottori, associazioni e pubblico da tutta Italia. L'armonia è il tema scelto per raccontare la capacità di mettere insieme le differenze e trasformarle in una ricchezza comune. Il via domani alle 21 a Porta Romana con l'inaugurazione della Città del Sorriso. Alle 21.30 in piazza Aldo Moro, accensione del grande naso rosso installato sul campanile, quindi Clown Factor, il contest che mette a confronto artisti e compagnie. Sabato 3 ottobre alle 9.30 al Teatro Valenti di Treia si svolgerà l'evento su Giovanni Spadolini, organizzato da Comune, Centro Studi Storici Maceratesi, con il patrocinio di Fondazione Nuova Antologia e Accademia Georgica di Treia, una passione civile per l'Italia per ripercorrere la vita del celebre politico, il suo pensiero ed il forte legame con Treia, città natale del nonno. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Treia, Franco Capponi, previsti gli interventi del professore Alberto Meriggi, Spadolini e Treia, del professor Gabriele Paolini, Spadolini e le Marche, e del professor Cosimo Ceccuti, Spadolini storico, giornalista, uomo delle istituzioni. Quindi le testimonianze della nipote, Maria Donata Spadolini, di Luciana Sbarbati e di Bonita Cleri.
0: Lo sport.
3: Pallavolo, serata dedicata all'identità, alla storia e al futuro della CBF Balducci HR Macerata, lunedì scorso al Teatro Romano Elvia Recina di Villa Potenza. Splendida location che ha ospitato la presentazione ufficiale della stagione 2026-27. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, sponsor, dirigenti, staff, atlete, settore giovanile e sostenitori del club, dando ufficialmente il via alla nuova stagione della formazione arancionera, pronta ad affrontare per il terzo anno nella sua storia il massimo campionato, la LVF A1 Fineco. La serata si è aperta con il saluto della famiglia Balducci, affidato al commendator Franco Balducci, che ha sottolineato il significato speciale dell'appuntamento per Macerata e per Villa Potenza, luogo nel quale molti anni fa è iniziato il percorso di sostegno alla società. La conclusione è stata affidata al coach Valerio Leonetti, alla sua terza stagione sulla panchina della CBF Balducci HR Macerata, che ha raccolto idealmente il testimone della presentazione per proiettare squadra e ambiente verso l'inizio del nuovo campionato.
0: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali in rotazione ai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore 13-26 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Un oggetto silenzioso custodisce ogni parola che un giorno qualcuno potrebbe aver bisogno di dire. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è vocabolario.

Il vocabolario è un oggetto strano. Se ci si pensa, contiene ogni parola possibile, ma nessuna frase, nessun significato compiuto, solo la promessa di ciò che si potrà costruire con quelle parole. Chi traduce lo sa bene, non basta sostituire un termine con un altro, bisogna cercare l'equivalente esatto di un'emozione, di un'intenzione, di un modo di vedere il mondo, che spesso non ha una corrispondenza perfetta. Il vocabolario è il primo alleato in questa ricerca, ma anche il più limitato. Le sfumature vere si trovano solo dopo. Quando ci si allontana dalle pagine, si comincia ad ascoltare come la gente parla davvero. Ci sono parole che un vocabolario può solo sfiorare, certi modi di dire, certi silenzi carichi di significato, certe espressioni che nascono da una cultura e non hanno equivalenti altrove. È un oggetto che invecchia bene perché ogni nuova edizione aggiunge parole senza cancellare le vecchie, costruendo nel tempo una mappa di come cambia il modo di dire le cose. C'è chi lo consulta, ancora per gusto, senza una vera necessità, solo per il piacere di scoprire un termine dimenticato o una sfumatura che non conosceva. Restare fedeli al significato originale, pur cambiando lingua, è un esercizio che assomiglia più a un'interpretazione che a una semplice trasposizione e richiede tanto rigore quanto sensibilità. Il vocabolario è sicuramente quell'oggetto che più di ogni altro ha ispirato la nostra rubrica Piccole Grandi Parole, e nel vocabolario si trovano anche quei significati nascosti che spesso noi non conosciamo, abbiamo dimenticato, abbiamo rimosso, per cui è sempre piacevole sfogliarlo e magari cercare quella parola che non hai mai usato, che non hai mai letto e che potrebbe essere usata in un'altra circostanza, un po' come facciamo noi quando vi chiediamo di suggerirci una parola. Ogni parola tradotta bene è un piccolo ponte che qualcuno ha costruito con molta pazienza. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. A domani per un'altra puntata, per un'altra parola.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Ucraina, notte di bombe su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino. Paura sul volo fra Dubai e Tel Aviv, si è temuto il dirottamento mentre Israele, secondo Israele il copilota, avrebbe tentato di far precipitare l'aereo che poi è atterrato in Arabia Saudita. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì, al termine un appello per la fine delle violenze nel Tigre in Etiopia. Strage di Ustica, si va verso il ritiro dell'archiviazione. Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova ondata di raid russi su Kiev. Due persone sono morte, fra cui un bambino. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, nelle reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Paura questa mattina a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una lite in cabina fra i due piloti, un omanita e un emiratino. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. E intanto è stallo nei colloqui diplomatici fra Stati Uniti e Iran. Massimiliano Cochi.
3: L'Iran si sta comportando molto male, ha dichiarato Donald Trump, accompagnando le parole con nuove sanzioni imposte contro una decina tra persone e società accusate di aver acquistato armi e componenti per conto della difesa iraniana. Trump però ha rivendicato anche la ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sempre più petroliere attraversano il passaggio strategico e i flussi di petrolio si avvicinano ai livelli precedenti alla guerra, ma la tensione resta alta. L'Iran minaccia di poter proseguire gli attacchi missilistici per anni e, secondo Axios, alla Casa Bianca cresce la convinzione che se il negoziato restasse bloccato, Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm. Intanto, alla proposta presentata dall'Iran, gli Stati Uniti hanno risposto proprio in queste ore con una controproposta. La trattativa prosegue dunque, ma le posizioni restano ancora molto distanti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo di cara energia. Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette di gas ed elettricità. Previsti rincari per il 37% per gli usi domestici. Lucia Scione.
4: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'Eni ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E siamo alla politica, dove tiene banco ancora il caso Regeni, e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, è da Praga, sul caso Regeni, intervenuta Presidente del Consiglio Meloni per cercare di placare le polemiche legate proprio a quello che è accaduto in tribunale, ma ribadisce no alla chiusura dei canali con l'Egitto. Le opposizioni invece insistono nel criticare Tajani per le sue parole, ritengono offensive, nel richiedere misure contro il regime egiziano. piano. Ma l'altro tema che se ne parla, anche quello sui carburanti, dateci una mano e spero che in qualche modo gli altri lo facciano. L'appello che da Praga sempre la Presidente del Consiglio ha dato per certificare le preoccupazioni in cui ci si muove di fronte proprio al caro carburanti, in generale alla crisi energetica, di cui l'intesa proprio con la Repubblica Ceca per portare avanti dei progetti nel vertice europeo che si terrà, ricordiamo, ad ottobre, in un clima tutt'altro che sereno. Dunque approda in aula nel pomeriggio alla Camera la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, e sarebbe la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, in attesa poi della settimana prossima con i due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento, ricordiamo, a scrutinio segreto da Palazzo Chigi, a Augusto Cantelmi di Nello Studio.
1: Ancora morti sul lavoro in poche ore. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava un solaio di un edificio rurale a Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Ieri sera la Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese è gravissimo in ospedale. I sindacati hanno organizzato un presidio e proclamato 8 ore di sciopero. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì. Sentiamo Cristiana Caricato.
6: Papa Leone torna in piazza San Pietro con nel cuore, negli occhi, ancora lo straordinario viaggio per impatto e numeri in Francia, senza per questo dimenticare i drammi che attraversano il mondo. Così, alla fine della sua catechesi, l'appello per il Tigray, regione a nord dell'Etiopia dove sono riprese le ostilità tra il governo centrale e i separatisti, secondo Addis Abeba, sostenuti dalla confinante Eritrea. Quasi un migliaio le vittime negli ultimi giorni e una sempre più complicata situazione umanitaria. Il Papa ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire per garantire aiuto alla popolazione, incoraggiando gli sforzi per il dialogo. Nella sua riflessione, il Papa prima era tornato alla visita Oltralpe, prendendo la rinascita della cattedrale di Notre Dame dopo il devastante incendio del 2019 come chiave di lettura degli incontri e gli eventi che lo hanno portato da Parigi a Lourdes a Metz. Il racconto, nelle sue parole, di una chiesa che da alcuni anni registra numeri record nei battesimi di giovani e adulti e che ha mostrato entusiasmo ed energia tra Place de la Concorde e l'Esplanade di Lourdes alla cattedrale di Metz, mostrando quella che il Papa ha chiamato la bella sorpresa di Dio. Il viaggio in Francia come monito: non nascondere la propria fede ma darne una testimonianza pubblica. Cristiana Caricato, Linea allo Studio.
1: La strage di Ustica, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre nuove prospettive all'indagine, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Sentiamo Beatrice Bossi.
7: Una svolta improvvisa alla vigilia dell'udienza, arrivata dopo decenni di ricerche della verità. Parigi è pronta a fornire una serie di documenti militari relativi alle ore in cui il 27 giugno del 1980 un DC-9 della Itavia fu abbattuto nei cieli di Ustica, uccidendo 81 persone. Oggi dunque la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione e chiederà di proseguire le indagini. Tra gli atti che saranno consegnati al giudice, la nota inviata a fine settembre dall'ambasciata francese, in cui si annuncia la disponibilità a trasmettere tutti i fascicoli sulla strage. Si tratta di documenti che vanno dal 1981 al 1994 e fanno riferimento anche a vecchie rogatorie partite dall'Italia e sostanzialmente rimaste inevase. Beatrice Bossi, Linea allo Studio.
1: E alla Casa Bianca Trump incontri vertici del settore tecnologico legato all'intelligenza artificiale. Sentiamo Letizia Davoli.
8: Non chiamatela più AI, cioè intelligenza artificiale, ma SI, cioè superintelligenza, che gli Stati Uniti non limiteranno per legge, ma anzi ne sosterranno l'uso e la diffusione nel mondo della tecnologia e della ricerca scientifica per guidare la corsa verso un futuro migliore per tutti. L'annuncio del presidente Trump arriva al termine di un pranzo alla Casa Bianca con i più importanti leader del settore delle big tech, durante il quale si sono valutati e pianificati i prossimi passi degli Stati Uniti nel mondo della superintelligenza. Nessuna legge, dice Trump, ma una componente significativa di autoregolamentazione delle aziende per limitare i pericoli. L'accordo, sottoscritto da tutti i CEO, è basato su 4 punti: controlli interni, squadre dedicate alla verifica, valutazioni esterne indipendenti e supervisione dei consigli di amministrazione. In pratica, ogni azienda è responsabile dello sviluppo della propria tecnologia in modo sicuro, con l'obiettivo di assicurare che i sistemi si comportino come previsto e che eventuali problemi siano individuati e risolti tempestivamente. Ma se i modelli di intelligenza artificiale non verranno usati a fin di bene, li avverte il presidente, li bloccheranno. bloccheremo noi. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto alla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo La recita di Bolzano di Sandor Marai, un romanzo dedicato a Giacomo Casanova. Non ripercorre naturalmente l'intera vita di Giacomo Casanova, ma racconta un episodio particolare, fuggito dalle carceri dei Piombi di Venezia, si rifugia a Bolzano e qui il conte di Parma contatta Giacomo nella sua locanda dove si era fermato ad alloggiare per proporgli un incontro con sua moglie, perché il conte è consapevole che fra i due vi è un sentimento molto forte e che sua moglie non riesce a dimenticare Giacomo. Tutto questo ha un po' il sapore di un intrigo, perché il conte di Parma chiede a Giacomo di consumare questa notte con sua moglie, ma alla fine di deluderla a tal punto che lei sarà costretta a dimenticarlo e a rassegnarsi in qualche modo a stare con lui, perché lui è vecchio e vuole morire accanto a sua moglie, di cui è molto innamorato. Dopo una lunga trattativa, Giacomo accetta di prestarsi a questa farsa. Giacomo si prepara per andare a consumare questa notte con Francesca. Ricominciamo la nostra lettura da un flusso di pensieri che Giacomo, ancora alla locanda, sta macinando nella sua mente.

Che cosa ti succede, Giacomo? Hai forse le vertigini, come l'acrobata che dall'alto di una piramide di corpi umani abbassa lo sguardo sulla folla e cerca un paio di occhi conosciuti in mezzo a quella folla estranea. Che cosa ti preoccupa? Quale ricordo affiora dentro di te? Calmati, cuore inquieto, placa i tuoi battiti convulsi. Hai paura dell'amore, sì. Hai paura del sentimento che lega. Il conte di Parma ti conosce bene. Spinto dalla disperazione e dalla necessità estrema, ti ha visto come sei. Tu hai paura del sentimento che ombreggia il tuo cammino, del sentimento che sfuggi sin dall'infanzia. Non temere, povero folle. Sei tu il più forte. Non temere. Non esiste un sentimento capace di soggiogarti del tutto. Forse in seguito passerai qualche brutta giornata. Un paio di settimane irrequiete, giocherai a carte o intratterrai uomini e donne come piace a loro, secondo le regole eterne della commedia umana, facendoli ridere e lasciandoti deridere. Calmati, cuore inquieto. Placa i tuoi battiti convulsi. Hai paura dell'amore, sì. Hai paura del sentimento che lega. Il conte di Parma ti conosce bene. Spinto dalla disperazione e dalla necessità estrema, ti ha visto come sei. Tu hai paura del sentimento che ombreggia il tuo cammino, del sentimento che fuggi sin dall'infanzia. Ah, non temere, povero folle. Tu sei il più forte. Non temere. Non esiste un sentimento capace di soggiogarti del tutto. Forse in seguito passerai qualche brutta giornata, un paio di settimane irrequiete, giocherai a carte o intratterrai uomini e donne come piace a loro, secondo le regole eterne della commedia umana, facendoli ridere e lasciandoti deridere, ingannandoli e lasciandoti ingannare. Il ricordo si dissolverà. Non ne morirai, non temere. All'alba taglierai la corda insieme alla squattera, come hai già fatto tante volte in passato e continuerai a fare anche in futuro. L'indomani ti sveglierai solo in una stanza estranea, in un mondo estraneo, come tua abitudine. Potresti fare diversamente neanche se lo volessi. Non avere paura, bando ai sentimentalismi. Se piangi, le lacrime ti scioglieranno il belletto sulle guance, scoloreranno il neo. Sono certo che non verserai neanche una lacrima. Ti devo vedere. Che bella lettera. Non ne hai mai ricevuta una più bella. Sì, mi sento legato a questa donna in maniera diversa, con una forza e un desiderio diversi da tutto ciò che posso aver provato per qualsiasi altra. E tuttavia neanche lei può riscattarmi. E allora avanti, mettiti all'opera, commediante. Addrizzati, copriti la spalla con l'ala del mantello, indossa la maschera. Che immenso silenzio. Si sente soltanto il mormorio del vento. Avviati al ballo, mettiti all'opera, vai incontro al mondo, che è anche il tuo destino. Sii duro e privo di sentimenti. Chi è là? La porta si aprì e la fiamma delle candele vacillò nella corrente. In piedi sulla soglia c'era un giovinetto mascherato in abito di gala, con calzoni di seta al ginocchio, scarpe ornate di fibbie, uno spadino all'impugnatura d'oro al fianco e il tricorno in mano. Fece un inchino e con una voce limpida e acuta, come se una folata di freddo e di allegria fosse entrata insieme a lui nella stanza dal mondo innevato, con voce quasi infantile disse: «Sono io, Giacomo!» Chiuse accuratamente la porta e attraversò la stanza a piccoli passi cauti e un po' maldestri, come se non si trovasse perfettamente a suo agio in quegli abiti maschili. Si inchinò come un uomo, poi in tono franco e diretto disse: «Ti ho aspettato invano, perciò sono venuta io.» «Perché sei venuta?»
domandò l'uomo con voce un po' rauca da dietro la maschera. Quindi avanzò goffamente di un passo e inciampò nelle balze della sottana. Perché? Ma come? Te l'ho scritto nella lettera. Perché devo vederti. Lo disse gentilmente, con voce neutra, come se quella fosse l'unica spiegazione ragionevole e al tempo stesso la risposta più naturale che una donna potesse dare a un uomo. E poiché lui taceva, «Non hai ricevuto la mia lettera?» domandò preoccupata. «Certo che l'ho ricevuta», rispose l'uomo. «E l'ha consegnata stasera tuo marito, il conte di Parma?» «Oh!» disse lei e ammutolì. Pronunciò quello con semplicità, in tono sommesso, con la voce di un uccellino. La maschera che le copriva il volto fissava il pavimento con aria vacua e assorta, quindi lei disse in un soffio: «Lo avevo intuito. Mentre aspettavo la risposta, ho avuto la sensazione che alla lettera fosse accaduto qualcosa. Devi sapere che mi capita molto di rado di scrivere lettere. Anzi, a dire il vero, questa è la prima che abbia mai scritto». E inclinò lievemente il capo da un lato, un po' vergognosa, come se avesse appena confessato il segreto più grande della sua vita. Poi da sotto la maschera si udì una piccola risata nervosa. «Quanto mi dispiace che la lettera sia finita nelle sue mani. Avrei dovuto immaginarlo. Che ne dici? Sarà ancora vivo lo stalliere che si è offerto di consegnartela? Mi dispiacerebbe se gli fosse accaduto qualcosa, perché è ancora giovane. Mi lancia sempre degli sguardi così tristi e nostalgici quando usciamo a cavallo. E ha una famiglia numerosa che dipende da lui. Dunque, è stato il conte di Parma a portarti la lettera. Poverino, non sarà stata una decisione facile per lui. Orgoglioso e solitario com'è, posso immaginare cosa deve aver provato quando ha deciso di venire da te per consegnarti la lettera in cui c'è scritto che devo vederti. Ti ha minacciato o ti ha offerto del denaro? Rispondi, amore mio». Pronunciò le ultime parole con voce forte, in tono sicuro e pacato, come se stesse parlando di un concetto importante o di un oggetto. Ora la maschera bianca e inanimata guardava fisso in direzione della luce. «Mi ha minacciato e mi ha anche offerto del denaro. Ma non è venuto per questo», disse l'uomo. «È venuto qui semplicemente per consegnarmi la lettera e me ne ha spiegato il contenuto nei minimi dettagli. Quindi abbiamo stipulato un contratto». «Sì», disse la donna in un sospiro. «E quale sarà il tuo compito, amore mio?» «Ha detto che stanotte avrei dovuto farti omaggio del mio genere, l'avventura. Ha detto che stanotte dovevo creare un capolavoro. Mi ha offerto del denaro, la libertà, una lettera in grado di proteggermi e di aiutarmi a varcare le frontiere. Ha detto che sei malata, Francesca, che sei malata d'amore e mi ha pregato di guarirti. Ha detto che ci regalava questa notte, breve quanto la vita intera, e altrettanto lunga, e mi ha chiesto di fare l'impossibile per vivere insieme a te, nel corso di una notte, tutti i trasporti e tutte le delusioni dell'amore. All'alba ci separeremo, io mi metterò in viaggio seguendo il richiamo del mio destino, e tu farai ritorno al tuo palazzo a testa alta, per illuminare e riscaldare l'ultimo tratto della vita del conte di Parma». Così ha detto. E mi ha spiegato il significato della tua lettera. Credo che anche lui l'abbia capita, Francesca, che abbia colto con esattezza il senso di ogni parola. E non ha mai alzato la voce. Anzi, parlava in tono paziente e sommesso. Vuole che io ti consoli e ti ferisca, in modo tale che entro domattina tutto sia terminato fra noi, affinché si possa mettere un punto alla fine della frase. È così che ha detto. Si è detto di ferirmi? Sì,
ma nel congedarsi mi ha pregato di non ferirti troppo. Già, disse Francesca, il conte mi ama. Lo credo anch'io, disse l'uomo. Ti ama. Ma per lui è facile, Francesca. È facile amare come ama lui, quando ormai la vita è finita. Quasi finita, ha detto. E ha insistito più volte sulla parola quasi, alla quale, se ho ben capito, attribuiva una certa importanza. È facile amare quando la vita è quasi finita. Mio caro, disse a quel punto la donna in tono estremamente dolce e comprensivo, come un adulto che si rivolga a un bambino, e nell'attimo in cui le labbra invisibili pronunciano quelle parole, la maschera parve quasi sorridere. Non è mai facile amare. No, disse l'uomo con ostinazione, ma per lui è più facile. Poi, domandò l'altra maschera, avete stipulato un contratto? Sì. E quali impegni hai preso, Giacomo? Mi sono impegnato ad agire secondo la sua volontà e secondo ciò che tu hai scritto. È stato deciso che ci saremmo visti stanotte e che ci saremmo amati, perché tra noi esistono un vincolo e un segreto. Questo è vero, Francesca. L'amore ci ha toccati. È un grande dono e una grande tristezza. Un grande dono perché effettivamente io ti amo a modo mio, sempre nei limiti del mio genere, che è l'avventura. È una grande tristezza perché questo amore non sarà mai facile e gioioso. Non avrà mai le ali di una colomba. Il nostro è un amore diverso. Secondo gli accordi noi due ci conosceremo, come dice la Bibbia. Dopodiché tu, ormai disillusa, mi respingerai e domattina ci separeremo per sempre. Così, in seguito, io non sarò un'ombra nel vostro letto. Non apparirò come un fantasma mentre il conte di Parma si chinerà su di te fra i guanciali. Qualche tempo continuerò a essere un ricordo. Poi non sarò più neanche quello. Per te non sarò più niente e nessuno. Questi sono gli impegni che ho preso. Questo è ciò che devo realizzare stanotte con parole e baci, con lacrime e giuramenti, secondo le regole del mio genere e applicando tutti i trucchi del mestiere. Quindi tacque e rimase attento e curioso ad aspettare la risposta. E allora fallo, Giacomo, disse tranquillamente la donna con voce sommessa. E piegò la testa di lato. La maschera rimase a fissare il vuoto con aria assente. Fallo, ripeté la voce. Cosa aspetti, amico mio? Comincia pure, è il momento giusto. Ti sono venuta incontro. Non sei neanche costretto a uscire nella tempesta, perché nel caso tu non lo sapessi, verso mezzanotte si è scatenata una tempesta. E adesso in furia una bufera gelida e il vento del nord spazza le strade sollevando turbini di neve. Ma qui dentro regnano il silenzio e un tepore profumato. Vedo che il letto è stato rifatto. Sento un profumo di rose e di ambra. E la tavola è apparecchiata per due, con gran cura e un gusto raffinato, secondo le migliori usanze. È vero, mezzanotte è passata. È arrivato il momento del super. Dunque, comincia pure, Giacomo. Ciò detto, prese posto accanto alla tavola apparecchiata, si sfilò i guanti e si soffiò sulle dita. Strofinò infreddolita le mani nude l'una contro l'altra. Quindi rimase seduta in attesa, con aria garbata e compunta, davanti al tavolo traboccante di cibo, come se aspettasse l'arrivo del cameriere e l'inizio del pasto. In che modo comincerai? Chiese dopo un po', vedendo che lui non accennava a muoversi. Come si fa a sedurre e poi a disilludere qualcuno che è venuto di sua iniziativa perché innamorato? Sono talmente curiosa, Giacomo. Chissà cosa farai.
Farai il prepotente o ti mostrerai astuto e galante? È vero, ti sei impegnato a creare un capolavoro. A realizzarlo sarà tutt'altro che facile. Perché adesso vedi, non siamo più completamente soli. Ci troviamo qui con l'assenso del conte. È come se in questa stanza fossimo in tre. Naturalmente lui sapeva che mi avresti detto tutto, o quasi tutto, fin dal primo istante. Non gli è passato neanche per la testa che potessi eseguire il tuo compito in modo rozzo e primitivo, che potessi mentire nascondendomi il segreto della sua vista e tacendo il contratto che avete stipulato. Non gli è passato neanche per la testa che le cose potessero andare in maniera diversa. Sapeva bene che avresti cominciato col dirmi ogni cosa. E chissà che non sappia anche a quale conclusione giungeremo dopo questo inizio, noi due, o meglio noi tre. Io non lo so ancora, sono soltanto curiosa, dopo tutto ciò che ho udito. E allora, comincia pure. Per qualche tempo le due maschere restarono in silenzio. Quindi la maschera del giovinetto prese la parola, con una voce infantile che si fece via via più calda, forse per effetto di ciò che diceva, e finì per acquistare un timbro decisamente femminile, come se ogni traccia di durezza e di distacco si fosse dissolta in colei che parlava. Forse a questo punto posso cominciare io, visto che anch'io mi trovo qui. Sebbene non precisamente per volontà del conte e neanche perché lo abbia voluto tu. Sono qui di mia volontà, sia pure con la maschera e in abiti maschili, ossia un po' come se mi fossi travestita per divertimento. E forse è un bene che sia così. Dunque mettiti all'opera e crea un capolavoro. Sarà molto interessante. Allora è di questo che avete parlato voi due. L'uomo che amo e l'altro, quello che mi ama. Per cui, venendo qui, ho semplicemente obbedito ai suoi ordini. E qualunque cosa accada stanotte, tutto si svolgerà secondo il suo volere. E noi due, tu e io, ci conosceremo e ci feriremo come lui ha ordinato. È davvero fantastico, disse la voce in tono distaccato, con quieta indifferenza e un'ombra di tristezza. E questo è tutto ciò che lui è riuscito a inventarsi e che tu ti sei impegnato a realizzare? Non siete riusciti a escogitare niente di meglio, di diverso, di più intelligente? Due uomini saggi e brillanti come voi insieme? Ti ha portato il mio messaggio e l'ha spiegato. Forse non te l'ha spiegato a fondo, Giacomo, amore mio. Perché nel momento in cui ho tracciato quelle lettere, le prime parole coerenti e sensate che abbia vergato sulla carta in vita mia, mi sono spaventata al pensiero di quanto siano eloquenti le parole, se chi le scrive le sa scegliere nel modo giusto e collegare in maniera corretta. Sono tre parole, vedi? E per effetto di quelle tre parole, tu hai indossato panni femminili. E lui ha lasciato il suo palazzo, si è improvvisato postino e si è inerpicato su per questa scala ripida. Sono tre parole, poche gocce d'inchiostro sulla carta, eppure quante cose sono già accadute per effetto loro. Quanti cambiamenti sono avvenuti intorno a noi solo perché ho messo nero su bianco quelle parole. Sì, sono meravigliata. Quasi inorridita. E tuttavia credo che lui non abbia perfettamente capito la lettera. Te l'ha spiegata? Lascia che te la spieghi io, Giacomo. Sebbene la mia intelligenza non sia certo all'altezza della vostra. E qui ci fermiamo. Dunque già le cose stanno andando diversamente da come il conte di Parma e Giacomo le avevano progettate. Scopriremo domani questo piano, questa recita,
che esito avrà. Vi aspetto, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo di Fly Dubai. C'è stata una colluttazione tra i piloti sul volo da Dubai a Tel Aviv. A questo punto Fly Dubai ha trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare i caccia israeliani. Il pilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo. Secondo la testimonianza di alcuni passeggeri che sono intervenuti, il copilota emiratino ha tentato di fermare il comandante accoltellandolo, poi l'aereo è atterrato d'urgenza. Torniamo in Italia. L'inflazione a settembre sarà più 3,1%. L'Istat diffonda i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo. A spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici, aumenta anche il carrello della spesa che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua. Nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%. Il dolore non si estingue né si attenua, è impossibile che questo avvenga, si può tradurre in modi diversi, non solo in 118 alberi nel bosco dei faggi, ma anche in borse di studio e premi di laurea. L'impegno a trasmettere e incoraggiare, così il presidente Mattarella, che ha incontrato questa mattina i familiari delle vittime della strage di Rinate, in cui morirono l'8 ottobre 2001 118 persone. Nuova ondata di bombe russe nella notte su Kiev, la regione circostante, 2 i morti.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, le reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Sovero, linea allo studio.
1: Ancora 2 incidenti mortali sul lavoro. Un operaio tunisino, 55 anni, è morto a causa delle lesioni riportato nell'stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 48 anni è deceduto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio nel Milanese. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Music.

0: eccoci anche oggi presenti con il nostro bagaglio di novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità. In questa giornata di metà settimana con noi sarà Francesco Serra nello spazio interviste, ma siamo pronti a partire con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1999.

0: voglio soltanto che tu sia felice.
1: Voglio soltanto che tu sia felice. Questo è la chiusura di questo brano Lo Zaino, che gli Stadio portarono a Sanremo 1999 con la prestigiosa firma di Vasco, è giusto sottolinearlo. Era il nostro classico ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto di Pete Jersey. Si chiama Splendida.

0: amino gli animali.
1: Infatti già la canzone, ma anche il video parla molto chiaro attraverso questo messaggio che appunto parla del legame tra gli esseri umani e l'essere animale anche, no? Perché comunque è importantissimo. Io sento tantissime volte dire che l'animale è meglio dell'umano, questo lo dice un po' chi...
0: alle volte sì, alle volte è vero.
1: Chi ha un po' di rabbia dentro, ma questa rabbia non dobbiamo poi quando, siccome siamo in tanti ad avere la rabbia, diffonderla sugli animali, come spesso purtroppo accade.
0: Infatti questa cosa di amarli si vede molto bene nel videoclip che si può vedere su YouTube, videoclip in cui c'è appunto Jessica Brugali, che è una speaker radiofonica ed è una delle influencer più famose d'Italia su TikTok, con oltre 10 milioni di follower. E appunto in questo videoclip si vede sia Jessica, o meglio si vede Jessica che gioca con il suo cane amatissimo Sean, e appunto dà questo messaggio di grande amore verso gli animali.
1: Ecco, è importantissimo. Poi daremo le coordinate per andare a vedere questo video, che pubblicheremo anche noi sulla nostra pagina.
0: Grazie.
1: Senti, tu sei partito come batterista, allievo di Lele Melotti, leggo dalla tua biografia.
0: Sì.
1: Poi nell'arco degli anni hai avuto modo di incontrare anche miti della musica con i quali hai collaborato, Viola Valentino, Bobby Solo. Adesso c'è questo progetto, questo singolo. Quali saranno i prossimi passi artistici di Francesco Serra?
0: Sì, io già ho fatto delle nuove canzoni e attualmente sono in studio a farne altre, quindi usciranno sicuramente altre canzoni. Non ti so dire adesso se usciranno come singoli oppure come album o come EP, perché questa è una cosa che devo vedere con il mio produttore e con la casa discografica, chiaramente. Però ci sarà altra mia musica in giro.
1: Bene, allora per seguirti e rimanere aggiornati diamo i tuoi social.
0: Certo, allora la cosa più semplice è andare su www.francescoserraofficialpage, che è la mia pagina ufficiale di Facebook, e poi lì ci sono tutti quanti i vari link di Instagram, TikTok eccetera, compreso Spotify. Ci tenevo a dire che questa iniziativa è un'iniziativa concreta, perché una parte dei proventi di ogni stream e di ogni download di All'infinito voglio te andrà all'EMPA.
1: Bene, bene, hai fatto bene a sottolinearlo. Noi adesso andiamo ad ascoltare All'infinito voglio te. Francesco, grazie per essere stato a Ora Musica.
0: Grazie a voi e grazie a tutti e ciao a tutti.

0: finito, voglio te. Questa è la canzone di Francesco Serra, oggi ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

0: Ci sono tantissime citazioni in questo brano, citazioni che ci riportano a Franco Battiato e tante sue canzoni. Frammenti di ricordi è il titolo del singolo firmato Summer Together, novità di Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi e ascoltiamo anche una novità che vi ho presentato la scorsa settimana, che vede il ritorno di Alessandro Bosco, artista milanese, che esce con questo nuovo singolo, Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in un

0: Alessandro Bosco e la sua nuova canzone Un altro sì, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere invece con Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Ancora una volta Davide Buzzi con il suo singolo Aura Musica, oggi a chiudere la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, tante sono le novità che ho qui pronte per voi, le ascolteremo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Per le nostre interviste oggi siamo con Francesco Rapaccioni, direttore artistico del Teatro Feronia di San Severino Marche. Ben trovato.
7: Bentrovata Roberta, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
6: Domenica prossima in questo straordinario teatro, perché insomma abbiamo detto parecchie volte, ormai fa parte del patrimonio UNESCO da quest'estate, abbiamo uno spettacolo veramente molto, molto attraente, perché parliamo di Canta Napoli e soprattutto è uno spettacolo che viene realizzato in collaborazione, insomma suggella la collaborazione di questo teatro con Appassionata.
7: Sì, io sono molto contento di questa collaborazione perché è nata nel modo più semplice e naturale possibile, parlando, confrontandosi, partendo da una stima reciproca. Io ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo per la stagione di San Severino Marche, oltre alla prosa in abbonamento, alla sinfonica in abbonamento che facciamo con la Filarmonica Marchigiana, al circo contemporaneo che facciamo con la Compagnia Il Grito. Quindi oltre alle cose che propongo ormai da anni, essendo l'ultima stagione di questa amministrazione comunale, ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo. Quindi la collaborazione con Appassionata è nata spontaneamente ma con tanto entusiasmo, perché la stagione di Appassionata ormai è notissima da tanti anni, si rivolge, non si sovrappone alla musica sinfonica ma ha una direzione precisa, quasi cameristica, che mancava al Teatro Feronia. E allora è nata l'idea di non fare un concerto così messo un po' là, ma di fare proprio una piccola stagione, che tanto piccola non è perché è declinata in tre appuntamenti, che sarà di ausilio alla stagione sinfonica. E il primo appuntamento, come ricordato, è quello di domenica prossima con Canta Napoli, che non sono le canzoni tradizionali napoletane, o meglio non solo quelle, ma è un percorso davvero molto affascinante nella musica napoletana dall'inizio del Settecento all'inizio del Novecento, che sono i secoli in cui Napoli ha davvero dato tanto alla musica mondiale. E mi piace ricordare che lo stesso marchigiano Giovan Battista Pergolesi, che per noi è jesino, un compositore marchigiano, in realtà per formazione e per tipologia di spartiti è della scuola napoletana.
6: Peraltro questo è solo l'inizio della collaborazione, perché poi ci saranno altri appuntamenti nei prossimi mesi.
7: È proprio così, infatti noi abbiamo proprio pensato a un abbonamento per questi tre spettacoli, quindi c'è la possibilità chiaramente di fare il biglietto serale per ogni singolo concerto, oppure di fare un abbonamento a tutti e tre i concerti, chiaramente con un prezzo vantaggioso. Il secondo sarà domenica 8 novembre e è Gershwin Reloaded, quindi una nuova interpretazione di Gershwin, famosissimo, le sue aree più famose, dall'Americano a Parigi, a Rhapsody in Blue, a Paul Genbeth, quindi musiche notissime riarrangiate in chiave contemporanea dall'Alessandro Menichelli Trio. E poi a chiudere la Sesta di Mahler, notissima, bellissima, però fatta con un ottetto da camera, quindi una musica molto nota proposta in un modo leggermente diverso. e i concerti saranno, come dicevamo, domenica prossima in pomeridiana alle 17.30, quello dell'8 novembre che è ancora una domenica alle 17.30 e quello del 28 novembre che è un sabato alle 20.45.
6: Lo abbiamo detto all'inizio, però non possiamo non fare un riferimento più ampio anche a questa domenica 4 ottobre in cui si celebra proprio la giornata, è stata appunto presentata appena ieri, la giornata dei teatri storici delle Marche, in riferimento a questo riconoscimento grande che è arrivato proprio di patrimonio UNESCO e di cui fa parte appieno il Teatro Feronia di San Severino Marche.
7: Sì, io ieri sono stato in Ancona alla conferenza stampa e la prima giornata dei teatri storici delle Marche è davvero una giornata epocale, perché non riguarda solo gli 8 teatri marchigiani che sono entrati nel sito seriale del patrimonio dell'umanità UNESCO, ma riguarda tutti i teatri marchigiani. E l'idea è di tenerli aperti per una giornata, e quindi proprio l'idea è, a prescindere da quello che c'è, andiamo a vedere il teatro. Quindi vale non solo per i turisti, non solo per le persone che sono di fuori, ma anche per gli stessi cittadini, per i residenti. Quindi ogni teatro, o quasi tutti, perché non tutti poi riescono proprio ad attrezzarsi, ogni teatro farà qualche cosa, e San Severino in particolare certo fa un concerto di livello internazionale, quindi sicuramente è un appuntamento importante, però anche gli altri teatri sono aperti o con visite guidate o con piccoli spettacoli, anche per assaggiare l'acustica di questi nostri gioielli.
6: Bene, invitiamo tutti domenica prossima 4 ottobre al Feronia di San Severino Marche per questa giornata speciale e per questo, soprattutto questo spettacolo Canta Napoli. Salutiamo Francesco Rapaccioni, direttore artistico del teatro e instancabile promotore della cultura locale.
7: Grazie dello spazio, approfitto dei saluti per ringraziare ancora una volta formalmente tutti gli amici di Appassionata con cui ho lavorato molto bene e grazie a cui realizziamo questa bella iniziativa a San Severino Marche.
8: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10.30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: E benvenuti ad una nuova puntata di Eventi di Marca. Questa settimana vi accompagno in un viaggio che profuma di vendemmia, festival, libri, sport, arte e tradizioni. Pronti? Partiamo da mercoledì e arriviamo fino al mercoledì successivo, con tutto ciò che vale davvero la pena vivere. Mercoledì 30 settembre, Senigallia, Teatro La Fenice di Amanda Galas. Una delle voci più radicali dell'avanguardia mondiale torna sul palco per i 50 anni di Amat, un concerto raro, intenso, quasi rituale. Consiglio, arrivate con anticipo, l'acustica del teatro merita una buona posizione. Passiamo all'arte. Mostra Terra, Acqua, Aria. Macerata, alla storica collezione dell'Istituto Salesiano, un viaggio nella biodiversità che unisce scienza e meraviglia, perfetta per un pomeriggio slow. Giovedì 1 fino a domenica 4 ottobre, Borgo in Festa, 89esima sagra dell'uva, Cupramontana, la regina delle sagre marchigiane, degustazioni, verdicchio, musica, tradizioni contadine e un centro storico che diventa un grande teatro del gusto. Curiosità, Cupramontana è considerata la capitale per eccellenza del verdicchio. Un'info utile, meglio arrivare nel pomeriggio per evitare traffico e godersi il borgo con calma. Clown & Clown Festival, Monte San Giusto. Arti di strada, clownerie, spettacoli per famiglie e performance internazionali. Il borgo si trasforma in un circo diffuso, colorato e poetico. Curiosità, il festival nasce per unire comicità e solidarietà. Festival del Fungo a Montottone, un weekend dedicato ai sapori dell'autunno, funghi, mercatini, laboratori e passeggiate. Il consiglio è perfetto per chi ama unire gastronomia e natura. Mostra Mercato del Tartufo ad Apicchio. Tartufi, prodotti locali, degustazioni e incontri con i tartufai. Curiosità, Apicchio è uno dei centri più attivi della tartuficoltura marchigiana. Lunedì 5 ottobre, Macerata Overtime Festival, incontri culturali e sportivi. Il Festival Nazionale del Racconto Sportivo entra nel vivo. Il consiglio, controllate il programma giorno per giorno, gli incontri cambiano e spesso ospitano atleti, giornalisti e scrittori di primo piano. Mercoledì 7 ottobre, Overtime Festival Macerata, una giornata ricchissima che attraversa sport, libri, teatro e incontri, dalle ore 9 all'IS Garibaldi, incontro Letizia e le sue sfide con la nuotatrice paraolimpica Letizia Melisi. Ore 10:30, presentazione del libro Quello che non ho visto arrivare con Giorgio Perinetti. Ore 15, al Polo Pantaleoni dell'UNIMC, convegno alla ricerca del talento in Italia. Ore 18, Antichi Forni, presentazione del libro 100 anni del Napoli con Marino Bartoletti. Ore 19, Teatro della Filarmonica, inaugurazione del festival con lo spettacolo L'ultimo rigore di Farouk. Ore 21:30, Teatro Lauro Rossi, presentazione del libro MM23 con Marco Materazzi. Consiglio, giornata perfetta per chi ama sport, cultura e grandi storie. Martedì 6 ottobre, Macerata e dintorni, agricoltura in festa, Abbadia di Fiastra, un appuntamento dedicato alla vita rurale con laboratori, prodotti locali e attività per famiglie. Curiosità, l'Abbadia è uno dei luoghi più suggestivi delle Marche, perfetta per una passeggiata tra storia e natura. Questa era la nostra settimana tra Macerata e le Marche. Un viaggio tra borghi, festival, sapori e storie che meritano di essere vissute. La cultura infatti è movimento, incontro, curiosità. Quindi scegliete un evento, uscite, partecipate, respirate il territorio. Io vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre qui con Eventi di Marca. Un abbraccio.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo Dubai-Tel Aviv. A causa di un tentativo di dirottamento, uno dei piloti, Omanita, avrebbe tentato di provocare uno schianto. L'altro, emiratino, sarebbe riuscito a sventare il tentativo accoltellandolo e con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il volo della Fly Dubai aveva trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare anche caccia israeliani. L'aereo poi è riuscito ad atterrare in emergenza in Arabia Saudita. Un'ondata di bombe russe ancora nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 morti, il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna, 4 persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia, l'ARERA, autorità di regolazione dei prezzi dell'energia, avverte nel 4° trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%.
2: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il 4° trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'ENI ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E l'inflazione a settembre sale a più 3,1%, l'Istat diffonde i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo a spingere verso l'alto i prezzi soprattutto dei beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona in crescita dell'1,7% su base annua dal più 0,9% di agosto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Le parole di In Blu 2000.
4: Archiviato un appuntamento, se ne apre un altro, come al solito in tutti i pomeriggi di In Blu 2000, costante dalle 15 alle 16.30 la presenza delle parole di In Blu 2000, pronti anche a commentare tutti i vostri messaggi, diretta a etradioinblu.it. Naturalmente si parla di musica, di tanta musica, a cominciare tra poco dai live con la pagina dei concerti di questo 30 settembre, ormai è archiviato un mese anche ricco di musica che commenteremo insieme. E naturalmente un saluto anche a chi ci segue in regia oggi, ovvero Mister Lorenzo Sada. Iniziamo con John Legend.

capolavoro di REM del 1992, Everybody Hurts. E allora siamo pronti per la lista dei concerti di oggi, quindi buon mercoledì, musica a chi andrà a pom-

Fiare anche nella giornata del 1° ottobre, domani Ligabue sarà a Livorno, Modigliani in Forum per lui, Milano per Fiorella Mannoia al Teatro degli Arcimboldi e poi Gianni Morandi ancora protagonista a Napoli all'Arena Flegrea. Gli Avion Travel ritorneranno domani a partire dalle 20:30 a Caivano, sempre in provincia di Napoli, molto ricca di live in questo periodo, cortile del municipio. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni a diretta a radioinblu.it, posta elettronica che vi serve ovviamente per segnalarci degli eventi anche nella vostra zona, non solo a livello musicale, culturale, tutto quello che volete voi.

Bella energica questa canzone di Tyla per il nostro e vostro pomeriggio su Blue 2000, That Girl. Allora, ci vorrebbero più iniziative di questo tipo un po' in tutto il mondo, non soltanto a Singapore, dove adesso ce ne andiamo per raccontarvi quello che sta accadendo, perché verrà multato, viene multato già attualmente chi ascolta musica o guarda video ad alto volume, rischia delle sanzioni pesanti fino a 340 euro. Quindi abbiamo presente nell'autobus quando qualcuno ascolta musica ad alto volume, oppure qualcuno che si guarda i video e i film senza cuffie auricolari, è abbastanza fastidioso, diciamo, ma non soltanto sull'autobus, in qualsiasi mezzo di trasporto. Voi non potete fare altro che subire, diciamo, questa violenza acustica da parte del vostro vicino di posto. Magari a Singapore però non sarà più permesso, e chi infrange queste regole pagherà salata la sua, diciamo così, ineducazione. Io non dico mai maleducazione, perché magari i genitori hanno insegnato l'educazione, quindi uno è ineducato, non è maleducato, rischiando multe fino a 340 euro. Quindi d'ora in poi l'inciviltà sui mezzi pubblici sarà sanzionata. Questo disegno di legge è stato approvato in verità nell'ottobre del 2025, si era cercato di scovare chi mostrava comportamenti un po' maleducati infischiandosene degli altri. Poi era stata introdotta la segnaletica sui mezzi, che indicava appunto di rispettare i presenti tenendo basso il volume dei propri dispositivi elettronici, anche occupando un solo posto a sedere senza sedersi magari per terra. Dai consigli poi, che non venivano ovviamente seguiti, si è passato alle sanzioni fino a 340 euro, dicevamo circa 500 dollari in Singapore, in caso di comportamenti scorretti, tra cui ascoltare la musica e guardare appunto i video ad alto volume. Verrà multato, questo segno anche di civiltà, chi getta le carte a terra, chi mangia anche a bordo dei mezzi, chi mette i piedi sul sedile. Se si mettono in pericolo poi gli altri passeggeri, si può arrivare addirittura a 3.400 euro di multa, circa 5.000

dollari, ma in situazioni veramente gravi. Io direi, se facessero un giro magari sui mezzi pubblici del nostro paese, farebbero i soldoni quelli che fanno le multe, perché ovviamente se ne vedono di tutti i colori. Ad esempio a Cracovia le multe sono di 200 zloty, circa 45 euro, perché ha comportamenti fastidiosi durante il trasporto in generale, quindi non parliamo soltanto di musica ad alto volume senza le cuffiette, ma molestie di qualsiasi tipo, ecco, anche parlare magari ad alta voce o comunque insomma avere un comportamento non corretto. Poi io non sopporto quelli che ad esempio mettono i piedi sui sedili e poi magari si tolgono anche le scarpe e altro, ecco, non dice, non aggiungiamo altro in questo pomeriggio. Arrivano i Subsonica, questa è Disco Labirinto.

canzone ormai storica di Enrico Ruggeri che vinse il Festival di Sanremo. Mistero, nessun mistero, perché tra poco parleremo anche di un anniversario importante qui su Blu 2000 con tantissimi appuntamenti per domenica prossima 4 ottobre. Restate con noi, un appuntamento davvero interessante. Subito la nuova di Revin Lini.

Sue con Silenzio, che è il nostro nuovo disco in blu 2000 della settimana, primo singolo che anticipa effettivamente il nuovo degli U2, è in arrivo dal titolo Carnival di Luz, in uscita il 13 novembre con 12 inediti. Ritorniamo in Italia con Tananai.

0: Con Lorenzo Sada in regia continua il nostro pomeriggio delle parole di Blu 2000. Non siamo da soli, con noi anche Francesca Colombo di BAM, Biblioteca degli Alberi Milano. Buon pomeriggio Francesca, ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Francesca, c'è un bel appuntamento, ormai conosciamo benissimo BAM, che cos'è la Biblioteca degli Alberi Milano, abbiamo parlato molte volte di Fondazione Riccardo Catella, che adesso propone domenica prossima una giornata molto profonda e interessante, possiamo dire.
1: Una giornata ispirata a celebrare San Francesco d'Assisi, che diventa tra l'altro festa nazionale di cui ricorrono gli 800 anni della morte, e quindi abbiamo deciso di partire da questo suo, una delle sue opere più famose, il Cantico delle Creature, che parla ancora oggi di armonia, di relazione, di responsabilità verso la natura, verso gli altri, e di stimolare artisti, drammaturghi, poeti, registi a reinterpretare oggi nel 2026 in chiave contemporanea il pensiero di San Francesco d'Assisi. E ne è nata una giornata da mattina a sera, da partiamo alle 10 e finiamo alle 7 di sera, e 10 eventi gratuiti, 10 eventi pensati per accogliere il nostro pubblico, dai bambini a un pubblico solo di adulti a un pubblico di famiglie.
0: Allora andiamo velocemente parlando appunto di questi appuntamenti che iniziano alle 11:30 del mattino.
1: Il giusto. Primo inizia alle 10 in realtà.
0: Ah, il primo alle 10, ok.
1: Il primo alle 10, sì, è un cantico di una creatura, uno spettacolo di teatro di figura rivolto ai bambini, è un racconto per immagine dedicato proprio creeremo un libro pop-up di grandi dimensioni, ispirati ovviamente ai fioretti di San Francesco, alla storia di San Francesco, e i bambini lo vedranno prima in spettacolo e poi avranno la possibilità alle 11 di fare proprio un workshop e di portarsi a casa il proprio pop-up ispirato ovviamente a San Francesco. E questo poi, è il primo evento.
0: Esatto, poi ci sono le letture dal vivo con le riscritture poetiche anche del cantico.
1: Esatto, abbiamo commissionato a due grandi poeti del nostro tempo, Mariangela Gualtieri e Franco Arminio, una nuova riscrittura. Mariangela Gualtieri la condividerà con il pubblico, poi sarà anche a disposizione del pubblico con un rito sonoro, perché sarà la sua voce, il suo testo e anche una parte musicale alle 11:30, e invece Franco Arminio sarà alle 3:30 del pomeriggio, quindi due nuove poesie, diciamo, scritte apposta che verranno lette dagli autori proprio dalla loro bocca, dalla loro voce.
0: Nel giardino botanico in Porta Nuova non finisce qui, perché poi c'è anche questa installazione performativa che parla della casa anche.
1: Esatto, si chiama Homeland, tra l'altro questo è uno spettacolo straordinario francese che noi abbiamo prodotto in prima nazionale, ovviamente adattandolo al linguaggio italiano, traducendolo in italiano e anche adattandolo al nostro ambiente che è BAM, che è quindi site specific, e sarà una performance, una installazione immersiva che rimane a disposizione dal mezzogiorno alle 4 del pomeriggio, dove il pubblico può in modo individuale, in modo spontaneo viverla e così ispirato sempre al pensiero di Francesco, portarsi a casa un po' di quello che sono i valori della casa, il valore dell'accoglienza, il valore dell'identità, della migrazione, e quindi un'esperienza che ognuno vivrà come vorrà.
0: Tutti i valori che riportano alla figura di San Francesco, ovviamente, di cui voi vi fate anche portavoce, perché in qualche modo la natura e tutto ciò che circonda questo bellissimo luogo di Milano è scritto proprio nelle vostre corde, lo diciamo Francesca.
1: Esatto, perché natura e cultura è proprio il binomio, tutto il nostro programma di 300 momenti culturali che organizziamo, pensiamo, siamo apposta per la città a Milano, è proprio ispirato alla natura, e quindi cerchiamo anche con gli artisti di raccogliere questa ispirazione meravigliosa che ci dà la natura.
0: E allora, presenza importante tra le altre presenze, quella di Monsignor Mario Delpini, che sarà alle 16:45.
1: E questo è lo spettacolo di chiusura, lo spettacolo per cui noi siamo davvero felici della presenza di Monsignor Delpini, perché si farà anche attore, questa è una commissione anche questa, fatta a 5 drammaturghi che hanno fatto poi una pièce teatrale che abbiamo affidato ad Andrea Chiodi, e sarà uno spettacolo dove Monsignor inizierà con la lingua, ovviamente leggerà il cantico nella versione originale francescana, quindi in volgare, e poi ci saranno gli attori che dialogheranno con questo coro di voci bianche dei bambini della Svizzera italiana, un coro straordinario che canterà le laudi francescane con tutto anche un po' di musica elettronica, e verranno rilette queste nuove interpretazioni del cantico, e la cosa secondo noi bella è che alla fine ci uniremo tutti noi, chi sarà presente, speriamo tanti, sarete con noi a BAM domenica alle 4:30, perché leggeremo tutti insieme agli attori, insieme a tutti quanti il cantico, alcune lasse del cantico, non tutte, ma lo leggeremo assieme proprio per avere un momento di comunità, di benessere e di pensiero di grande comunità.
0: Bellissimo, bellissimo questo appuntamento, complimenti ancora una volta, tutto si va a innestare poi anche nelle versioni autunnali delle vostre iniziative, ce ne sono tante in cantiere.
1: Esatto, esatto, tutto lo spirito è questo, di portare veramente, grazie alla potenza straordinaria che è la musica, la danza, lo spettacolo, il circo, di farci stare bene assieme in uno spazio bello come la Biblioteca degli Alberi.
0: Poi è bellissimo anche il Roseto, ecco, chiudiamo segnalando il Roseto di BAM che merita una visita, lo diciamo.
1: Il Roseto è un nuovo spazio, anzi grazie per aver trovato, proprio ieri eravamo lì a fare delle prove e vi posso assicurare che nonostante siamo a fine settembre, domenica saremo già a ottobre, è in pieno fiore, ci sono le nostre 120 rose, le specie diverse di rose sono in fiore con i loro profumi straordinari ed è un luogo davvero, quello a differenza di BAM recintato, ed è un luogo anche di pace, di riflessione, di intimità, dove un po' magari fermarsi a riflettere e a semplicemente anche a guardare il cielo, che a Milano rallentare un po' non ci fa
0: benissimo. Francesca, grazie davvero per essere stata con noi, ricordiamo il sito www.bam.milano.it per maggiori informazioni, grazie mille.
1: Grazie, vi aspettiamo domenica.
0: Alla prossima, grazie a Francesca Colombo con noi. Noi continuiamo in musica, abbiamo l'ultimo singolo in ordine d'arrivo anche per Taylor Swift.

Seal con Chris from Rose. E allora parliamo anche di sprechi alimentari, non è mai abbastanza il tempo insomma che usiamo per parlarne, perché spesso ci chiediamo lo mangio o lo butto, e spesso basta saper leggere anche l'etichetta per evitare incomprensioni o evitare di cestinare il cibo. Ad esempio gli esperti, in occasione anche della giornata antispreco alimentare, dicono che c'è una bella differenza tra l'etichetta da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro, cioè non sono la stessa cosa. L'etichetta non serve soltanto a conoscere gli ingredienti, le caratteristiche nutrizionali di un prodotto, fornisce anche indicazioni importanti per conservarlo, utilizzarlo e consumarlo in sicurezza, evitando allo stesso tempo che alimenti ancora buoni al consumo vengano eliminati inutilmente. Quindi la dicitura da consumarsi entro, questo vale un po' per tutti, perché a volte siamo distratti, no? Li vediamo queste etichette ma non prestiamo abbastanza attenzione, riguarda alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, quindi è un'indicazione legata alla sicurezza. Una volta superata la data di scadenza l'alimento non deve essere consumato. E inoltre è fondamentale, ricordano anche di rispettare le condizioni di conservazione riportate sulla confezione. Invece quando leggiamo da consumarsi preferibilmente entro ha un significato differente, indica il termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale l'alimento, se correttamente conservato, mantiene le sue caratteristiche specifiche. Dopo questo termine il prodotto può progressivamente perdere alcune proprietà qualitative, per esempio la fragranza, la consistenza, l'aroma, il colore, ma assolutamente non è cattivo, non è dannoso per la nostra salute, quindi non sicuro, né deve essere necessariamente buttato via, si può consumare. In Italia il 36% della popolazione non conosce bene la differenza tra queste due diciture, oppure le guardano un po' in maniera distratta, come spesso capita anche a me, cioè ogni tanto guardo queste etichette ma non presto la massima attenzione. Poi prima di fare la spesa è utile controllare quello che abbiamo già nel frigorifero, nel congelatore, nella dispensa. Una volta a casa possiamo collocare più in vista ad esempio gli alimenti da consumare prima e sistemare dietro quelli con una durata maggiore. Dovremmo fare un po' tutti così, anche al momento dell'acquisto non è sempre necessario cercare la confezione con la data più lontana. Se prevediamo di consumare un alimento a breve possiamo anche scegliere un prodotto con una data più vicina e quindi contribuiamo a limitare il rischio che rimanga invenduto, addirittura buttato dal negozio, dal supermercato dove abbiamo effettuato l'acquisto. Insomma sono piccole, grandi, semplici strategie che servono anche per dare una mano all'ambiente e anche evitare lo spreco di cibo. Quindi importante che se un prodotto magari è già stato aperto, cerchiamo sull'etichetta le indicazioni sulla conservazione e sul tempo giusto di consumo dopo l'apertura. Tutto questo serve anche per programmare l'utilizzo di un prodotto, quindi mettere in evidenza gli alimenti da consumare prima, diciamo inserirli nel pasto successivo, utilizzarli nella preparazione di altre ricette. Quindi consigli fondamentali che servono comunque sempre, anche quando cerchiamo di mettere nel frigorifero l'alimento giusto per noi. Piccoli grandi consigli antispreco che vi abbiamo dato in questo momento, prima di una grande canzone in una nuova versione dei Pink Floyd, questa Wish You Were Here, che insomma chiude ufficialmente la prima ora delle nostre parole di Blue 2000. Poi ci risentiremo dopo le news, tra poco parleremo di tante notizie musicali in vista anche il ritorno in musica di Siria.

Le parole di Inblu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su Inblu 2000. Inblu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.
5: Radio Nuova, in blu.
6: In blu 2000, news.
7: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il copilota Omanita del Fly Dubai in volo tra Dubai e Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. E questa è la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Israele denuncia un attacco terroristico. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento, che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre in Italia, che registra il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare, i prezzi dell'energia passati da più 17% a più 22%. Per trovare una variazione tendenziale superiore bisogna risalire al settembre 2023, quando l'inflazione ha toccato il 5,3%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. La senatrice a vita Liliana Segre aveva fatto appello all'unità e a trovare il punto d'incontro. Entro metà ottobre il testo già approvato dal Senato dovrebbe essere votato dall'Aula. Ancora morti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante una lavorazione su una nave. Un altro operaio di 29 anni di origine bengalese è gravissimo, e a Milanese un altro operaio 48enne è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane di 14 anni ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il compagno aggredito ha reagito e si è ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Sarà invece preso in carico dai servizi sociali di Lamezia Terme, il 14enne, fermato dai carabinieri il 23 settembre scorso, perché secondo quanto scoperto avrebbe pianificato di accoltellare l'insegnante d'italiano annunciando le sue intenzioni in una chat fra compagni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Continua il nostro pomeriggio su Blu 2000, ben ritrovati con le parole anche in questo ultimo giorno di settembre e quindi guardando il calendario, guardando anche i nostri amici che ci scrivono i messaggi attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Era Biagio Antonacci con Safe, questa bella novità di questo periodo con cui inauguriamo l'ultima mezz'ora di oggi dal titolo Spirituale. Allora salutiamo Mary, salutiamo Antonio, salutiamo Giovanni che ci hanno scritto negli ultimi minuti attraverso la posta elettronica, ci augurano ovviamente buon pomeriggio. Loro sono in varie faccende affaccendati, chi sta lavorando, chi sta studiando, insomma il classico andamento del pomeriggio in nostra compagnia anche con le canzoni che più vi piacciono e che ascoltiamo anche come novità, come la canzone appena passato appunto Spirituale. Per quanto riguarda invece ricordi datati, questo è invece il mio anno 1973, ci ascoltiamo questo grande successo di James.

Novità di Anna Castiglia, questa Niente di me, invece sappiamo tutto di lei. È appena uscita la notizia che a 26 anni dallo storico successo che ne ha un po' rivoluzionato l'immagine e la carriera, Siria tornerà sulle scene con Se t'amo no parte 2. Vi ricordate questa canzone? Appena ho letto il titolo mi è partito subito il ricordo di questo ritornello, Non so più se t'amo no, un nuovo singolo targato in questo caso Fluido Studio, nato dalla sintonia artistica con il duo salernitano I Fiori di Cadila, che ritornano anche loro sulla scena musicale. Nessuna operazione nostalgia hanno precisato, né un semplice remix. Il brano praticamente si presenta come un vero e proprio capitolo a sé, inedito nel percorso artistico della cantautrice romana. Nel 2000 questa versione originale, guidata dalla produzione di Biagio Antonacci, segnò un cambiamento netto nel percorso di Siria, archiviando un po' l'estetica rassicurante della ragazza della porta accanto, magari acqua e sapone, delle sue prime affermazioni a Sanremo, per abbracciare, diciamo, questo pop più up tempo, grintoso e sfacciato, capace anche di trascinare il disco come una sorta di goccia d'acqua ai vertici delle classifiche, anche poi di imporsi nelle principali manifestazioni estive dell'epoca. Fu veramente un grande tormentone di quel periodo. A distanza di oltre un quarto di secolo sono stati proprio i Fiori di Cadillac a fare questa proposta a Siria, per riprendere quel filo mai spezzato, quindi proporle di riscrivere la storia da una prospettiva differente. È scritto insieme a Luigi Savio Salvio e prodotto anche dal duo campano, il pezzo diciamo che abbandona le sonorità di inizio millennio per immergersi in questi nuovi suoni che hanno delle atmosfere calde, arricchite da queste chitarre sognanti, anche suggestioni sudamericane, che poi proiettano l'ascoltatore verso un incontro romantico su una spiaggia isolata. Insomma, non ci resta poi che ascoltarlo questo nuovo singolo, questa nuova versione di Se t'amo no di Siria, che ascolteremo prestissimo, ovviamente anche qui su In Blu 2000. Intanto ci concentriamo su personaggi che hanno abbandonato, almeno l'intenzione è quella di abbandonare le scene almeno per un anno. Staremo a vedere se manterrà, diciamo, questa sorta di minaccia ormai per tutti i fan che la amano. Parliamo di Ariana Grande, la sua canzone si intitola Petal.

La canzone di Ariana Grande, Petal, qui su In Blu 2000. Buon pomeriggio ancora per questa giornata di mercoledì insieme. Natura, benessere e consapevolezza sono ingredienti fondamentali con cui adesso ce ne andiamo idealmente a Piacenza. C'è questa bella iniziativa del Codice del Bosco che si terrà dal 3 ottobre al 4 ottobre, quindi sabato prossimo alle 17.30, domenica 4 ottobre dalle 14 alle 20.15. Quindi due giorni belli pieni di stimoli, se amate la natura da quelle parti, esperienze anche nel primo weekend di ottobre, apparentemente senza nessun rapporto fra loro, ma dalla stessa sorgente origine. Parliamo dell'associazione La Cura del Bosco, che li organizza nel solco delle sue attività di connessione proprio alla natura dentro e fuori ognuno di noi. Sabato si terrà il primo dei 5 nuovi incontri autunnali al Salone Monumentale della Biblioteca Landi, dedicate al benessere come consapevolezza, che ha già visto un primo ciclo durante la primavera. Si parlerà anche di luoghi, mondo animale e vegetale, per continuare a cercare anche di capire la complessità del nostro presente. Verrà approfondito in questo nuovo ciclo autunnale il mondo dei legami invisibili dentro di noi. Bella questa cosa, anche molto filosofica, iniziando da un dialogo dal titolo Segnali dall'inconscio, quindi intuizione, archetipi, percezione sensoriale. Ci saranno psicologi protagonisti e autori anche di libri, e il ciclo proseguirà poi per ogni 15 giorni fino alla fine di novembre con incontri sugli studi differenti di autori circa l'influenza anche della meditazione che ha sul nostro sistema neurologico, sulla compassione. Si tratterà il tema della fede e della preghiera, e infine anche i rapporti fra la meccanica quantistica, e qui ragazzi bisogna avere dei cervelloni per poter entrare nei meandri di queste discussioni, ma la spiritualità regnerà sovrana. Per maggiori informazioni vi do il sito internet di questa bella manifestazione, www.lacuradelbosco.it. Continuiamo in musica, ci sono i Neck, questa è My Sharona.

come al solito nell'ultima mezz'ora delle parole di Blue 2000 ci concentriamo sulle novità musicali e in questo caso una grande novità bella pesante per tutti noi che amiamo Vasco Rossi, perché ha annunciato questo nuovo album Vasco Live 2026 di Essential. Il disco uscirà il prossimo 27 novembre, quindi c'è ancora da aspettare un po', ed è la fotografia praticamente di Vasco Live 2026, il fortunatissimo sold out tour negli stadi che ha visto Vasco protagonista. Il nuovo album, che già si può preordinare dal prossimo 2 ottobre, conterrà le tracce dal vivo registrate durante questi mitici live. L'album verrà anticipato dal singolo Live di Marea, che verrà accompagnato anche da un video creato appositamente. E a proposito di grande musica, guardiamo già oltre al 2026-2027, appunto perché Vasco Rossi sarà protagonista sul palco dal 6 al 25 giugno, si regalerà 10 concerti consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma. È una residency che sarà l'atto finale del giubileo chiamato di Vasco, la grande festa per i suoi 50 anni di carriera, quindi insomma per tutti gli appassionati della musica e del rock di Vasco Rossi sicuramente un'occasione ghiotta per vivere quest'anno non solo con un disco live ma anche proprio vederlo dal vivo.

Siamo ormai arrivati in chiusura del nostro appuntamento del pomeriggio in questo 30 settembre. Grazie davvero a tutti voi per esserci stati. Noi rinnoviamo l'appuntamento con le parole di In Blu 2000, ma rimanete con noi perché ovviamente ci sarà ancora tanta musica e tanti appuntamenti da vivere insieme domani a partire dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno dei piloti del Fly Dubai, in volo appunto tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato l'altro e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Sarebbe questa la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Secondo il ministro della difesa israeliano Katz, è stato un tentativo di attacco jihadista. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, che registra il dato più alto da ben 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare i prezzi dell'energia, passati da più 17% a più 22%, sale il carrello della spesa, che registra un rincaro dell'1,7%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. Ancora morti sul lavoro, la Fincantiere di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Un altro operaio di origine bengalese è gravissimo. Nel milanese invece, a Robeco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa, stamane l'udienza generale del mercoledì, appello finale per la cessazione delle violenze nel Tigray in Etiopia. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono ora nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. Tra la documentazione che fornirà Parigi, anche i 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francesi. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

0: non è. Luca Carboni con luglio, agosto, settembre, oggi è l'ultimo, l'ultimo al mese, avete pagato tutto? Perché oggi c'erano un sacco di scadenze, mi pare. E vabbè, purtroppo anche quello, tocca anche quello. Buon pomeriggio, buona merenda, perché questo è il momento della merenda con Alberto Monti fino alle 19, che invece è il momento dell'aperitivo. Che fate di bello in questo bellissimo pomeriggio di sole e anche molto caldo, devo dire, si sta di un gran bene. Noi siamo quelli di Radio Nuova in Blu e siamo rigorosamente in diretta con la nostra musica. Alberto Monti vi accompagnerà in questo metà pomeriggio fino a, come avevo detto, alle 19. Con la buona musica e anche le vostre proposte, perché se volete potete chiamarmi allo 0733 23 75 75 oppure fare un WhatsApp, come si dice oramai in gergo, WhatsApparmi. Che parolacce, va bene, e potete WhatsApparmi al 333 6406 706. Si continua con la nostra musica.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

stata, però la bella musica dei ricordi. E questi, vi ricordate, si chiamavano Clyme Fisher con Love Changes.

i cambiamenti che fa fare l'amore, love changes, molti cambiamenti, si cambia davvero, perché poi quasi non ci si riconosce più quando uno è innamorato, pensa solo a lei o a lui a secondo se è uomo o donna, e poi tutto il resto passa in secondo ordine, il lavoro, la spesa, le cose da fare nel giorno, perché la testa va sempre lì. Quando si è innamorati, però è una bella cosa, è una bellissima cosa essere innamorati. Oh, spero che ce ne siano all'ascolto, e li salutiamo e gli mandiamo un salutone grosso, grosso, grande, grande così.

Il nostro Eros nazionale, la famosa, famosissima 1984, ma pensate quanti anni sono passati, la terra promessa, noi siamo la vostra terra promessa, siamo qui per darvi un così un buon pomeriggio e tenervi compagnia se siete soli in casa, perché non potete uscire, perché purtroppo magari c'è qualche malannuccio, perché, però siamo qua a darvi una buona compagnia. E adesso continua la musica, c'è un alibi, quello di Tananai.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Siamo vicini alle 17.30. Avete fatto la merenduola? Come dici? Ah, hai visto? Stai in macchina. Hai visto uno di quei chioschi che stanno lungo la strada, che c'è una porchetta, ti sei fermato, hai inchiodato, hai preso un bel paninone con la porchetta dentro, un buon bicchiere di vino e vai, bella merenduola. Molto bene. Così si fa, così si fa. Quando c'è qualcosa di buono che si vede per strada, ti prende voglia di qualcosa di particolarmente gustoso, vai, compra e fatti la merenduola. Arrivano i Luna Pop, questa è 50 Special.

0: come dire, di Verve. 50 special, le mitiche vespe famose in tutto il mondo, si fanno raduni non solo in Italia della 50, ma poi anche tutte le altre cilindrate, ma in tutto il mondo ci sono i raduni della vespe ancora, sì, a parte gli alveari, quelli delle vespe, ma anche dei 50 special come quella che nominano la loro canzone, il Luna Pop. Siamo alle 17:27 minuti. Fra poco dobbiamo cedere spazio a Coming Soon, che è l'informazione dedicata al cinema. Pochissimo tempo, appena un minuto e mezzo. Poi ci ritroveremo qui con la nostra e la vostra musica. Se volete potete chiamarmi allo 0733 23 75 75 e selezionare la vostra canzone preferita.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Era il 1986 e le radio libere erano nate da circa 10 anni, come la nostra che è nata nel 1976 e quest'anno compie 50 anni. Ehi ragazzi, che traguardo, che traguardone! E mi ricordo questa canzone nell'86 che suonavo e cantavo a squarciagola, perché Algero è stato sempre uno dei miei preferiti. La canzone si chiamava L is for Lover, ovvero sia la L sta per amante. Bene, siamo arrivati alle 17.31, abbiamo rubato un minuto al nostro Coming Soon, l'informazione dedicata al cinema, quindi gli lasciamo subito spazio, ritorneremo fra pochissimo, appena 2 minuti, a tra poco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Alle 17:36 è il momento anche del momento di che? Mi sono perso un attimo. Al momento delle notizie dedicate al tempo, perché mentre prima, quando facevamo l'orario quello vecchio dalle 17:30 alle 19:30, il tempo lo davamo un'occhiata dopo le 19, invece adesso con il nuovo orario dalle 17 alle 19 il tempo lo guardiamo prima. Oggi è stata una bellissima giornata, ci indica anche Macerata Meteo le temperature. In questo momento sul capoluogo maceratese ci sono 22,2 gradi, quindi sono le 17:36, si sta veramente ancora molto bene. La temperatura massima raggiunta oggi è stata di 23,9 gradi, ieri era 23,7, quindi siamo lì nella media. E fra l'altro la media stagionale, sentivo oggi al TG3 che praticamente più alta degli anni passati, anzi la media più alta in assoluto dal 1950, da quando sono state appunto misurate le varie temperature nel corso delle stagioni, nel corso degli anni. Questo non è che ci dispiace, però significa che c'è anche qualcosa di anomalo. Comunque, vediamo un po' il tempo di domani che farà. Domani è giovedì e domani vediamo pieno sole, perché giovedì sarà caldo, sereno, temperatura massima arriveremo a 25 gradi, quindi un grado più di oggi, non ci sarà vento, perlomeno ci sarà una leggerissima brezza al mattino, tendente poi a tramontana grecale nel pomeriggio, quindi ottimo anche per domani, per la giornata di domani, che se avete una giornata libera potete trascorrerla ancora tranquillamente e bene, perché la temperatura è ottimale sia per andare a fare una bella passeggiata al mare, sia per andare a fare una bella passeggiata in montagna oppure un giro in bicicletta, insomma quello che più vi piace fare, e passatelo, trascorretelo se potete, se avete una giornata libera, all'aria aperta. Bene, proseguiamo con la nostra musica.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Eccolo là che salta fuori dal nostro cilindrone musicale, Paul Young con Love of the Common People. Allora, in questa frazione di tempo che ci rimane fino alle 18 siamo soliti anche leggere qualche notiziola qua e là, e stavo leggendo a proposito di sport che il tennis italiano sta andando davvero alla grande. Adesso lasciamo stare Sinner che è il super campione, il numero uno al mondo, eccetera eccetera, ma si stanno affermando tanti altri nomi, tanti altri atleti e bravissimi tennisti a livello mondiale. Per esempio Lorenzo Musetti si è già stabilizzato a altissimo livello, e poi sono emersi anche alle spalle di Musetti e di Sinner anche Flavio Cobboli e Matteo Arnaldi, e poi via via tutti gli altri ragazzi che stanno crescendo, perché sentiamo anche nei vari incontri, tornei che ci sono anche a livello locale, che stanno venendo fuori dei bravissimi giocatori che probabilmente nel futuro riusciranno a avere dei successi non solo a livello locale ma anche fuori dai confini della nostra regione. Bene, questo ci fa immensamente piacere che il tennis vada forte in Italia e anche il tennis italiano vada forte all'estero. Teniamo alta la nostra bandiera e proseguiamo alle 17:44 con la nostra buona musica che ci porterà fino alle 18, perché alle 18 ci avremo il momento del notiziario nazionale a cura della redazione in blu, dove avremo le notizie, la versione più lunga, diciamo una delle più lunghe della giornata, i 10 minuti dedicati all'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

con Cabana, noi tendiamo a privilegiare l'ascolto delle canzoni, dei pezzi musicali del passato di grande successo, però ogni tanto dal nostro cilindrone magico escono anche canzoni recenti come questa che è del 2026. Bene, allora siete sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, noi ci sentiamo sia sui 96.9 che sui 90 MHz, ma attenzione, non siamo solo in FM, ma siamo anche sul DAB Plus, quindi se avete in auto la radio con il DAB, ci potete sintonizzare perché ormai copriamo quasi tutta la regione da un po' di tempo, da un mesetto abbondante, siamo anche sull'Ancona città, ci potete seguire a Pesaro, a Fano e poi via via a Ancona, sul Conero, eccetera, eccetera, eccetera. Presto speriamo di completare tutta la regione per dare un ascolto totale sulla nostra regione Marche. Proseguiamo con la nostra musica. Chi arriva di voi adesso? Ci diceva un famoso personaggio.

Allora, siamo alle 17.52, come andiamo dalla vostra parte? Siete al lavoro? Alle 6 smettete? Ah, beh, dai che siete arrivati, 8 minuti e poi suona la campanella. Ehi, così tutti fuori. Dai, dai, sì, è vero che gli 8 minuti che rimangono, gli ultimi minuti sono sempre i più difficili e più duri, però poi è finito il lavoro, dopo le 18 potete fare quello che volete, perché fuori si sta un gran bene oggi pomeriggio, e quindi potete anche dedicarvi alle vostre passeggiate, ai vostri hobby, a quello che vi piace fare, andare a fare un po' di shopping. Bene. E la nostra musica prosegue, perché in questi 8 minuti che ci separano dal notiziario nazionale abbiamo naturalmente il buon ritmo. È una di quelle canzoni che spesso

0: Che pezzo sei? Levante Max Gazzè alle 17:56 minuti. E a proposito di lavoro, come stavamo dicendo prima, manca pochissimo al suono della campanella, perché molti alle 18 smettono il proprio lavoro, quelli che sono impiegati magari nelle aziende o in qualche posto appunto dove si finisce, in qualche ufficio dove si finisce a lavorare alle 18. E a proposito, stavo facendo mente locale che oggi è mercoledì, quindi abbiamo fatto già il giro di boa per quanto riguarda il lavoro. Domani giovedì, poi venerdì, e poi chi lavora 5 giorni a settimana è fatta, quindi altri 2 giorni e poi 2 giorni di festa, con il sabato e la domenica da spendere come volete, come preferite. Iniziative in giro ce ne sono ancora tantissimo, il tempo sembra che regga fino al fine settimana, quindi andate tranquilli. Bene, noi qui ci salutiamo perché fra qualche minuto arriva l'informazione nazionale. Io vi aspetto però dopo intorno alle 18:10 per proseguire fino alle 19.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, uno dei piloti cerca di dirottare l'aereo con a bordo 177 persone per farlo schiantare, evitata la tragedia grazie all'altro pilota e ai passeggeri. Mattarella incontra a Milano i familiari delle vittime della strage di Linnati dell'ottobre 2001, morirono 118 persone. Il dolore non si attenua, può tradursi in modo positivo. A settembre un nuovo balzo dell'inflazione su base annua al 4,2% e al massimo degli ultimi tre anni, bollette di gas ed elettricità previsti rincari del 37%. Il viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa Leone XIV, stamane udienza generale del mercoledì, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Buonasera da Franco Rossi. Panico, grande panico tra i passeggeri del volo Fly Dubai decollato questa mattina dagli Emirati con destinazione Tel Aviv, atterrato d'emergenza in Arabia. Uno dei piloti avrebbe tentato di farlo schiantare, l'intervento dell'altro e di alcuni passeggeri hanno evitato la tragedia. Tanti gli aspetti da chiarire, Israele indaga per terrorismo. Chiara Placenti.
1: L'aereo decollato dagli Emirati alle 7.05 locali e diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con 177 persone a bordo ha fatto una deviazione per atterrare in emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Il volo ha perso circa 4.000 metri di quota in 29 secondi e la velivola avrebbe prima trasmesso il codice 7700 che segnala un'emergenza generale, poi il 7500 possibile tentativo di dirottamento. La compagnia aerea riferisce di una colluttazione in cabina di pilotaggio. Il pilota umanita per motivi da accertare avrebbe ferito con un coltello il copilota e tentato di far schiantare l'aereo, ma è stato fermato grazie anche all'intervento di piloti israeliani a bordo come passeggeri. Le autorità israeliane indagano su un possibile attacco terroristico. Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza. Drammatico il racconto dei passeggeri. Abbiamo sentito delle urla, visto sangue in cabina di pilotaggio. Temevamo un nuovo 11 settembre. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Ed appunto l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei. Beatrice Bossi.
2: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile. Tra le tante novità, quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazione ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014 che ha causato la morte di 239 persone o della Germanwings avvenuta l'anno successivo che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Golfo Persico, Stretto di Hormuz, continua il botta e risposta diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Intanto Israele continua a lanciare bombe su Gaza ed ancora morti. Marco Burini.
3: Tra Stati Uniti e Iran prosegue il botta e risposta diplomatico, mentre nello stretto di Hormuz si continua a sparare. Abbiamo preso di mira alcune navi che tentavano di passare, fanno sapere i Pasdaran. Pare siano due petroliere e una nave cisterna. Oggi il regime di Teheran dice di aver ricevuto una nuova proposta da Washington, tramite il Qatar che fa da mediatore, dopo che Trump ha rifiutato quella degli Ayatollah per riaprire Hormuz a determinate condizioni. Ma intanto i principali produttori di greggio della regione, Arabia Saudita, Iraq, Emirati Arabi, hanno trovato via e alternative per esportarlo, mentre il segretario della NATO Rutte dice che alcuni paesi europei stanno sminando lo stretto con discrezione. È senza alcuna discrezione invece che sull'altro versante della crisi medio orientale Israele seguita a bombardare Gaza. Almeno 6 morti e 20 feriti nei raid sulla striscia, non miliziani di Hamas ma civili. Marco Burini, lì nello studio.
0: E la Russia continua a lanciare missili e droni sull'Ucraina e in particolare sulla capitale Kiev. Il punto di Vito De Torre.
4: Ieri le parole di Lavrov sull'Europa, che secondo il ministro degli esteri di Mosca sarebbe ormai in guerra con la Federazione Russa. Oggi a rincarare la dose la sua portavoce Maria Zakharova. Le fabbriche europee che operano nel settore della difesa sono obiettivi militari legittimi. In Polonia è scattato il massimo livello di allerta durante gli attacchi russi sull'Ucraina. Due aeroporti civili sono stati chiusi per consentire le operazioni dei caccia. Secondo informazioni di intelligence, Mosca punta a intensificare gli attacchi contro obiettivi civili e infrastrutture energetiche ucraine. Nella regione di Kiev è morto un ragazzo di 14 anni. Il segretario generale della NATO ha chiesto ai paesi dell'alleanza di inviare intercettori. Intanto Zelensky si è recato in Donbass, dove le forze ucraine hanno riconquistato circa 50 chilometri quadrati di territorio nella zona di Liman. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Il presidente Mattarella oggi era a Milano per i 120 anni della CGIL, ma anche per commemorare le vittime del disastro aereo di Linate di 25 anni fa. Elena Seno.
5: La CGIL ha chiuso le celebrazioni per i suoi 120 anni di storia accogliendo in platea la Scala di Milano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e poi il grazie del Segretario Generale Maurizio Landini, che nel suo discorso ha richiamato la costante vicinanza di Mattarella al mondo del lavoro, che lotta per il riconoscimento pieno dei propri diritti a partire dalla sicurezza. E a Milano il Capo dello Stato ha incontrato anche i familiari delle 118 vittime, l'unico sopravvissuto del disastro aereo di Linate avvenuto l'8 ottobre del 2001. Mattarella ha espresso personale vicinanze e ha sottolineato poi l'impegno di solidarietà che ne è scaturito con borse di studio e premi di laurea voluti dal comitato nato dopo l'incidente.
6: Questo riversare sul futuro il dolore in maniera positiva è una scelta non facile, è una scelta di grande valore.
5: Elena Seno, linea allo studio.
0: È da registrare purtroppo ancora morti sul lavoro. La Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino, 55 anni, è morto dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio, 48 anni, è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. A Ivrea al via l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 cinque operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Alessio Orlandi.
7: È stata tutta incentrata sulla costituzione delle parti civili l'udienza preliminare di questa mattina per l'incidente ferroviario 3 anni fa a Brandizzo, in cui morirono 5 operai. 35 le richieste per entrare a far parte del processo presentate nel Palazzo di Giustizia di Ivrea, tra cui quelle di diverse organizzazioni sindacali del comune di Brandizzo, della regione Piemonte e dell'INAIL. La strage si consumò nella notte fra il 30 e il 31 agosto del 2023, quando un treno travolse e uccise Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49 e Kevin Lagana, 22 anni. I cinque operai della Sigifer stavano effettuando opere di manutenzione sulla linea Torino-Milano e in quel momento la circolazione dei convogli avrebbe dovuto essere interrotta. 24 gli indagati per quel tragico incidente, 3 società e 21 persone fisiche, tra cui Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. I reati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alle contestazioni legate alle normative inerenti alla sicurezza sul lavoro. Il 28 ottobre la prossima udienza. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre su base annua è al 4,2%, al massimo degli ultimi 3 anni. Bollette gas ed elettricità, previsti rincari del 37%. Giuseppe Caporaso.
8: Dopo il taglio al prezzo del carburante, l'ENI ha deciso di applicare uno sconto del 30% per 2 anni sulle bollette di luce e gas da ottobre per tutti i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Per i consumatori il risparmio potrebbe essere di circa 200 euro. Una mossa che ha visto la risposta di Enel e A2A arrivata a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse. Ed interviene anche la Premier Giorgia Meloni. Auspico che altri attori del mercato, ha detto, diano una mano. Sempre sul fronte bollette interviene anche la era l'autorità del settore, che sottolinea come nel quarto trimestre la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà del 37%, a pesare per l'autorità in l'instabilità del quadro geopolitico internazionale che incide sui prezzi delle materie prime energetiche. E le associazioni dei consumatori preoccupate chiedono interventi immediati per venire incontro ai 3 milioni di vulnerabili alla vigilia dell'autunno caldo sul fronte dei prezzi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Apriamo la pagina politica. Nuova legge elettorale in aula alla Camera. Per noi in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
9: Buonasera Franco, in un clima tutt'altro che sereno è approdata in aula la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, motivo per cui massima allerta tra i deputati della coalizione di governo, poiché di fronte ad un voto negativo si andrebbe verso una crisi di governo, le opposizioni invece sulle barricate e proteste attese in aula. La settimana prossima ci saranno due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento a scrutinio segreto. Intanto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera il via libera al mandato al relatore sul disegno di legge sull'antisemitismo a favore i gruppi di maggioranza divisa l'opposizione 5 Stelle AVS contrari a favore hanno votato Azione Italia Viva. Il PD non ha partecipato al voto, a nulla dunque servito l'appello della senatrice a vita Liliana Segre di trovare un'intesa venerdì l'approdo in aula. Da Montecitorio Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto per questo aggiornamento ed ora parliamo dell'udienza del mercoledì di Papa Leone XIV, un viaggio apostolico in Francia, nelle parole e nel cuore del pontefice, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Cristiana Caricato.
10: La liturgia solenne e festosa a Notre Dame ha ritrovato in tutto il suo splendore l'energia degli 80.000 giovani nello Stade de France a Saint-Denis, la meravigliosa e imponente festa della fede tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, e poi la commovente intimità della grotta di Massabielle a Lourdes. Solo alcune delle istantanee che Papa Leone ripropone ai 20.000 fedeli racchiusi in Piazza San Pietro, inondata dal sole nella catechesi, in cui ripercorre un viaggio sul tema della rinascita, rappresentato dalla cattedrale di Parigi, rinata dopo il drammatico incendio del 2019, simbolo di una Chiesa che ha ritrovato linfa e profondità.
11: Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo.
10: Il Papa, nel ripercorrere la visita oltre Alpe, legge in ogni tappa la vitalità della fede di persone che amano Cristo, una bella sorpresa di Dio che gli ha permesso di lanciare messaggi inequivocabili dal riconoscimento del dolore causato alle vittime degli abusi al richiamo alla sacralità della vita. Al termine dell'udienza lo sguardo al Tigray, regione a nord dell'Etiopia, dove sono riprese le ostilità tra esercito governativo e separatisti, con l'appello per garantire l'arrivo di aiuti umanitari e incoraggiare il dialogo tra le parti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Chiudiamo con la borsa che da Piazza Affari a Milano, il FTSE MIB su terreno negativo, meno 0,84%, lo spread BTP Bund è a 103 punti, più 3,42%. A conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, buona serata.

quante belle canzoni ci ha regalato e lasciato Lucio Dalla. Questa è Felicità, pensate, una canzone del 1988, ma sembra incisa da poco, insomma una canzone che non si perderà mai nel tempo. Allora, siamo alle 18:18 e è anche una canzone che volevo con cui volevo salutare il nostro caro amico Francesco, che ci ascolta assiduamente da Roma via internet sul nostro sito www.

0: radionuovo.com e Francesco che spesso interviene anche nelle nostre trasmissioni di Radio Nuova in Blu. Bene, adesso ci fermiamo per un pochino perché alle 18:20 minuti abbiamo l'appuntamento con Piccole Grandi Parole, il nostro amico Antonio Torretti che ci farà conoscere oggi una parola e ci farà conoscere il significato soprattutto di questa parola. Noi ci ritroviamo subito dopo, a più tardi.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Un oggetto silenzioso custodisce ogni parola che un giorno qualcuno potrebbe aver bisogno di dire. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è vocabolario.

Il vocabolario è un oggetto strano. Se ci si pensa, contiene ogni parola possibile, ma nessuna frase, nessun significato compiuto, solo la promessa di ciò che si potrà costruire con quelle parole. Chi traduce lo sa bene, non basta sostituire un termine con un altro, bisogna cercare l'equivalente esatto di un'emozione, di un'intenzione, di un modo di vedere il mondo, che spesso non ha una corrispondenza perfetta. Il vocabolario è il primo alleato in questa ricerca, ma anche il più limitato. Le sfumature vere si trovano solo dopo. Quando ci si allontana dalle pagine, si comincia ad ascoltare come la gente parla davvero. Ci sono parole che un vocabolario può solo sfiorare, certi modi di dire, certi silenzi carichi di significato, certe espressioni che nascono da una cultura e non hanno equivalenti altrove. È un oggetto che invecchia bene perché ogni nuova edizione aggiunge parole senza cancellare le vecchie, costruendo nel tempo una mappa di come cambia il modo di dire le cose. C'è chi lo consulta, ancora per gusto, senza una vera necessità, solo per il piacere di scoprire un termine dimenticato o una sfumatura che non conosceva. Restare fedeli al significato originale, pur cambiando lingua, è un esercizio che assomiglia più a un'interpretazione che a una semplice trasposizione e richiede tanto rigore quanto sensibilità. Il vocabolario è sicuramente quell'oggetto che più di ogni altro ha ispirato la nostra rubrica Piccole Grandi Parole, e nel vocabolario si trovano anche quei significati nascosti che spesso noi non conosciamo, abbiamo dimenticato, abbiamo rimosso, per cui è sempre piacevole sfogliarlo e magari cercare quella parola che non hai mai usato, che non hai mai letto e che potrebbe essere usata in un'altra circostanza, un po' come facciamo noi quando vi chiediamo di suggerirci una parola. Ogni parola, tradotta bene, è un piccolo ponte che qualcuno ha costruito con molta pazienza. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. A domani per un'altra puntata, per un'altra parola.

0: Bella, bella questa canzone di Jarabe de Palo insieme a Nicolò Fabi. Me gusta como eres. Questo è il titolo, una canzone del 2007. Siamo alle 18:27 minuti e insomma, fra poco avremo anche l'informazione locale. Alle 18:30 l'informazione con Roberta Foresi, che ci darà le notizie del giorno a livello locale. A tra poco.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

a cantarla. Era il 1977, quando le radio locali cominciavano ad aprire e Radio Nuova già da un anno era in pista, era in etere, come si dice, e noi suonavamo questa canzone spesso e volentieri, quella di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. Siamo alle 18:30, ci salutiamo adesso perché abbiamo l'informazione locale, poi ritorneremo ancora con la nostra mezz'oretta fino alle 19:00.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Bentrovati e buon ascolto. Partiti i lavori di restauro della Basilica di San Flaviano a Recanati, uno dei luoghi più significativi della storia religiosa e civile della città. Ieri l'apertura del cantiere con la benedizione del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, affiancato dal Sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, e dal Parroco Emerito, Monsignor Pietro Spernanzoni, insieme alle autorità civili e militari del territorio, dei rappresentanti degli enti e delle imprese coinvolte nei lavori di recupero, tra questi l'impresa edile Paolini Simone, gli ingegneri Gianfranco Ruffini e l'architetto Mariella Leonori. La storia del Duomo affonda le sue radici prima del 1000. Ricostruito e ampliato nel corso dei secoli, l'edificio conserva importanti testimonianze artistiche, tra cui il soffitto ligneo a cassettoni policromo del 1620 e gli stucchi e gli affreschi dell'abside realizzati nel 600. L'intervento, finanziato con fondi per 700.000 euro, con una durata prevista di un anno, è finalizzato al ripristino dei danni causati dal sisma del 2016 e ad un miglioramento localizzato della sicurezza. Non ce l'ha fatta la bambina di 3 anni ricoverata al Salesi di Ancona per arresto cardiaco dopo aver ingerito un chicco d'uva alla fiera di San Settimio a Iesi mercoledì scorso. Ieri alle 19.45 ne è stata accertata la morte. Seppure in un momento di grande sconforto, i genitori hanno compiuto un bellissimo gesto di solidarietà, decidendo di donarne gli organi e salvare così altre vite. E purtroppo c'è da registrare un gravissimo incidente avvenuto ieri sera al porto di Ancona. Due operai stavano lavorando all'interno del cantiere navale della Fincantieri quando, per cause in corso di accertamento, sono rimasti ustionati. Subito soccorsi e trasportati in codice rosso al Torrette di Ancona, uno dei due è morto durante la notte. Oggi sono state proclamate 8 ore di sciopero dalla FIM, FIOM e WILM, che chiedono maggiori investimenti sulla formazione e sulla prevenzione. E a proposito di sicurezza nei luoghi di lavoro, unire i linguaggi dell'arte, del teatro, del fumetto e della testimonianza diretta per parlare alla cittadinanza e alle giovani generazioni di un tema fondamentale e drammaticamente attuale, la sicurezza nei luoghi di lavoro. È con questo spirito che il palcoscenico del Teatro Feronia di San Severino Marche ospiterà il 2 e il 3 ottobre l'incontro evento dal titolo La prevenzione a teatro. La narrazione di un infortunio tra numeri, memoria, fumetti e finzione. L'iniziativa è promossa dall'AST di Macerata, unità operativa complessa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. L'obiettivo dell'appuntamento è richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione degli infortuni, un fenomeno che in Italia registra ogni anno oltre 500.000 denunce e più di 1.000 vittime. Ascoltiamo Lucia Isolani, direttrice dell'UOCSPSAL dell'AST di Macerata.
8: Abbiamo portato a teatro, al centro della nostra narrazione, un infortunato, un testimonial, e attorno a lui gravitano i numeri degli infortuni che sono ancora ad oggi purtroppo elevatissimi in Italia, nella nostra regione, nella nostra provincia. Abbiamo intorno a Gabriele, a questo infortunato, a questa vittima di infortunio, ci abbiamo messo quindi i numeri degli infortuni, ci abbiamo inserito la storia, il romanzo di uno scrittore, Sgro, che narra di un ispettore e dal suo romanzo si tratta la fiction Rai. Ci abbiamo inserito poi i fumetti della Manga School di Peruccini e abbiamo un giornalista del TG1, Zucchini, che fa da mattatore in questa narrazione. Il venerdì 2 ottobre il teatro diventa il luogo per aprirsi non solo agli addetti ai lavori ma alla cittadinanza, e lo stesso format, ovviamente adattato, viene portato la mattina successiva, il 3 ottobre, agli studenti della scuola, agli stessi studenti ai quali peraltro noi abbiamo erogato formazione per gli studenti che andavano in PCTO, cioè in quei percorsi che non sono altro che la vecchia alternanza scuola-lavoro, e quindi abbiamo delle scuole a San Severino Marche particolarmente sensibili che hanno apprezzato e accolto ben volentieri che venisse raccontata agli studenti la storia di un infortunio come narrazione, ma di fronte ad un infortunato che non è un attore, è una persona in carne e ossa su una sedia a rotelle.
7: Si sono concluse con la denuncia di 6 persone le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Potenza Picena a seguito dei disordini avvenuti lo scorso 27 luglio. Nella notte i militari erano intervenuti d'urgenza presso un distributore di carburante lungo la statale 16 Adriatica a seguito di segnalazioni al 112 che indicavano una violenta rissa in corso tra diversi individui. All'arrivo delle forze dell'ordine sul posto, i militari avevano identificato ben 18 persone, in gran parte giovani. I carabinieri sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e a individuare le responsabilità individuali. Per il reato di rissa sono stati denunciati 4 giovani del posto e 2 cittadini rumeni di 46 e 23 anni. Un imprenditore 37enne di Corridoni, attivo nel recupero di rifiuti ferrosi, è stato denunciato dopo che i carabinieri hanno trovato in un fabbricato e nelle aree esterne circa 1000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccati senza le prescritte autorizzazioni. Tra i materiali rinvenuti, residui di demolizioni edilizie, fusti di vernici, elettrodomestici dismessi e batterie usate. L'intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo per impedire il prosieguo dell'attività illecita e tutelare l'ambiente. Informare, sensibilizzare e avvicinare la comunità, soprattutto i più giovani, al valore della donazione è l'obiettivo di Sostegno e Solidarietà, un esempio di welfare. L'incontro in programma venerdì 2 ottobre alle 18 all'auditorium di Banca Macerata in contrada Acquevive 20A. L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce dalla collaborazione tra Banca Macerata e le associazioni ADMO, Avis, Aido e Tristar, impegnate quotidianamente nella promozione della donazione e della solidarietà. Interverranno Silvia Cicconi, responsabile IBMDR, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, Melania Marmifero del Centro Trasfusionale di Macerata e Valeria Zompanti, anestesista, rianimatrice e coordinatrice per i trapianti a Macerata. Alessia Carletti, mamma di Daniele Francalancio e presidente dell'associazione Tristar, racconterà una storia segnata dal grave incidente stradale nel quale hanno perso la vita Daniele, Nicolas e Giorgio, e il percorso che da quella tragedia ha portato avanti attraverso l'impegno dell'associazione. Ospite dell'incontro sarà Javier Martinez, pallavolista e personaggio televisivo, amico delle associazioni e sensibile ai temi della donazione e della solidarietà. Il Consiglio regionale ha rinnovato i vertici del Corecom Marche. Sono stati eletti presidente Alan Petrini, succede a Cinzia Grucci, vicepresidente Valentina Polci, succede a Maurizio Blasi, terzo componente eletto nell'ambito di una votazione separata dalla prima, Domenico Campogiani. Alan Petrini, laureato in scienze politiche, ha avuto esperienze di collaborazione nel settore dell'informazione, della comunicazione istituzionale e dei media. Valentina Polci, laurea in scienze della comunicazione, è iscritta all'ordine dei giornalisti e ha avuto esperienze di insegnamento presso l'Università degli Studi di Macerata. Domenico Campogiani, già vicepresidente Corecom, è laureato in giurisprudenza ed è iscritto all'ordine dei giornalisti.
6: Il taccuino.
7: Da domani, 1 ottobre, Monte San Giusto torna a riempirsi di nasi rossi, colori, spettacoli e sorrisi con la 22esima edizione del Clown & Clown Festival, che fino a domenica 4 ottobre riunirà artisti, clown dottori, associazioni e pubblico da tutta Italia. L'armonia è il tema scelto per raccontare la capacità di mettere insieme le differenze e trasformarle in una ricchezza comune. Il via domani alle 21 a Porta Romana con l'inaugurazione della Città del Sorriso. Alle 21.30 in piazza Aldo Moro, accensione del grande naso rosso installato sul campanile, quindi Clown Factor, il contest che mette a confronto artisti e compagnie. Sabato 3 ottobre alle 9.30 al Teatro Valenti di Treia si svolgerà l'evento su Giovanni Spadolini, organizzato da Comune, Centro Studi Storici Maceratesi, con il patrocinio di Fondazione Nuova Antologia e Accademia Georgica di Treia, una passione civile per l'Italia per ripercorrere la vita del celebre politico, il suo pensiero ed il forte legame con Treia, città natale del nonno. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Treia, Franco Capponi, previsti gli interventi del professor Alberto Meriggi, Spadolini e Treia, del professor Gabriele Paolini, Spadolini e le Marche, e del professor Cosimo Ceccuti, Spadolini storico, giornalista, uomo delle istituzioni. Quindi le testimonianze della nipote, Maria Donata Spadolini, di Luciana Sbarbati e di Bonita Cleri.
6: Lo sport.
7: Pallavolo, serata dedicata all'identità, alla storia e al futuro della CBF Balducci HR Macerata, lunedì scorso al Teatro Romano Elvia Recina di Villa Potenza. Splendida location che ha ospitato la presentazione ufficiale della stagione 2026-27, un appuntamento che ha riunito istituzioni, sponsor, dirigenti, staff, atlete, settore giovanile e sostenitori del club, dando ufficialmente il via alla nuova stagione della formazione arancionera, pronta ad affrontare per il terzo anno nella sua storia il massimo campionato, la LVF A1 Fineco. La serata si è aperta con il saluto della famiglia Balducci, affidato al commendator Franco Balducci, che ha sottolineato il significato speciale dell'appuntamento per Macerata e per Villa Potenza, luogo nel quale molti anni fa è iniziato il percorso di sostegno alla società. La conclusione è stata affidata al coach Valerio Leonetti, alla sua terza stagione sulla panchina della CBF Balducci HR Macerata, che ha raccolto idealmente il testimone della presentazione per proiettare squadra e ambiente verso l'inizio del nuovo campionato.
6: Il tempo nelle Marche.
7: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore 13-26 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
6: Giornale Radio Nuova.
9: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: accontentato il nostro caro amico Francesco, che voleva sentire una canzone di Camerini. Ho selezionato questa, che si chiama Serenella. 18:46 minuti, anzi 47 proprio in questo istante, e ci ritroviamo qui sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, ma non solo frequenze, siamo anche sul DAB Plus e anche su internet, perché l'amico Francesco per esempio ci ascolta da Roma proprio grazie al nostro streaming su www.radionuova.com. Allora, fra gli eventi che ci saranno in questo fine settimana, vi voglio ricordare questo appuntamento piacevole e interessante dal punto di vista culturale, perché arriva venerdì 2 ottobre il Confucius Day 2026, cioè 2026, un pomeriggio da trascorrere a Villa Lauri, nell'istituto appunto Confucio dell'Università di Macerata, immersi nelle arti e nelle tradizioni cinesi. Andateci, perché è un'occasione davvero interessante. Io ci sono stato anche negli anni passati, non era il Confucius Day, ma era un'altra iniziativa dove comunque si poteva conoscere dalla calligrafia alle arti marziali cinesi, dalla tradizione del tè ai sapori della cucina cinese. Per un pomeriggio intero Villa Lauri a Macerata si trasformerà in una piccola porta sulla Cina. Dalle 17 alle 19 l'Istituto Confucio dell'Università di Macerata appunto celebra il Confucius Day 2026 con un programma di attività aperte grandi e piccoli per avvicinarsi alla lingua, alla cultura e alle tradizioni del paese asiatico. L'appuntamento è totalmente gratuito, ingresso libero per tutti, si svolgerà nella sede dell'Istituto appunto Confucio a Villa Lauri in Viale Indipendenza 99. I partecipanti potranno mettersi alla prova con la calligrafia cinese, l'arte tradizionale, il ritaglio della carta, oppure nella preparazione delle lanterne, o assistere e partecipare a attività dedicate alle arti marziali, e poi per finire una piccola degustazione di tè e di piatti tipici cinesi. Fateci un salto, ripeto, venerdì dalle 17 alle 19 all'Istituto Confucio di Macerata. Bene, siamo alle 18 e quasi 50, e siamo vicini all'ora dell'aperitivo, perché alle 19 ci salutiamo e quindi abbiamo ancora un pochino di tempo per ascoltare buona musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Nuova in Blu.

Inconfondibile, inconfondibile la voce di Fabio Quancato, così un po' in falsetto, fiore di maggio. Aspetta e spera che maggio tornerà. E beh, però insomma voglio ancora correre. Comunque, prima di arrivare a maggio abbiamo alle 19 l'appuntamento con Due Minuti e un Libro. C'è il nostro solito consueto amico Gianluca Melilli, che anche oggi ha scelto per noi un libro e ci farà sapere e conoscere un po' questo libro che lui ci invita a comprare e leggere. Allora, si prosegue, ancora un po' di musica, ancora con una bellissima canzone. Il ritmo si fa un pochettino più pacato perché ormai sono le 19, fra poco è ora di andare a prendere l'aperitivo, e prima dell'aperitivo c'è Lionel Richie.

romanticissima questa canzone di Lionel Richie, che non era solo, perché con lui in duetto Diana Ross, beh, due voci inconfondibili, due grandi voci del passato. Siamo arrivati alle 18:58, è il momento di salutarci, perché fra pochissimo, abbiamo detto, arriva il nostro caro amico Gianluca Melilli con il suo Due Minuti Un Libro. Noi ci ritroviamo domani, sempre alla stessa ora, perché domani è giovedì, avremo modo di risentirci alle 17 e arriveremo come questa sera all'ora dell'aperitivo. Buona serata a tutti, buon divertimento se potete, e ci sentiamo domani.

0: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Per le nostre interviste oggi siamo con Francesco Rapaccioni, direttore artistico del Teatro Feronia di San Severino Marche. Ben trovato.
6: Ben trovata Roberta, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
5: Domenica prossima in questo straordinario teatro, perché insomma abbiamo detto parecchie volte, ormai fa parte del patrimonio UNESCO da quest'estate, abbiamo uno spettacolo veramente molto, molto attraente, perché parliamo di Cantanapoli e soprattutto è uno spettacolo che viene realizzato in collaborazione, insomma suggella la collaborazione di questo teatro con Appassionata.
6: Sì, io sono molto contento di questa collaborazione perché è nata nel modo più semplice e naturale possibile, parlando, confrontandosi, partendo da una stima reciproca. Io ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo per la stagione di San Severino Marche, oltre alla prosa in abbonamento, alla sinfonica in abbonamento che facciamo con la Filarmonica Marchigiana, al circo contemporaneo che facciamo con la Compagnia Il Grito. Quindi oltre alle cose che propongo ormai da anni, essendo l'ultima stagione di questa amministrazione comunale, ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo. Quindi la collaborazione con Appassionata è nata spontaneamente ma con tanto entusiasmo, perché la stagione di Appassionata ormai è notissima da tanti anni, si rivolge, non si sovrappone alla musica sinfonica ma ha una direzione precisa, quasi cameristica, che mancava al Teatro Feronia. E allora è nata l'idea di non fare un concerto così messo un po' là, ma di fare proprio una piccola stagione, che tanto piccola non è perché è declinata in tre appuntamenti, che sarà di ausilio alla stagione sinfonica. E il primo appuntamento, come ricordato, è quello di domenica prossima con Cantanapoli, che non sono le canzoni tradizionali napoletane, o meglio non solo quelle, ma è un percorso davvero molto affascinante nella musica napoletana dall'inizio del Settecento all'inizio del Novecento, che sono i secoli in cui Napoli ha davvero dato tanto alla musica mondiale. E mi piace ricordare che lo stesso marchigiano Giovan Battista Pergolesi, che per noi è jesino, un compositore marchigiano, in realtà per formazione e per tipologia di spartiti è della scuola napoletana.
5: Peraltro questo è solo l'inizio della collaborazione, perché poi ci saranno altri appuntamenti nei prossimi mesi.
6: È proprio così, infatti noi abbiamo proprio pensato a un abbonamento per questi tre spettacoli, quindi c'è la possibilità chiaramente di fare il biglietto serale per ogni singolo concerto, oppure di fare un abbonamento a tutti e tre i concerti, chiaramente con un prezzo vantaggioso. Il secondo sarà domenica 8 novembre e è Gershwin Reloaded, quindi una nuova interpretazione di Gershwin, famosissimo, le sue aree più famose, dall'Americano a Parigi, a Rhapsody in Blue, a Porgy and Bess, quindi musiche notissime riarrangiate in chiave contemporanea dall'Alessandro Menichelli Trio. E poi a chiudere la Sesta di Mahler, notissima, bellissima, però fatta con un ottetto da camera, quindi una musica molto nota proposta in un modo leggermente diverso. E i concerti saranno, come dicevamo, domenica prossima in pomeridiana alle 17.30, quello dell'8 novembre, che è ancora una domenica, alle 17.30, e quello del 28 novembre, che è un sabato, alle 20.45.
5: Lo abbiamo detto all'inizio, però non possiamo non fare un riferimento più ampio anche a questa domenica 4 ottobre, in cui si celebra proprio la giornata, è stata appunto presentata appena ieri, la giornata dei teatri storici delle Marche, in riferimento a questo riconoscimento grande che è arrivato proprio di patrimonio UNESCO e di cui fa parte appieno il Teatro Feronia di San Severino Marche.
6: Sì, io ieri sono stato in Ancona alla conferenza stampa e la prima giornata dei teatri storici delle Marche è davvero una giornata epocale, perché non riguarda solo gli 8 teatri marchigiani che sono entrati nel sito seriale del patrimonio dell'umanità UNESCO, ma riguarda tutti i teatri marchigiani, e l'idea è di tenerli aperti per una giornata, e quindi proprio l'idea è, a prescindere da quello che c'è, andiamo a vedere il teatro. Quindi vale non solo per i turisti, non solo per le persone che sono di fuori, ma anche per gli stessi cittadini, per i residenti. Quindi ogni teatro, o quasi tutti, perché non tutti poi riescono proprio ad attrezzarsi, ogni teatro farà qualche cosa, e San Severino in particolare, certo, fa un concerto di livello internazionale, quindi sicuramente è un appuntamento importante, però anche gli altri teatri sono aperti o con visite guidate o con piccoli spettacoli, anche per assaggiare l'acustica di questi nostri gioielli.
5: Bene, invitiamo tutti domenica prossima 4 ottobre al Feronia di San Severino Marche per questa giornata speciale e per questo, soprattutto questo spettacolo Canta Napoli. Salutiamo Francesco Rapaccioni, direttore artistico del teatro e instancabile promotore della cultura locale.
6: Grazie dello spazio, approfitto dei saluti per ringraziare ancora una volta formalmente tutti gli amici di Appassionata con cui ho lavorato molto bene e grazie a cui realizziamo questa bella iniziativa a San Severino Marche.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa

dando consigli, mentre l'assessore, che Dio lo perdoni, prende le roulotte, ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio giocare.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Tutta adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Partiti i lavori di restauro della Basilica di San Flaviano a Recanati, uno dei luoghi più significativi della storia religiosa e civile della città. Ieri l'apertura del cantiere con la benedizione del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, affiancato dal Sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, e dal Parroco Emerito, Monsignor Pietro Spernanzoni, insieme alle autorità civili e militari del territorio, dei rappresentanti degli enti e delle imprese coinvolte nei lavori di recupero, tra questi l'impresa edile Paolini Simone, gli ingegneri Gianfranco Ruffini e l'architetto Mariella Leonori. La storia del Duomo affonda le sue radici prima del 1000. Ricostruito e ampliato nel corso dei secoli, l'edificio conserva importanti testimonianze artistiche, tra cui il soffitto ligneo a cassettoni policromo del 1620 e gli stucchi e gli affreschi dell'abside realizzati nel 600. L'intervento, finanziato con fondi per 700.000 euro, con una durata prevista di un anno, è finalizzato al ripristino dei danni causati dal sisma del 2016 e ad un miglioramento localizzato della sicurezza. Non ce l'ha fatta la bambina di 3 anni ricoverata al Salesi di Ancona per arresto cardiaco dopo aver ingerito un chicco d'uva alla fiera di San Settimio a Iesi mercoledì scorso. Ieri alle 19.45 ne è stata accertata la morte. Seppure in un momento di grande sconforto, i genitori hanno compiuto un bellissimo gesto di solidarietà, decidendo di donarne gli organi e salvare così altre vite. E purtroppo c'è da registrare un gravissimo incidente avvenuto ieri sera al porto di Ancona. 2 operai stavano lavorando all'interno del cantiere navale della Fincantieri quando, per cause in corso di accertamento, sono rimasti ustionati. Subito soccorsi e trasportati in codice rosso al Torrette di Ancona, uno dei 2 è morto durante la notte. Oggi sono state proclamate 8 ore di sciopero dalla FIM, FIOM e WILM, che chiedono maggiori investimenti sulla formazione e sulla prevenzione. E a proposito di sicurezza nei luoghi di lavoro, unire i linguaggi dell'arte, del teatro, del fumetto e della testimonianza diretta per parlare alla cittadinanza e alle giovani generazioni di un tema fondamentale e drammaticamente attuale, la sicurezza nei luoghi di lavoro. È con questo spirito che il palcoscenico del Teatro Feronia di San Severino Marche ospiterà il 2 e il 3 ottobre l'incontro evento dal titolo La prevenzione a teatro, la narrazione di un infortunio tra numeri, memoria, fumetti e finzione. L'iniziativa è promossa dall'Asta di Macerata, unità operativa complessa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. L'obiettivo dell'appuntamento è richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione degli infortuni, un fenomeno che in Italia registra ogni anno oltre 500.000 denunce e più di 1.000 vittime. Ascoltiamo Lucia Isolani, direttrice dell'UOCSPSAL dell'Asta di Macerata.
2: Abbiamo portato a teatro, al centro della nostra narrazione, un infortunato, un testimonial, e attorno a lui gravitano i numeri degli infortuni che sono ancora ad oggi purtroppo elevatissimi in Italia, nella nostra regione, nella nostra provincia. Abbiamo intorno a Gabriele, a questo infortunato, a questa vittima di infortunio, ci abbiamo messo quindi i numeri degli infortuni, ci abbiamo inserito la storia, il romanzo di uno scrittore sgro che narra di un ispettore, e dal suo romanzo si tratta la fiction Rai. Ci abbiamo inserito poi i fumetti della Manga School di Peruccini, e abbiamo un giornalista del TG1, Zucchini, che fa da mattatore in questa narrazione. Il venerdì 2 ottobre il teatro diventa il luogo per aprirsi non solo agli addetti ai lavori ma alla cittadinanza, e lo stesso format, ovviamente adattato, viene portato la mattina successiva, il 3 ottobre, agli studenti della scuola, agli stessi studenti ai quali peraltro noi abbiamo erogato formazione per gli studenti che andavano in PCTO, cioè in quei percorsi che non sono altro che la vecchia alternanza scuola-lavoro, e quindi abbiamo delle scuole a San Severino Marche particolarmente sensibili che hanno apprezzato e accolto ben volentieri che venisse raccontata agli studenti la storia di un infortunio come narrazione, ma di fronte ad un infortunato che non è un attore, è una persona in carne e ossa su una sedia a rotelle.
1: si sono concluse con la denuncia di 6 persone le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Potenza Picena a seguito dei disordini avvenuti lo scorso 27 luglio. Nella notte i militari erano intervenuti d'urgenza presso un distributore di carburante lungo la statale 16 Adriatica a seguito di segnalazioni al 112 che indicavano una violenta rissa in corso tra diversi individui. All'arrivo delle forze dell'ordine sul posto, i militari avevano identificato ben 18 persone, in gran parte giovani. I carabinieri sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e a individuare le responsabilità individuali. Per il reato di rissa sono stati denunciati 4 giovani del posto e 2 cittadini rumeni di 46 e 23 anni. Un imprenditore 37enne di Corridoni, attivo nel recupero di rifiuti ferrosi, è stato denunciato dopo che i carabinieri hanno trovato in un fabbricato e nelle aree esterne circa 1000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, stoccati senza le prescritte autorizzazioni. Tra i materiali rinvenuti, residui di demolizioni edilizie, fusti di vernici, elettrodomestici dismessi e batterie usate. L'intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo per impedire il prosieguo dell'attività illecita e tutelare l'ambiente. Informare, sensibilizzare e avvicinare la comunità, soprattutto i più giovani, al valore della donazione è l'obiettivo di sostegno e solidarietà, un esempio di welfare. L'incontro in programma venerdì 2 ottobre alle 18 all'auditorium di Banca Macerata in contrada Quevive 20A. L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce dalla collaborazione tra Banca Macerata e le associazioni ADMO, Avis, AIDO e Tristar, impegnate quotidianamente nella promozione della donazione e della solidarietà. Interverranno Silvia Cicconi, responsabile IBMDR, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, Melania Marmifero del Centro Trasfusionale di Macerata e Valeria Zompanti, anestesista, rianimatrice e coordinatrice per i trapianti a Macerata. Alessia Carletti, mamma di Daniele Francalancio e presidente dell'associazione Tristar, racconterà una storia segnata dal grave incidente stradale nel quale hanno perso la vita Daniele, Nicolas e Giorgio e il percorso che da quella tragedia ha portato avanti attraverso l'impegno dell'associazione. Ospite dell'incontro sarà Javier Martinez, pallavolista e personaggio televisivo, amico delle associazioni e sensibile ai temi della donazione e della solidarietà. Il Consiglio regionale ha rinnovato i vertici del Corecom Marche. Sono stati eletti presidente Alan Petrini, succede a Cinzia Grucci, vicepresidente Valentina Polci, succede a Maurizio Blasi, terzo componente eletto nell'ambito di una votazione separata dalla prima, Domenico Campogiani. Alan Petrini, laureato in scienze politiche, ha avuto esperienze di collaborazione nel settore dell'informazione, della comunicazione istituzionale e dei media. Valentina Polci, laurea in scienze della comunicazione, iscritta all'ordine dei giornalisti, ha avuto esperienze di insegnamento presso l'Università degli Studi di Macerata. Domenico Campogiani, già vicepresidente Corecom, è laureato in giurisprudenza ed è iscritto all'ordine dei giornalisti.
0: Il taccuino.
1: Da domani, 1 ottobre, Monte San Giusto torna a riempirsi di nasi rossi, colori, spettacoli e sorrisi con la 22esima edizione del Clown & Clown Festival, che fino a domenica 4 ottobre riunirà artisti, clown dottori, associazioni e pubblico da tutta Italia. L'armonia è il tema scelto per raccontare la capacità di mettere insieme le differenze e trasformarle in una ricchezza comune. Il via domani alle 21 a Porta Romana con l'inaugurazione della Città del Sorriso. Alle 21.30 in piazza Aldo Moro, accensione del grande naso rosso installato sul campanile, quindi Clown Factor, il contest che mette a confronto artisti e compagnie. Sabato 3 ottobre alle 9.30 al Teatro Valenti di Treia si svolgerà l'evento su Giovanni Spadolini, organizzato da Comune, Centro Studi Storici Maceratesi, con il patrocinio di Fondazione Nuova Antologia e Accademia Georgica di Treia, una passione civile per l'Italia per ripercorrere la vita del celebre politico, il suo pensiero ed il forte legame con Treia, città natale del nonno. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Treia, Franco Capponi, previsti gli interventi del professore Alberto Meriggi, Spadolini e Treia, del professor Gabriele Paolini, Spadolini e le Marche, e del del professor Cosimo Ceccuti, Spadolini storico, giornalista, uomo delle istituzioni. Quindi le testimonianze della nipote Maria Donata Spadolini, di Luciana Sbarbati e di Bonita Clary.
0: Lo sport.
1: Pallavolo, serata dedicata all'identità, alla storia e al futuro della CBF Balducci HR Macerata. Lunedì scorso al Teatro Romano Elvia Recina di Villa Potenza. Splendida location che ha ospitato la presentazione ufficiale della stagione 2026-27. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, sponsor, dirigenti, staff, atlete, settore giovanile e sostenitori del club, dando ufficialmente il via alla nuova stagione della formazione arancionera, pronta ad affrontare per il terzo anno nella sua storia il massimo campionato, la LVF A1 Fineco. La serata si è aperta con il saluto della famiglia Balducci, affidato al commendator Franco Balducci, che ha sottolineato il significato speciale dell'appuntamento per Macerata e per Villa Potenza, luogo nel quale molti anni fa è iniziato il percorso di sostegno alla società. La conclusione è stata affidata al coach Valerio Leonetti, alla sua terza stagione sulla panchina della CBF Balducci HR Macerata, che ha raccolto idealmente il testimone della presentazione per proiettare squadra e ambiente verso l'inizio del nuovo campionato.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 13-26 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.

0: Il film è campione di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
16: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
17: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Nuova in blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu. L'informazione in primo piano.

0: a domani per sempre.
1: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nuova Macerata, qui in diretta dagli studi di Macerata via Cincinelli 4 per un'altra puntata delle Marche che innovano, il format di questa radio che si impegna a raccontare le buone pratiche e tutto ciò che c'è di positivo legato alla crescita, allo sviluppo e all'innovazione dell'imprenditoria, dell'artigianato, della ricerca, dello sport, insomma un po' di tutti quelli che sono i settori produttivi. Appuntamento come tutti i giorni in diretta, appunto, dicevamo, con me Giacomo Baldassari, ogni lunedì dalle 10 alle 11. Altra puntata, altra puntatona, carica come sempre di stimoli e di voglia di raccontare e di fare. E esattamente una settimana fa, in questo momento, stavamo, soprattutto gli appassionati di mare e di sport, ricordando un'altra grande edizione della regata del Conero, la regata costiera che celebra una riviera, celebra un territorio che ovviamente si chiama così perché parte da Ancona e di fatto su un percorso a vertici fissi porta alcune centinaia di imbarcazioni, quindi tante, molte, e che vanno oltre lo spirito agonistico, cercando soprattutto l'aggregazione, mossi dalla passione per il mare, dalla voglia di stare insieme, di passare una giornata appunto all'aria aperta, all'insegna dello sport. Tutto questo e molto altro è la regata del Conero, un evento che ormai è diventato una grande classica appunto di questo territorio e che, come tutti i grandi eventi, ha un peso anche sul indotto. Ne abbiamo parlato raggiungendolo direttamente nella sua barca, proprio perché è anche un velista, con il presidente di Marina Dorica SRL, Andrea Giorgetti. Lo abbiamo raggiunto poco fa, appunto.
3: Da Andrea Giorgetti, presidente di Marina Dorica, ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Ecco presidente, esattamente una settimana fa in questo momento stavamo celebrando la premiazione della Regata del Conero, un evento che è ormai diventato un'istituzione. A che edizione siamo arrivati? Come è nata e come è cambiata nel tempo?
4: Buongiorno Giacomo, buongiorno agli ascoltatori. Quest'anno siamo stati particolarmente fortunati perché abbiamo avuto una domenica fantastica con sole, maestrale, caldo, mare piatto, e il Conero ha dato il meglio di sé. Siamo arrivati alla 27esima edizione della Regata del Conero, 27 anni come sono quelli di Marina Dorica. La Regata del Conero è nata da un'intuizione di Giorgio Favani Burni, che purtroppo se n'è andato via quest'estate velocemente, e negli anni si è un po' trasformata da semplice regata ad evento con diciamo convegni, musica, feste, dal venerdì. Perciò abbiamo un po' ampliato non solo l'aspetto sportivo ma anche quello sociale e culturale.
3: Con un'edizione particolarmente importante per l'Italia della America's Cup, che sarà appunto, ricordiamolo, a Napoli tra pochi mesi, anche Ancona ha voluto in qualche modo sottolineare il suo legame alla regata più importante del mondo, regata che tra le altre cose lei presidente conosce bene anche da un punto di vista personale e sportivo. Tant'è vero che avete creato un evento nell'evento con dei 12 metri stazza internazionali che fanno base proprio nel porto di Marina Dorica.
4: Saputo che i miei due grandissimi amici Maurizio e Nicola Vecchiola hanno comprato Azzurra e Italia e tenevano le barche a Civitanova, è venuto distinto di andarci a parlare e chiedere se potevano seguirci, se potevano venire ad Ancona, Marina Dorica, per la regata del Conero, creandogli una manifestazione per loro. Ho avuto il loro ok, molto contenti, le barche sono venute a Marina Dorica, abbiamo organizzato degli allenamenti e poi il sabato ci sarebbe stata la regata tra loro due, una sfida tra Azzurra e Italia e tra i due fratelli. Purtroppo il sabato alle 11, proprio 10 minuti prima della partenza, è arrivato un temporale micidiale con vento che ci ha messo in crisi, ma ha piovuto come non vedevamo da anni, e perciò abbiamo ritenuto, per la sicurezza degli equipaggi delle barche, di annullare questa regata tra di loro e rimandare il tutto alla domenica, in quanto le barche hanno corso anche la regata del Conero, direi con molta soddisfazione, perché hanno fatto una regata tra di loro seguendo poco magari la regata in se stessa, ma seguendo una marcatura strettissima tra le due barche come si fa in Coppa America. Perciò comunque quello che ci ha tolto il sabato ci ha ridato con la domenica, con una giornata fantastica.
3: Parliamo dei numeri della vela, del movimento velico locale, ma in più in generale della nautica, perché attorno a Marina Dorica sono proprio questi i movimenti che stanno crescendo di più.
4: Anche se attraversiamo un momento particolare economico, noi abbiamo il porto turistico Marina Dorica pieno, abbiamo tantissimi passaggi di transiti di barche che vengono da fuori per sostare a Marina Dorica durante l'estate, per fare il bagno a Porto Nuovo, visitando il Conero e la città, e perciò su questo siamo veramente contenti. Voi pensate che sono passate 400-500 barche in transito per 2-3 notti, e facendo un conto sono quasi 2000 persone che sono venute a Marina Dorica e hanno contribuito comunque a quello che erano i negozi, i ristoranti, i bar. Perciò Marina Dorica su questo qua ha espresso il massimo. Un'estate bellissima, tempo bello, considerando che da Ancona arrivare alle Punte Bianche in Croazia, che è il punto più vicino, 60 miglia, cioè in tanti partono da Pesaro, da Rimini, da Ravenna, fanno sosta Ancona, fanno carburante Ancona, fanno Cambusa da noi e poi magari attraversano aspettando la giornata giusta. Cioè, su questo aspetto siamo molto contenti. Avere il porto pieno non è poco.
3: Rimaniamo in ambito di porto e mi piace ricordare che il termine porto turistico usato in passato è abbastanza caduto in disuso a favore di un altro concetto, che è quello di marina, come Marina Dorica. Appunto, qual è la differenza secondo lei? Potremmo dire che la marina o una marina è una forma di accoglienza diversa e anche un modo per raccontare un territorio, come probabilmente lo è nel caso di Marina Dorica ad Ancona?
4: Marina Dorica diventa, specialmente d'estate, una città. Voi pensate, 1400 barche in mare, 300 barche a terra. Pensate cosa succede il sabato e domenica quando le famiglie vengono, gli armatori vengono a prendere la propria barca e vanno in mare. Possiamo pensare a un giro di 2-3 mila persone che il sabato e domenica vengono a frequentare le nostre banchine. Cosa deve fare un porto? Non deve dare solo il posto barca, non deve essere diciamo un parcheggio per le barche, deve avere una situazione dove tu vieni a mettere a posto la tua barca, a pulirla, poi vai a prendere il caffè, magari vai in qualche negozio, mangi alla sera da noi. Perciò frequenti il porto in maniera tale che quello sia un modo di fare conoscenze, di avere delle amicizie. Ci sono delle amicizie che partono da proprio dalla banchina. Io sto in banchina e le barche che stanno vicino a me diventano, i proprietari diventano amici. Questo è collegato anche al fatto che il sindaco Daniele Silvetti di Ancona ci dice sempre: allunghiamo la stagione, fate eventi, fate sì che la gente, che vengano visitatori dalle Marche da noi per anche a settembre, anche ottobre. E noi su questo qui ci contiamo molto. Quest'estate abbiamo fatto in piazza da noi, in posto stupendo, qualcosa come 14-15 serate, cover, musica, DJ, abbiamo fatto anche delle serate di brigia, di burraco, culturali, di musica classica, e questo favorisce la possibilità di passare una serata in un posto incantevole, perché da noi d'estate con il caldo che c'è stato, sicuramente venire alle 8, alle 9 e stare in riva al mare non è da poco.
3: Chiudiamo con dei numeri. Come tutte le società, Marina Dorica ha un suo bilancio che, dati alla mano, è stato chiuso in forte attivo anche lo scorso anno. Ecco, alla luce appunto di questa attività, di questa crescita dell'azienda, quali sono gli obiettivi di breve e di medio termine del CDA che presiede?
4: Difficile perché abbiamo un aumento dei costi di manutenzione importante. Il porto c'ha 27 anni e continuamente dobbiamo sistemare le banchine, i pontili, le cime, la strada, tantissime cose. I costi sono aumentati, i costi della guardiania, delle pulizie, come ho detto, della benzina, del carburante. Perciò il consiglio di amministrazione quest'anno ha deciso di trasformare Marina Dorica in cantiere navale. Diciamo, nelle nostre aree ci occuperemo noi di fare le carene, in maniera tale che con i proventi che riteniamo di poter fare siamo in condizione di gestire Marina Dorica al meglio, ma soprattutto, importantissimo, di non aumentare le tariffe. Le tariffe noi le teniamo ferme da tanti anni e se pensiamo a un'inflazione del 3-4% vera, forse anche di più, teoricamente dovremmo ogni anno ritoccare. Sappiamo che questo è un argomento molto molto spigoloso, perciò cerchiamo in tutti i modi di trovare ricavi che prima non si facevano o forse non c'era nemmeno bisogno di fare, perché i numeri sono sempre stati molto buoni di Marina Dorica. Noi abbiamo trovato delle soluzioni, non sono operazioni singole che danno dei soldi, sono tante piccole operazioni che procurano ricavi a Marina Dorica e ci permettono di mettere a posto quello che si rompe. Addirittura noi abbiamo un problema incredibile perché il nostro porto versa verso nord-ovest e ogni volta che c'è maestrale o vento da sopra arriva la sabbia e l'imboccatura si interra. Spendiamo qualcosa come 200.000 all'anno per dragare e per avere almeno 3 metri di profondità a medio mare, per avere possibilità di far sostare barche anche di grandi dimensioni. Ecco, in questo modo noi riusciamo a tenere a posto il porto, tenerlo sicuro, che questo è importantissimo, e portare a casa anche dell'utile che ci servirà per gli eventi straordinari che purtroppo con questo tempo, con questo meteo, possono capitare. Perciò diciamo che a oggi la barra è dritta e tutto funziona a modo, specialmente avendo il porto pieno, perciò incassando il massimo possibile. Grazie per aver parlato di Marina Dorica, auguro una buona giornata a tutti e alla prossima, arrivederci.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci, seconda parte delle Marche che innovano, sempre qui in diretta dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata, con me Giacomo Baldassari, con Gigliola in regia di là dal vetro, per un altro viaggio, come diciamo sempre, nelle eccellenze, nelle buone pratiche del territorio, quelle che non solo tirano avanti, fanno crescere la regione e il territorio in senso economico, ma ci piace pensare che infondono anche quella motivazione, quel senso del valore che tutti quanti dobbiamo avere per affrontare giorno dopo giorno le nostre giornate, i nostri impegni e le nostre attività. Abbiamo lasciato, lo ringraziamo, lo salutiamo, visto che sta navigando in mare ed era collegato al telefono proprio dalla sua barca, il presidente di Marina Dorica, Andrea Giorgetti, con il quale abbiamo parlato non soltanto di eventi legati al mare, ma in generale di Blue Economy, e cambiamo colore, passatemi questa metafora, e dal blu del mare ci spostiamo verso il verde della natura, quella della terraferma e dell'ambiente, e lo facciamo per parlare di un'altra buona pratica tutta del territorio con Gianni Marconi, presidente e CEO di MGM, azienda recanatese leader nella produzione di macchinari per la manutenzione del verde. Marconi dovrebbe essere già in diretta, collegato telefonicamente con noi. Buongiorno Gianni, benvenuto su Radio Nuova Macerata.
2: Ben arrivato. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno presidente, grazie di essere qua. Io ho sotto mano una nota stampa che esce fresca dal vostro organo di comunicazione, dove il titolo è: dalle Marche una nuova generazione di macchine per la manutenzione del verde, maggiore sicurezza e consumi ridotti di oltre il 40% con una nuova gamma di moto carriole, adesso scendo nel gergo un po' più tecnico, e macchinari trincia tutto full electric. Ok, partiamo da qui, o meglio arriviamo qui, teniamo un po' i nostri ascoltatori con un filino di suspense che non guasta, e facciamo un passo indietro. Chiariamo innanzitutto chi è, che cosa fa, proprio nel modo più semplice e comunicativo possibile, la vostra azienda MGM, dove la M presumo sia quella di Marconi, dico bene?
2: Esatto. Okay. M sta per Marconi, GM sta per Gianni e Mario, perché è una società composta da due fratelli fondamentalmente.
1: Quindi prima generazione di imprenditori, lei e suo fratello?
2: Sì.
1: Quindi quanti anni ha l'azienda?
2: Allora, l'azienda nasce nel 2009 fondamentalmente, MGM, però abbiamo fatto un percorso societario io e mio fratello, siamo stati soci della ditta Lampa Grescia per... prima di nascere, cioè prima di dare avvio a MGM, per quasi 20 anni fondamentalmente. Quindi il percorso formativo nasce con questa società, con la Lampa Grescia, e poi dopo nel 2009 questa azienda, la Lampa Grescia, avendo due attività commerciali, abbiamo così deciso di separare le due attività, e io e mio fratello abbiamo rilevato il ramo d'azienda produttivo.
1: Complimenti, quindi mi viene da dire che MGM è depositaria di un'expertise ultra ventennale. Un'expertise in un settore in cui probabilmente il pubblico dei non addetti ai lavori sa ancora poco. Di che cosa vi occupate, o meglio a che cosa servono all'atto pratico. I macchinari che producete, che per fortuna vendete anche fuori dai confini nazionali, dico bene?
2: Sì.
1: Poi dopo ci dice anche dove, su quali mercati.
2: Esatto. Allora, fondamentalmente noi produciamo macchine monoasse, si dice così in gergo tecnico, sì, quindi senza operatore a bordo, per intenderci, che abbiamo una gamma piuttosto ampia riguardo alla piccola meccanizzazione, quindi meccanizzazione si intende tutto quello che serve per lavorare il terreno prima del trattore, prima di arrivare al trattore, no? Quindi motozappe, motocoltivatori, motofalciatrici. E questa è la produzione storica che abbiamo ereditato, diciamo, dalla produzione Lampa Grescia, per intenderci. Poi nel 2009 abbiamo iniziato a dar seguito a una nuova gamma di prodotti per il taglio dell'erba, e quindi abbiamo una gamma piuttosto importante sul taglio dell'erba incolta, quindi trincia tutto per intenderci.
1: Ok.
2: E motocariole. Motocariole che hanno la funzione, fondamentalmente sono dei transporter per spostare pesi da un luogo all'altro, quindi legna dal bosco, tirar fuori la legna dal bosco, oppure che ne so, portare mangime all'interno di stalle o qualsiasi altra funzione che preveda il trasporto di pesi, invece di farlo manualmente si carica e poi si scarica nel luogo dove serve, diciamo, il materiale, per intenderci.
1: Ci sono
2: questo...
1: Prego, sì, poi avevo una domanda pronta.
2: Dico, tutto questo fino a 4-5 anni fa è stato il nostro, diciamo, la nostra evoluzione. Poi 4-5 anni fa abbiamo iniziato a pensare a sviluppare questo tipo di prodotti con una gamma e full elettriche e ibrida, a secondo della tipologia di prodotto, in quanto le tecnologie disponibili non sempre coincidono con le esigenze di mercato, certo. Quindi abbiamo portato avanti questo discorso. E fondamentalmente questo facciamo, cioè le macchine per il taglio del verde servono per gestire il terreno incolto, dove sempre meno si coltiva e sempre di più c'è la necessità di tenere pulito, per evitare che o il bosco avanza o comunque tenere pulito sotto impianti tipo frutteti, vigneti, certo. Uliveti, dove non c'è più, diciamo, la cultura del fresare la terra, ma si lascia inerbito perché l'erba mantiene fresco, impedisce durante le piogge lo scivolamento verso valle del terreno, quindi non scopre le radici, quindi c'è tutto un discorso legato alla manutenzione del verde, come dicevo, sia per l'incolto e sia per gli impianti, dove ovviamente non si va col trattore, si va con delle macchine manuali che sono molto efficaci, ecco, molto efficienti.
1: Ok, quindi se ho capito bene, Presidente, diciamo che a grandi linee il settore produttivo, sì. L'agroalimentare, l'agricoltura è, diciamo, il cliente principale. Poi però, oltre a questo, se ho capito bene, c'è tutta invece la filiera dell'igiene pubblica, della manutenzione, del decoro urbano, giusto?
2: Esatto, cioè, per manutenzione del verde si intende proprio quello, cioè la manutenzione del verde non è solamente agricoltura, ma è anche tutto quello che comporta, voglio dire, la manutenzione proprio, come dicevi, dei parchi pubblici o dei cioè, ci sono molte aziende che operano nel settore della manutenzione, quindi la manutenzione viene fatta, che ne so, nelle aziende, in tutti i settori fondamentalmente, no? Sia nel pubblico che nel privato, anche se non si coltiva, c'è bisogno di fare manutenzione del verde. E quando la manutenzione del verde comporta la necessità di andare ad operare in condizioni complicate, dove non si può andare con le macchine tipo trattori o comunque,
1: certo,
2: macchine con operatore a bordo, si fa con questo tipo di attrezzature che, come dicevo, sono molto efficienti perché di fatto distruggono il materiale in maniera molto importante, e quindi il materiale si può lasciare tutto sul terreno in modo che in pochissimo tempo
1: diventa compost, giusto?
2: Esatto, okay. Diventa compost e tutto ritorna alla natura fondamentalmente, no?
1: Quindi, insomma, l'approccio, poi ne parliamo, l'approccio green della sua azienda non è soltanto a livello di alimentazione, poi ci arriveremo, dei singoli macchinari, ma è proprio nel un concetto vero e proprio di economia circolare, nel senso che quello che si toglie viene comunque lasciato, mi passi la metafora, a disposizione della natura, appunto perché diventi compost, diventi concime e ritorni in qualche modo in circolo. Questa è una cosa veramente, veramente bella. Ho un dubbio mentre parlava: i macchinari che non hanno controllo, che non hanno la guida, la conduzione dell'essere umano sopra, come vengono controllati nel momento dell'uso?
2: Allora, quando non c'è, diciamo, l'operatore a bordo, le macchine monoasse, torno a questo termine tecnico, sì, vengono pilotate dall'operatore rimanendo ai comandi della macchina, quindi comandi della macchina significa tenere inseriti i gruppi di taglio, controllare il sistema di sterzata, no? Quindi decidere di andare a destra o a sinistra, o comunque velocità d'avanzamento, cambiare marcia e non cambiare marcia. Questo perché diciamo, a seconda del lavoro che bisogna affrontare, bisogna avere una conoscenza adeguata dei comandi per poter ottenere il risultato migliore possibile, sempre tenendo conto che di non eccedere nei consumi e comunque di avere una gestione ottimale del prodotto. Questo per quanto riguarda il prodotto, diciamo, monoasse manuale. Poi andando nella direzione del Green Deal, comunque di quello che ci siamo detti all'inizio, dei sistemi full elettrico, comunque ibridi, in quel caso allora l'operatore nel full elettrico può avere, diciamo, sia il radiocomando che il comando manuale, esattamente come la macchina col motore endotermico, e mentre invece nei sistemi del prodotto manutenzione del verde vero e proprio, quindi per il Trincia, al momento abbiamo solamente le versioni radiocomando, perché il full electric, cioè quindi ibride, perché sì, il full electric è ancora complicato da immettere sul mercato per la gestione delle batterie.
1: Ok, adesso
2: ancora non c'è una tecnologia così avanzata, diciamo così.
1: Ma c'è un ascoltatore che alla nostra WhatsApp line ci chiede come impatta invece nel vostro lavoro, nel vostro settore, l'intelligenza artificiale. Proprio di questi giorni il tema di grande attualità sta veramente rimbalzando, non solo a livello social ma anche a livello media, di media tradizionali, un po' sì, su tutti i canali informativi del mondo, il fatto che c'è una preoccupazione sul sopravvento che l'intelligenza artificiale, un po' da film di fantascienza, possa ma neanche tanto di fantascienza, possa prendere poi sulla gestione delle cose che fino adesso è stata di competenza degli esseri umani, per fortuna, aggiungo io. E nel suo settore, almeno nel controllo di questi macchinari, l'intelligenza artificiale ci entra? E se sì, come?
2: No, allora, nel controllo no. E sicuramente aiuta nell'individuare la componentistica e a cercare di capire al meglio alcuni aspetti tecnici diciamo, per sviluppare il progetto. Quindi noi più che altro la utilizziamo all'interno dell'azienda per avere informazioni che poi dopo vanno verificate, testate e quant'altro. Questo ci aiuta abbastanza. Però la gestione del prodotto che produciamo noi non ha nessuna funzione l'intelligenza artificiale, cioè tutto è un progetto, diciamo, legato all'elettronica e alla componentistica, diciamo, del progetto intero, per poter far conciliare tutte le funzioni e i comandi in maniera affidabile, per intendersi, perché poi la problematica più grossa dell'elettronica fondamentalmente è quasi sempre quella, cioè avere una componentistica che renda affidabile il prodotto sia nella gestione e sia in termini di sicurezza, perché comunque poi dopo l'elettronica, se impazzisce, bisogna avere un sistema di controllo super affidabile per garantire la sicurezza.
1: Chiaro, passiamo da...
2: E quindi ecco.
1: No, prego, io semplicemente sono un po' vittima del tempo tiranno. Mentre parlo con lei, esatto, devo controllare un orologio, come succede un po' in tutte le trasmissioni in diretta.
2: No, allora vado avanti con le domande, sennò poi dopo si scende troppo nel tecnico, diventa complicato.
1: Se mai ci torniamo. Intanto ringraziamo Andrea, questo ascoltatore che ci ha scritto e che ha avuto sicuramente la risposta che desiderava. Dicevo, passiamo da un argomento di attualità abbastanza complesso come quello dell'intelligenza artificiale ad un altro, che è quello appunto del caro carburanti, che non è cosa da poco, soprattutto nel nostro paese. Ecco, mi viene da dire che anche in questo senso dalla sua azienda c'è una risposta forte, perché proprio in questo periodo voi state presentando dei macchinari, uno in particolare, mi corregga se sbaglio, il codice TRX87 Hybrid, che è appunto uno dei...
2: Sì, sì.
1: Macchinari con una propulsione ibrida che consente una forte riduzione nelle spese di carburante, diciamo, è un qualche cosa di molto meno energivoro, è così?
2: Esatto, tutta questa soluzione ci permette di arrivare a ottenere questo risultato, perché abbiamo lavorato fondamentalmente su due aspetti: uno, sull'assorbimento di potenza del gruppo di taglio, che ha una concezione diciamo molto innovativa, e quindi il gruppo Idalio, se gestito al meglio dall'operatore in fase di diciamo di comandi, è un gruppo Idalio che assorbe mediamente un 30% di potenza in meno rispetto a tutti gli altri gruppi Idalio che sono simili, però non hanno questo tipo di progettazione rispetto all'affrontare il materiale da tagliare. Quindi è un discorso legato proprio al come il gruppo Idalio riesce a incamerare il prodotto da distruggere ed espellerlo, senza diciamo andare troppo nel tecnico. E poi associato alla tecnologia dell'ibrido, quindi del radiocomando, quindi si può decidere di dare una velocità d'avanzamento adeguata in funzione alle quantità di materiale che bisogna tagliare, si arriva ad ottenere un risultato che la macchina può tagliare quantità illimitate di materiale, però lasciando sempre la camera di taglio, che è quella che assorbe la potenza vera, quindi che poi determina il consumo, sempre scarica, e di fatto 30% di assorbimento in meno già viene dal gruppo di taglio, un 20% in meno viene dal discorso del radiocomando, perché si può decidere la velocità di avanzamento in funzione della quantità, e quindi si può regolare metro per metro la velocità di avanzamento, non è che si passa come le macchine meccaniche, che ne so, da 1 km/h e poi si cambia marcia, si va a 2. Qui si può andare da 0 a fino a 4 km/h, quindi decidendo la velocità d'avanzamento e in funzione del gruppo di taglio che ha questa diciamo caratteristica, il motore fondamentalmente si comporta come se lavorasse sempre in condizioni quasi diciamo in attività, perché in camera erba e la espelle immediatamente senza caricare mai il gruppo di taglio, e quindi senza mai eccedere in assorbimento di potenza. Questo combinato disposto di queste due funzioni fa sì che comunque il consumo medio si abbatte rispetto a una macchina monoasse manuale sicuramente intorno al 40% del consumo di benzina.
1: Molto molto importante. Qui parliamo appunto di una propulsione ibrida, ma mi accennava, esatto, quando ci siamo sentiti per preparare questo breve colloquio di oggi, che c'è anche in cantiere qualche cosa che riguarda il full electric, giusto?
2: Sì, no, allora il full electric è già
1: è già realtà.
2: È già realtà per quanto riguarda i transporter, le moto carriole più comunemente, okay. Ecco. E qui abbiamo già,
1: come anche in altri settori, perdoni l'interruzione presidente, mi viene da pensare allo sviluppo che la propulsione elettrica ad esempio sta avendo nel settore della raccolta dei rifiuti, soprattutto nei piccoli centri dove si fa la raccolta porta a porta, proprio come potrebbe essere la nostra Recanati, lei lo sa meglio di me, e dove tanti appunto produttori stanno dotando le varie municipalizzate di motocariole o analoghi a propulsione elettrica, certo. Questo è vero anche quindi nel suo settore.
2: Esatto, il discorso del trasporter elettrico è già una realtà, in quanto la tecnologia disponibile permette di avere un'autonomia abbastanza sufficiente per poter operare per una giornata intera senza grandi interruzioni, e lì il risparmio è assoluto, perché con un full electric un transporter diciamo come quelli che trovate che si trovano nel nostro catalogo, di fatto con un euro al giorno si può operare per una giornata intera fondamentalmente, no? Perché la ricarica della batteria in un'ora e mezza con la carica rapida e 3 ore con la carica standard ha un costo medio di €1-1,50 al giorno. E in più si hanno tutti i vantaggi del discorso del Green Deal, in realtà, no? Emissioni zero, decibel che si abbattono al di sotto di 60 dei 60, e quindi il rumore praticamente scompare, e le emissioni zero permettono di operare in luoghi chiusi come capannoni, stalle e quant'altro, o comunque sia all'interno di parchi o zone residenziali dove le emissioni sono molto importanti, diciamo riuscire ad abbatterle in maniera determinante.
1: Certo, io credo che proprio questo aspetto qui che lei sottolinea sia un grosso obiettivo di civiltà in senso sociale sul quale tutti dobbiamo proprio individualmente cercare di impegnarci. Mi piace sottolineare anche che in questa parte di ricerca e di sviluppo relativa al suo lavoro lei si avvale di un partner sempre del territorio forte come Rost di Urbisaglia, e mi piace anche ricordare, perché appunto ce lo siamo detti prima, del beneficio del supporto che hanno dato ai vostri investimenti appunto di ricerca e sviluppo anche i fondi comunitari. Ci lasciamo con una frase che leggo, che è una frase sua: in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato dalla presenza di prodotti standardizzati provenienti dall'estero, l'esperienza di MGM dimostra come la manifattura italiana possa ancora distinguersi puntando proprio sulla ricerca, sulla qualità e sulla capacità di anticipare le trasformazioni del settore nel breve e medio futuro. Un commento al suo commento.
2: Un commento al mio commento, e proprio questa è la realtà dei fatti, nel senso che i prodotti di importazione legati al nostro settore sono veramente invasivi, nel senso il prodotto made in Asia, per intenderci, di fatto ha invaso il mercato con delle proposte commerciali che nessuna azienda che produce in Italia può sostenere, fondamentalmente, no? È un confronto che non si può fare. Però di contro il discorso della nuova tecnologia è l'unica possibilità per noi di poter proporre dell'innovazione ed essere sempre un po' più avanti rispetto a quello che arriva dal prodotto di importazione.
1: Assolutamente.
2: È un momento, diciamo, molto difficile sotto questo aspetto.
1: Delicato,
2: in realtà,
1: delicato.
2: Sì, molto difficile, sì, molto delicato.
1: Però speriamo che la via,
2: vedo che
1: la via, esatto, che sta indicando
2: molto, esatto.
1: Speriamo, ecco, che continuino sempre più suoi colleghi, sempre più imprenditori in questo territorio ad adottare questa visione, perché secondo me proprio da questa combo, come dicono i giovani, fra cultura del Made in Italy, cultura dell'artigianalità e apertura verso comunque il progresso tecnologico con il quale dobbiamo tutti quanti necessariamente confrontarci costantemente, sia veramente la via per continuare a crescere, per continuare a innovare, così come ci piace sempre ricordare qui alle Marche che innovano. Io, Presidente, la ringrazio, la saluto, torni quando vuole a segnalarci quelle che sono le vostre buone pratiche, e quindi io intanto le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Gianni Marconi, Presidente.
2: Okay, grazie mille, CEO anche MGM. A voi una buona giornata, grazie di tutto per questa opportunità che ci avete dato, e poi a quando avremo evoluzioni di questo progetto sicuramente non mancheremo di avvisarvi.
1: E grazie anche a tutti i nostri ascoltatori per essere appunto stati con noi. Siamo arrivati ad esaurire i nostri 60 minuti solito di Le Marche che innovano qui in diretta. Ci lasciamo con una canzone che in qualche modo sa anche questa di futuro e di progresso tecnologico, con un ancoraggio al passato, e come dico sempre, e nel darvi appuntamento a lunedì prossimo, viva le cose fatte col cuore. Ciao.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.30.

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo prontissimi anche oggi a Radio Nuova Macerata con il nostro ritornato. Chi è il ritornato? Ciao!
1: Sono ritornato in voce.
0: Allora, caro Romolo,
1: sono ritornato in voce perché ancora sono fuori per problemi di lavoro. Comunque, oggi intanto salutiamo i nostri ascoltatori, come sempre. Fa piacere di avere questo rapporto con voi di Radio Nuova e soprattutto con i nostri fedeli ascoltatori. E oggi vorrei parlare del viaggio apostolico del Papa in Francia.
0: Bella. Questa è stata veramente, tutti dicono, una grande cosa.
1: Io penso che sia stato un appuntamento che rimarrà nella storia. Questo viaggio di 4 giorni del Papa in Francia, già la durata di 4 giorni è notevole, soprattutto in un paese che viene considerato un po' l'emblema, lo standardo del laicismo. Se pensiamo che l'illuminismo, nato con Voltaire, poi evoluto il razionalismo, cioè le principali forze che si sono sempre opposte alla Chiesa, alle religioni, sono nati, hanno radici in Francia, per non parlare poi di Napoleone, che aveva distrutto diverse chiese, sequestrato tutti i loro beni, impedito la proliferazione di nuove parrocchie. Quindi in una Francia che viene considerata ultralaica, è il viaggio del Papa poteva suscitare qualche perplessità, anche all'interno della Chiesa c'erano delle perplessità se andare, come organizzare, cosa fare. Però c'è anche il rovescio della medaglia, perché i vescovi francesi hanno notato che nelle singole comunità, nelle singole diocesi, ma anche nelle parrocchie, c'è un nuovo fermento. Ci sono tanti adulti, tanti giovani, che chiedono di avviare il cammino catecumenale per giungere al battesimo. E quindi questa è stata una delle motivazioni principali che hanno poi convinto, tra virgolette ovviamente, Leone XIV a fare questo viaggio, che ha avuto tante sfaccettature. Credo che molti dei nostri ascoltatori avranno avuto modo di seguire, anche se la TV non è stata molto larga, diciamo, nella cronaca di questo viaggio, alcuni dei punti essenziali sono stati ripresi e diffusi.
0: Dobbiamo dire però che il 28 della TV ha fatto moltissimo.
1: Il 28?
0: Ha dato moltissimo. Il 28, forse tu non lo vedi qualche volta, ha fatto proprio conventi molto lunghi con il Papa laggiù. Quindi abbiamo visto le messe, ha visto le cose che ha fatto e che ha detto un po' tutto.
1: Quindi non so se forse faccio un doppione con questa trasmissione, ma io, più che fare la cronaca di quello che ha fatto il Papa, vorrei evidenziare alcuni spunti, ecco. Non so, dimmi tu.
0: No, tu vai, tu fai quello che vuoi. Io l'ho fatto perché, per dirlo, per chi che alla RAI, tante anche volte lo fa, molte volte non lo fa, però c'è questo 28 che è proprio per Dio, per la Madonna, e naturalmente chi vuole nella TV può sapere molte cose al numero 28 e lo potete vedere quando lo volete vedere.
1: Sì, quello so. Canale 28 ovviamente l'ha seguito. Perché? Perché Canale 28 praticamente è la diffusione pubblica del Vatican New, cioè è l'emittente televisiva vaticana che ovviamente segue sempre il Papa. Però io mi riferivo alle grandi testate, alla RAI, a Mediaset.
0: Questo sì.
1: Ecco, perché era grande, diciamo, la maggior parte dei telespettatori seguono questi canali. Canale 28 ha un merito grandissimo, appunto quello di tenere aperta una finestra continua su ciò che si fa, che fa il Papa, anche quello che avviene nel Vaticano, nella Chiesa universale.
0: Esatto.
1: Questo sì, questo lo dobbiamo dire, e è un merito, un grande merito. E Canale 28 di riflesso aiuta notevolmente anche le testate più piccole, come può essere Radio Nuova oppure le TV locali come la nostra MTV.
0: Esatto,
1: perché,
0: esatto.
1: Perché seguono, mettono a disposizione i loro servizi. È lo stesso discorso che avvenne negli anni passati con la cooperativa Corallo per tutte le radio cattoliche. C'è questa possibilità, quindi i nostri ascoltatori che desiderano essere informati sull'attività del Vaticano e del Papa in particolare, seguendo il canale 28, sicuramente troveranno il materiale giusto.
0: Questo tutti i giorni, lo potete trovare tutti i giorni, ci sono bellissime cose su tutto quanto, le cose che dicono, che eccetera, ci intervistano, quindi se guardatele che vedrete qualcosa di bello.
1: Certo. Torniamo un po' al viaggio del Papa per cercare di focalizzare, secondo me, quelli che sono stati alcuni aspetti essenziali. Partiamo da quello che dicevamo poco fa, che il Papa è stato convinto, fra virgolette, ad andare in Francia, proprio una sorta di relazione che hanno fatto i vescovi francesi durante la visita dell'Imina a Roma, facendo notare appunto come c'è questa voglia da parte di tanti giovani e adulti francesi in una nazione così secolarizzata di tornare alla fede, diciamo così, o perlomeno di trovare nel Vangelo un senso per la propria vita. E questo mi ha lasciato perplesso anche a me, perché già negli anni 70, quando da giovanissimo sono andato per la prima volta in Francia, avevo notato una differenza enorme tra qui e loro. Già i giovani francesi non pensavano neppure negli anni 70 ad andare in chiesa, quando da noi praticamente ci andava tutti, anche quelli così, perché avevano una fede, una vita cristiana molto leggera, superficiale. Invece da loro già i ragazzini di 14-15 anni non andavano, i genitori neppure pensavano di spingerli, e quindi questo ha portato a una laicizzazione totale della nazione Francia, tant'è che durante il mitico 68, che poi è sorto appunto dalle prime esperienze studentesche francesi, si diceva che Dio è morto e che non abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. Poi i ricorsi della storia ci portano a vedere un Papa che arriva ai Campi Elisei, Champs-Élysées, e celebra la messa al Place de la Concorde. Quindi praticamente una sorta, non dico di rivincita, che è una parola troppo grossa, è una sorta di rivincita della storia su quello che c'è stato, perché durante la rivoluzione francese, che poi ha imposto, diciamo, quella che è una visione illuminista razionalista, più di 1000 persone vennero decapitate con la ghigliottinata lì in Place de la Concorde, esattamente nello stesso punto dove poi è stato innalzato l'altare e dove è stata celebrata la messa presieduta dal pontefice. Lì vennero decapitati sia Luigi XVI sia la regina e poi tutti gli altri, e certo. Le 800.000 persone presenti sui Campi Elisei, c'è un'immagine che ha pubblicato nel giorno scorso a Venire, dove si vede a occhio così, a perdita d'occhio, la folla disposta al lungo le transenne messe ai lati della passeggiata famosissima dei Campi Elisei, è stravolgente, nessuno si aspettava, neppure la Chiesa francese una partecipazione così di massa, e questo vorrà dire pur qualcosa. Si vede che si sta muovendo un non so che, è qualcosa che sarebbe da approfondire e capire perché ciò è avvenuto. E potremmo dire questo qui, che quando il corpo vive, il corpo non può vivere da solo, diciamo così, ha bisogno di parallelamente dell'anima che lo accompagni. E allora evidentemente questi due secoli e passa di laicismo hanno convinto i francesi che non hanno trovato nel razionalismo qualcosa che soddisfi completamente il loro essere, la loro vita, perché il corpo senza l'anima, senza qualcosa che dia un senso alla propria vita, è una vita, diciamo, fisiologica, ma non è una vita completa. E da qui parte tutto il discorso che ha portato avanti il Papa, e la Chiesa francese è chiamata a sviluppare, perché il Papa a un certo punto ha detto anche che questa nuova fede, o perlomeno il risveglio della fede, va accompagnato adeguatamente dalla Chiesa francese, e a quelli che sono stati battezzati da poco ha detto testualmente: ai nuovi cristiani e alle comunità c'è l'invito del Ponte.

0: tante volte sono molto cioè, sì si va, però quando, forse l'anno prossimo, eccetera eccetera. Invece subito si è fatto a venire lì, è andato lì è stato, e lì è stato veramente ben atteso, no?
1: Sì, veramente è stato, non dico un viaggio trionfale, ma quasi, nel senso che non è che è andato lì a fare la solita passerella, a stringere le mani. È vero che c'è stato anche più volte Macron, il presidente francese, a sottolineare l'ufficialità, è stato invitato direttamente da lui, il Papa. Quindi, diciamo, pur rappresentando questa Francia ultralaica, Macron non ha voluto impedire, perché ci sono tanti modi per impedire una visita apostolica, no? In altri stati abbiamo visto che il pontefice, anche negli anni passati, anche per gli altri pontefici, non sempre è stato facile organizzare i viaggi. Siamo in attesa anche del viaggio che sarebbe storico in Russia, però adesso non possiamo, non si può pretendere più di tanto. Vanno preparati, sono viaggi che vanno preparati adeguatamente anche da quella che è l'opera, ecco, sì, sotto traccia della diplomazia, ecco, della diplomazia vaticana, ma anche degli altri stati. Ma qui la visita in Francia e questo risveglio della fede in Francia è un campanello importante.
0: Molto, molto.
1: Lo metterei anche in parallelo, perché prima di cantare vittoria, diciamo così, su questo risveglio della fede in Francia, non è che possiamo dimenticare che all'orizzonte ci sono altre forme di illuminismo, l'uso dell'intelligenza artificiale, per esempio. L'uso dell'intelligenza artificiale può essere, diciamo, il cavallo di Troia per portare non solo in Francia ma in tutte le nazioni del mondo una forma modernizzata di illuminismo. Questo perché anche gli stessi inventori dell'intelligenza artificiale o delle società che adesso la usano, la sfruttano anche commercialmente, c'è dietro chi si ritiene onnisciente e quindi non vuole, per così dire, concorrenti con come potrebbe essere appunto la parola di Dio, no? O Dio stesso, perché loro stessi si ritengono onniscienti, perché l'intelligenza artificiale secondo loro può arrivare dappertutto e può farci sapere tutto e anche suggerire. Questo è il problema più grande, diciamo così, le conclusioni, oppure suggerire la strada da percorrere, solo che nessuno di loro è in grado ovviamente di inserire nell'intelligenza artificiale quegli input che riguardano la spiritualità, i consigli spirituali, anche perché poi, scusate, ho la voce un po' bassa oggi, ognuno di noi ha un rapporto diretto con Dio tramite la propria anima, e quindi ognuno ha una sfaccettatura diversa, la fede di ognuno è diversa dall'uno dall'altro. Il Signore permette a tutti, no, di dire sì o no al suo Vangelo. Si dice, dicono i padri della Chiesa, che almeno una volta nella vita il Signore passa e ti mette di fronte a qualcosa per cui tu devi dire sì, accetto di vivere secondo il Vangelo, no, non voglio saperne. O sì o no, ti lascia anche libero il Signore. Però dopo ognuno sviluppa, quando decide di aderire al Vangelo, questa vita cristiana in modo proprio, e quindi nell'intelligenza artificiale non ci potranno mai essere queste sfaccettature diverse uno dall'altro. E quindi è destinata a rimanere arida sotto il profilo spirituale, e quindi torniamo al concetto che dicevamo poco fa, cioè che dopo due secoli e mezzo dell'illuminismo in Francia si accorgono che la vita corporale non è completa se non c'è anche la vita spirituale che la accompagni. E questo sarà un po', secondo me, quello che avverrà con l'intelligenza artificiale.
0: Speriamo che anche noi qui in Italia

0: facciamo così, eh? Dice, perché sennò anche noi dobbiamo alla molto spirituale.
1: Ma infatti questi problemi, avevo premesso prima questo, che l'intelligenza artificiale può essere il cavallo di Troia per, diciamo, una nuova forma dell'illuminismo pervasiva in tutto il mondo, non ovviamente solo in Francia e in Italia, magari ecco nelle nazioni più sviluppate che già da più tempo usano l'intelligenza artificiale, questa problematica è già emersa. Abbiamo visto anche, soprattutto il Papa, ma anche altre nazioni, porsi questo dilemma e organizzare diversi incontri, diversi dibattiti, e inevitabilmente ci sono due fazioni, quelle che vanno avanti per loro conto sostenendo che l'intelligenza artificiale può andare avanti da sola anche senza la presenza di input spirituali, e quelli che invece dicono che è necessaria una regolamentazione anche per legge, perché altrimenti l'intelligenza artificiale può scavalcare addirittura quella che è la giurisprudenza fino, l'avevo ricordato qualche trasmissione fa, qualche mese fa, riportando un caso di cronaca dove l'intelligenza artificiale ha detto a un ragazzo di 29 anni sostanzialmente che doveva suicidarsi perché lui era inutile per se stesso e per la vita sociale. Pensate, questo è un uso dell'intelligenza artificiale che può arrivare a queste conclusioni aberranti, perché quel giovane era scarsamente dotato dal punto di vista intellettivo, aveva una scarsa cultura, non aveva lavoro, non aveva famiglia, e quindi sostanzialmente l'intelligenza artificiale gli aveva consigliato di suicidarsi. È qualcosa di terribile, di terrificante.
0: Ecco,
1: e qui, e quindi questo pericolo dell'intelligenza artificiale come nuova forma di illuminismo è sicuramente concreto. Però di questo appunto il Papa ne ha parlato in Francia e ha detto chiaramente che bisogna, ci ha chiesto una regolamentazione. E questo discorso è venuto fuori parzialmente anche quando il Papa ha dovuto affrontare la questione del fine vita, perché il Papa è arrivato in Francia che da poche settimane aveva approvato la legge sul fine vita, cioè sul suicidio delle persone che lui chiedono assistito dallo Stato, mentre il Papa lì ha ribadito che per un cattolico, per un credente, il suicidio assistito non esiste, non può esserci. E ha detto il Papa testualmente che chi si trova in queste condizioni non va eliminato, trovate forme magari edulcorate di suicidio assistito per portarlo, condurlo alla morte prima di quello che la natura gli consentirebbe, ma ha detto che anziché anticiparne la morte per cosiddetta compassione, perché poi si celano dietro queste forme particolari, no? Cercano di edulcorare quello che fanno o quello che stabiliscono per legge, però non si tratta di compassione. Se uno ha veramente compassione di una persona in difficoltà, spesso in piena solitudine, deve farsi carico di quella solitudine e andarlo a visitare tutti i giorni, accompagnarlo fino alla morte naturale, quando il Signore stabilirà che per lui è giunto il momento del ritorno alla casa del Padre. Lì sta la vera compassione, farsi carico anche di tutte le problematiche. Ma è ovvio che chi non ha un'anima, chi non ha una preparazione spirituale adeguata, per loro questo è solo incomprensibile, diciamo. Preferiscono tagliare i tempi e però eliminare anche i problemi fastidiosi di cui dovrebbero farsi carico per dare un ultimo così l'ultimo tratto dell'esistenza di queste persone, accompagnato da atti e gesti concreti di sostegno e non di morte.
0: E questo è molto importante perché tante volte noi, insomma, sì, vabbè, andiamo alla chiesa, un po' così, un po' là, qua là, dobbiamo sempre noi e anche amici e anche altri, che Dio è sempre con noi tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti. E questo è il punto, no?
1: Questo sicuramente. Abbiamo visto qui in Italia, non è solo in Francia, anche qui in Italia questo dibattito è già presente, perché in alcune regioni noi sappiamo che in Italia la sanità viene gestita dalle regioni, perché l'articolo 117 della Costituzione delega alle regioni a occuparsi del settore sociosanitario. In alcune regioni già è stato predisposto un iter per arrivare alla morte assistita anticipata, però è una forma, anche questo, così, di eutanasia evidente, legalizzata, ecco. Però è un dibattito molto forte in Italia. Sappiamo che la presenza della Chiesa, per fortuna, è un po' più consistente che in altre parti, e quindi c'è una fermezza, giusta fermezza, sotto questo profilo qui. Ma di questo se ne è parlato, per esempio, anche nel viaggio di ritorno del Papa in aereo, quando il Papa ha fatto il ritorno dalla Francia. L'altra sera, nel suo viaggio, nel suo aereo, c'erano anche 80 giornalisti che hanno seguito il suo viaggio giorno per giorno, e poi, come tradizione, hanno fatto delle domande, e il Papa, e alcune di queste testate avevano scritto che il Papa aveva politicizzato, fra virgolette, questo suo viaggio in Francia con queste prese di posizione, e come se l'avessero accusato così di aver messo un po' in cattiva luce quello che ha deciso la Francia, ma aver sostenuto le forze politiche italiane che si battono contro l'eutanasia. Ma il Papa ha risposto, ha detto: io non ho fatto e detto queste cose come intervento politico, l'ho fatto come, diciamo, capo della Chiesa, e per ricordare quello che dice il Vangelo.
0: Detto, questo è molto importante farlo capire.
1: È ovvio, no? Il Papa non si mette a fare politico, il Papa non deve vincere le elezioni o non deve fare attività, politica con determinate nazioni e con altre sì e con altre no. No, il Papa deve dire quella che è la verità e quelli che sono i dogmi di fede sui quali è imprescindibile, no? Non può dire cose magari melliflue o leggermente rimaneggiate, magari per far più contento il presidente o il parlamento della nazione in cui viene ospitato in quel momento. No, questo non esiste. La morte, la vita è sempre sostenuta dal Vangelo, da Dio che la vuole e che la predispone, perché la nostra vita è in mano a Dio, non la nostra. E la Chiesa si è sempre preoccupata di questo, come sappiamo il famoso slogan: cioè dobbiamo prendere cura della vita dall'inizio fino alla fine, fino all'ultimo giorno. E quindi dire questo non può essere visto come un atto politico. E qui torniamo al discorso che abbiamo fatto altre volte, quando abbiamo visto anche in passato con altri pontefici che alcune prese di posizione venivano da quegli interventi che facevano, venivano astratte solo le frasi che potevano avere un riflesso risvolto del carattere politico, magari immediato in Italia o in altre nazioni. Il Papa parla sempre di fede, di ospiti, non fa interventi politici, dice quello che deve essere.
0: Giusto, giusto. E anche noi questo lo dobbiamo capire, questo è importante, cioè anche noi non parliamo solo a questo, a quello, a quell'altro, parliamo allo Spirito di Dio. Ecco che è una cosa molto importante.
1: Certo, anche troppo spesso veramente diciamo, ah, questo Papa è conservatore, questo Papa no, è lì più liberale.
0: No, no, questo Papa è un grande Papa, però diciamo che ci sono non so, se tanti o pochi, ma ci sono anche quelli che dicono che questo è un grande Papa. Questo sicuramente, perché ci stai dicendo, caro Romolo, quello che è stato in questi giorni con il Papa in Francia e quello che ci dà ogni giorno Dio, dice sappiate che ci sono anch'io con voi, per voi e tutti, no?
1: Certo. Comunque, tornando diciamo su quello che è l'aspetto principale di questo viaggio, cioè il fatto che in Francia ci sia, abbiamo parlato di questo fino adesso, in Francia si è notato un risveglio notevole della fede anche fra i giovani e anche gli adulti. Sono parecchi quelli che hanno iniziato il cammino catecumenale per giungere al battesimo. Allora, alcuni giornalisti hanno chiesto come è possibile che la Chiesa possa dialogare con chi non crede, perché dando per scontato, come è ovvio, che la Francia ovviamente rimane sempre un paese ultralaico. E il Papa ha detto, prima di tutto, per dialogare c'è bisogno di due parti, una da una parte e una dall'altra, perché il dialogo altrimenti sarebbe un monologo e non un dialogo. Ma per esserci un dialogo costruttivo e porti diciamo, a risultati che vanno avanti al punto di partenza, dice bisogna che entrambi le parti trovino un terreno comune sostanzialmente e rinunciano a categorie o definizioni rigide, no? Dove si sono giuste fino a quel momento, perché se c'è il desiderio reale di un dialogo, di capirsi, cercare perlomeno di individuare i terreni dove è possibile costruire insieme, bisogna che rinuncino entrambi, no? A formule rigide, a schemi rigidi, a categorie rigide. Cioè, ci deve essere una disponibilità. E poi come si diceva, come si è detto tante volte in passato, bisogna, soprattutto per quello che è stato il tentativo, cioè i tentativi ancora in corso di riunificare i cristiani, quelli che appartengono a chiese diverse, pur definendosi cristiani, oppure nel dialogo interreligioso, si deve cercare ciò che unisce e non ciò che divide, partire dai punti fermi dove c'è la disponibilità di entrambi. E poi il Papa però ha detto noi cristiani dobbiamo essere anche dare testimonianza della nostra disponibilità, del nostro amare, di sapere amare il prossimo, anche chi ci fa del male, con atteggiamenti concreti. E quindi ha detto che c'è un dovere per noi cristiani di rispondere sempre con rispetto, specie a chi domanda ragione della nostra speranza. Quindi se ci vengono in questo dialogo, in questo tentativo di dialogo con non credenti, se ci vengono poste domande difficili, spinose, non rispondere con rancore, non rispondere diciamo istintivamente o con appunto quelle categorie rigide, ma dobbiamo far capire che noi partiamo appunto dal concetto di amare il prossimo. Quindi domande, come dice nella prima lettera a San Pietro, di rendere ragione della nostra speranza. Poi il Papa ha detto anche che bisogna riconoscere che Dio opera in piena libertà e saggezza e che predispone le anime alla conversione, che noi non siamo in grado di misurare quella che è la fede degli altri. Cioè, ha voluto dire per ognuno di noi, come abbiamo accennato poco fa, c'è un cammino diverso per giungere alla fede adulta. C'è chi ci rinuncia già dal principio, chi invece decide di vivere secondo il Vangelo, ma lo fa magari piano piano. è un po' come quelli che devono arrivare alla vetta della montagna, c'è chi va verso la vetta per la strada più difficile, un'erta diretta, altri che vanno un po' a zigazzare e altri addirittura per fare meno fatica che girano intorno alla montagna, giri concentrici fino a quando non arrivano su. Però l'essenziale è che arrivino, poi non è importante la strada, è così anche per noi, dice il Papa, non possiamo valutare qual è il grado della fede dell'interlocutore che abbiamo davanti, che tipo di risposta ha dato alla domanda di Dio di vivere o non vivere secondo il Vangelo. E questo è importante perché secondo il Papa, se dobbiamo parlare con i non credenti, dobbiamo far vedere che non siamo lì per obbligarli a convertirsi, ma per cercare di stimolarli con i nostri spunti, dando la nostra versione, cercando di essere missionari, di portare appunto l'annuncio. E poi sono tentativi che vanno fatti, ma è un modo anche di assolvere al nostro vedere di battezzati di essere missionari.
0: E questa è una cosa molto importante, perché noi possiamo farlo, questa cosa che magari non vanno ammessa, Signore Gesù, vabbè, ma non mi importa, però quando lo incontri gli dici qualcosa o magari lo inviti a qualcosa, e sicuramente questo può essere per lui un qualcosa che magari ci viene vede e guarda qualcosa che poi dice: oh, come è fatto bene, ecco, come molti fanno, ecco. Perché non è che tutti dicono no, c'è anche quando vanno lì e dicono: mamma mia, dovevo andarci anche prima, ecco.
1: Esatto, perché quando arriva l'essenziale è che qualcuno decida di dire sì o no al Signore nel momento in cui se lo sente, però se lo fa, ovviamente lo deve fare in qualche modo. E poi gli altri, come ha detto il Papa alla Chiesa francese, adesso che ci sono queste nuove vocazioni, questo risveglio della fede, bisogna essere pronti, no, ad accogliere questi nuovi senza la puzza sotto il naso, ecco, come voleva dire. Noi che già viviamo dentro la Chiesa da decenni, da generazioni, non possiamo guardare al lato in basso chi arriva adesso per ultimo. E quindi, anzi, dobbiamo fare il contrario, dobbiamo cercare di farli sentire a casa, di farli sentire accolti, di non giudicarli, di non sentirsi superiori, altrimenti gli altri potrebbero pensare che è stata un'illusione anche il ritorno in Chiesa, il ritorno a vivere nelle comunità parrocchiali, perché se si sentono rifiutati, se non trovano il senso della vita che loro cercavano con il battesimo, c'è il rischio che diventino più laici di prima, ecco. E quindi e questo è un altro pericolo notevole. Però da quello che è venuto fuori possiamo trarre una conclusione, che da questo viaggio in Francia possiamo dire che ci può essere un futuro per la fede anche in questi territori, in queste nazioni dove sembra o è sembrava che prevalesse il non credere, l'ateismo, il razionalismo. E quindi questo dà fiducia anche alla Chiesa, no? Significa che il lavoro che è stato fatto in questi due secoli e mezzo dell'illuminismo quasi non hanno distrutto la fede. È rimasta diciamo sotto la cenere, i carboni sono ancora ardenti, togliamo la cenere e ritorna fuori il fuoco. È un po' quello che si è detto anche per la Russia con la caduta, se vi ricordate, nell'89, negli anni seguenti del comunismo, si è vista che è rivenuta fuori la fede che viveva ancora, nonostante che ci fosse stato l'obbligo dell'ateismo di Stato. Quindi la fede continua, prosegue, opera, lo spirito opera e c'è questa attività di fondo che però va aiutata, sostenuta dalla Chiesa stessa con le sue strutture e con i suoi uomini. Ecco anche il richiamo che ha fatto il Papa al Collegio dei Vescovi francesi, alla Conferenza Episcopale francese, di responsabilizzarsi seriamente di oggi per parrocchia per parrocchia, quindi in modo capillare, in modo da ampliare anche la possibilità di accogliere nuovi catecumeni da avviare al battesimo. Questa speranza, questo desiderio, poi il Papa lo ha posto in mano alla Vergine Maria a Lourdes, perché il Papa è stato anche a Lourdes.
0: Esatto, a Lourdes, questa penso che anche chi ci ascolta molti lo sanno, perché Lourdes è ci sono persone che ci vanno e quindi lo conoscono, no?
1: Sì, dunque non ho sentito bene le ultime parole, perché se il,
0: hai parlato di Lourdes, no? Hai parlato di Lourdes, mi pare tu.
1: Sì, no, quello sì, ma non ho sentito le ultime parole tue.
0: No, ti dicevo, questo è importante che l'hai detto, perché tante persone a Lourdes ci vanno ed è bello andarci, no?
1: Certo. Ecco. A Lourdes, adesso io penso che molti, magari i nostri ascoltatori, ci saranno andati, perché dei pellegrinaggi a Lourdes se ne organizzano tanti, perlomeno negli anni passati, ma anche più recentemente ce ne sono sicuri. Perlomeno l'Unità Alzi, anche altre associazioni, il Centro Volontario della Sofferenza, organizzano ogni anno dei viaggi pellegrinaggi a Lourdes, anche se è sempre più difficile. Qui voglio aprire un piccolo inciso, perché ho partecipato a diversi pellegrinaggi e quello bello di una volta, che si faceva in treno anche con una certa sofferenza, che ci voleva un giorno e mezzo, dove i malati venivano portati, anche i malati allettati, dove però i treni assicuravano diciamo una percorrenza agevolata. Oggi invece è un po' il contrario, e tante volte proprio in Francia i treni francesi lasciano molto a desiderare, diciamo così, perché lasciano questi convogli per ultimi, li tengono fermi tante volte un'ora, un'ora e mezzo di stazione per far passare gli altri convogli prima, e diventa un po' difficile andare in treno a fare il pellegrinaggio classico. Infatti tutti i pellegrinaggi a Lourdes ormai si fanno quasi tutti per aereo, ma portare un malato in lettiga o anche in carrozzina in aereo non è propriamente semplice, lì dopo vengono fuori altre problematiche. Ci sono sicuramente così da affrontare così disagi, un qualche disagio per i malati, e questo non è bello, perché sono proprio i malati quelli che dovrebbero essere accompagnati a Lourdes per poterli far bagnare nelle piscine, nelle acque staumaturgiche, chiamiamolo così, che scorre a fianco alla grotta di Marsabielle. Però questo magari ne parliamo in un'altra puntata, perché altrimenti rischiamo di sottrarre tempo così al nostro discorso sul viaggio del Papa in Francia. Qui a Lourdes comunque il Papa ha affidato alle mani della Madonna anche la pace nel mondo, perché questo viaggio del Papa soprattutto lo ha detto anche quando è stato a Metz nel centro Schuman, lo voglio ricordare ai nostri ascoltatori, è stato uno dei fondatori dell'Unione Europea, e se ne è parlato anche di questo, cioè della funzione attuale dell'Unione Europea, che ha perso diciamo quelli che sono i canoni iniziali e quelle che erano le fondamenta generali su cui è stata creata, e hanno aperto quello smalto, quella volontà di creare un'unione che non sia basata solo sull'economia, anche se come sappiamo l'UE è nata sulle generi del MEC, del mercato comune europeo, e quindi diciamo con obiettivi più che altro economici. Purtroppo questo passo non è stato fatto, dare un'anima all'Europa partendo dall'anima cristiana, perché se andiamo a pesare, soppesare quella che è la cultura, la civiltà delle singole nazioni di 27-28 paesi che fanno parte attualmente dell'Europa, hanno tutti una radice cristiana. Però questo nello statuto non c'è stato messo, e questo no, infatti viene fuori ora, è un po' diciamo contraltare quello che avviene in Francia con il risveglio della fede, in Europa, nell'Unione Europea, quest'anima spirituale, questa anima cristiana non vuole, non si vuole far emergere. E questo però lo vediamo con quello che sta accadendo, per esempio, nella guerra in Ucraina, Russia. E questo, di questo ne ha parlato il Papa, perché questo viaggio in Francia è stato anche per mettere il dito sulla situazione della guerra in Ucraina. Ha detto, come dicevo prima, non ha voluto fare un intervento di carattere politico, perché il Papa non fa interventi di carattere politico, però ha evidenziato il fatto che è una guerra fra credenti, gli ortodossi da una parte e i cattolici da quell'altra, o i protestanti. Ha evidenziato il fatto che non si può buttare all'aria migliaia di miliardi, soldi che sarebbero preziosi invece per la ricostruzione e per agevolare il progresso sociale di entrambe le nazioni, soprattutto in Ucraina e quelle vicino, o anche in altre parti del mondo. E ha evidenziato il fatto che la Chiesa sta operando fortemente a livello diplomatico per giungere alla soluzione di una pace concordata e non affidata alle armi. Il Papa ha detto: la guerra non serve, non servirà mai e non raggiungerà mai l'obiettivo di una pace duratura, perché se c'è una guerra, anche se c'è, chi vince dopo decenni, chi vince può diventare succube per una vendetta, di una rivincita del perdente dopo che si è riorganizzato. Quindi, e indirettamente ovviamente ha fatto riferimento al problema di Gaza, della lotta tra palestinesi che ormai sono israeliani, che ormai sono 70 anni che va avanti, proprio perché c'è questo desiderio di rivincita l'uno sull'altro. Con la guerra non si risolvono i problemi. Ed è ovviamente anche una presa di posizione evangelica: amare anche chi ti fa del male è cristiano, no?
0: Certo. Sai che dicendo questo, io direi che tutti i giorni dovremmo dire: ma la guerra a che serve? Niente, solo a far ammazzare la gente e a piangere.
1: Ma anche a distruggere le nazioni, distruggere la speranza di vita anche fra i più giovani, insegni ai giovani il più contrario, è anche contro educativo, pensate anche agli Stati Uniti, no? Dove insegnano la democrazia nelle scuole e poi vanno in giro a portare la guerra un po' dappertutto, a fomentare il riarmo, e questo è l'altro problema che è stato truccato anche in Francia. Non spendere i soldi per il riarmo, ha detto il Papa testualmente, ma spendere quei soldi per la società, per ridare speranza e lavoro per il futuro. E questo ovviamente l'ha portato a toccare anche il problema della famiglia, di dare la possibilità ai più giovani di costruirsi una famiglia. Invece, con questo sistema economico, noi spesso lo vediamo anche in Italia, non c'è la possibilità per i giovani di formare una famiglia, perché o non c'è lavoro, c'è disoccupazione, oppure c'è un'occupazione con livelli economici così bassi che non consentono certo di poter avere una casa minima, neanche neppure in affitto, per la coppia nascente, ecco. E quindi porta anche a una cristianizzazione indiretta, nel senso che se non si crea la famiglia non ci sono figli, e infatti il numero delle nascite è crollato. E se non ci sono figli, ci sono sempre meno giovani anche all'interno della Chiesa. E quindi c'è un declino evidente anche sotto questo profilo, proprio per la mancanza oggettiva di giovani.
0: Ecco, anche qui dobbiamo dire sempre l'importanza della famiglia. Perché non è che dici: io c'ho un amore, c'ho un altro, c'ho questo. C'ho una famiglia. E la famiglia è quella che ci fa star bene e ci fa essere con Dio, insomma.
1: Il problema della famiglia è il problema principale ormai, a mio avviso, perché se non risolviamo la questione di dare un lavoro certo, continuativo, con contratto a tempo determinato, è chiaro che la famiglia avrà difficoltà sempre maggiori, quindi è ovvio che non ci dà speranza al futuro, viene tagliata quella che è la speranza dalla mente dei ragazzi. Ecco perché anche arrivano a gesti estremi. Abbiamo sentito ultimamente anche in Italia prese di posizione anche da esponenti politici giovani che dicono che bisogna tornare al passato, una lotta al capitalismo, l'hanno detto testualmente, l'ha detto se non sbaglio la responsabile giovanile del PD, ha detto testualmente questo, il PD non è certo un partito estremista, no? Quindi se fra i giovani circola questo desiderio, evidentemente loro hanno voglia di formarsi la loro famiglia, hanno voglia di lavorare, hanno le capacità, e quindi se noi togliamo loro la possibilità di farlo, togliamo loro la speranza di futuro, e quindi c'è il rischio oggettivo anche che si possa tornare a qualche forma di estremismo politico. Non voglio dire via di Russia o roba del genere, però è chiaro che se ci sono giovani dei partiti veramente democratici, perché non si può dire altre, non si può non affermare il contrario, è ovvio che c'è un malessere così forte tra i giovani che dovrebbe indurre i nostri politici a pensare e a intervenire con concretezza. Anche questa poi anche la posizione della Chiesa, e il Papa questo lo ha ribadito in Francia, che le comunità cattoliche devono intervenire, fare tutto il possibile nei rispettivi territori per poter assicurare un futuro di lavoro e di famiglia ai giovani. Questo lo ha detto testualmente, ma ovviamente il Papa non è, come diciamo prima, un rappresentante politico, non lo dice per fare politica o per tenere il sacco a favore dei partiti che dicono questo, no, questo lo dice proprio perché i figli, il dono di Dio, sono il fondamento anche della Chiesa. Questo è stato sempre così.
0: E questo è molto importante, ed è importante perché noi la parola famiglia diciamola un po' più. Oggi si sente poco di dire famiglia, no? Se invece si disse un po' di più, magari anche le persone diranno, però anche io quasi, ecco.
1: Esatto.
0: Ecco. Vero?
1: La battaglia a favore della famiglia va fatta concretamente. Io vedo, ho motivi di speranza da quello che vedo, da quello che sento, parlo con tanti parroci, parlo anche con gli esponenti di diverse associazioni cattoliche, ho parlato con Neocati Comunali, con l'Azione Cattolica, con l'AUS, con l'Unitasi, con il CVS. All'interno di queste associazioni, presa una per una, c'è la determinazione e la volontà di supportare la famiglia, così come c'è ovviamente anche all'interno della Chiesa. Forse bisognerebbe trovare uno sbocco politico, diciamo così, fra virgolette, perché i rappresentanti politici di queste associazioni convergano su azioni che portino a concrete misure di sostegno. È vero che ultimamente c'è stato qualche palliativo con il tagliare le tasse sul lavoro, perlomeno tagliarle così in misura non eccezionale, però insomma un qualche livello di tasse in meno a chi assume nuovi giovani con contratto a tempo determinato o indeterminato, cioè stabile. Però forse è poco questo. Misure a favore della famiglia sono misure di sostegno alla madre per il primo anno e mezzo, anche per il padre. Sostegno potrebbe essere un aumento dello stipendio per i primi mesi, sostegno potrebbe essere un aiuto per comprare la culla, insomma per permettere la maternità, una maternità più facile, senza angustie di carattere economico. Ecco,
0: stiamo per chiudere. Io direi a tutti, mi raccomando, ascoltate il Papa, il Papa che per esempio la domenica alle 12 parla a tutti e poi parla in tante altre cose, no? Di tu per poi chiudere.
1: Concluderei leggendo poche righe, lo so che per radio è brutto leggere, ma so poco, veramente poche righe, che diciamo sono un po' la sintesi di quello che ha detto il Papa in Francia e di questo risveglio della fede in un paese laico. Lui ha detto, fra virgolette lo dico, non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Spetta a voi portare la speranza là dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Ecco, penso che questo sia un po' il riassunto e il testamento del Papa dopo il viaggio apostolico in Francia.
0: Perfetto, perfetto. Ci possiamo fermare qui e ci hai dato belle, bellissime cose a tanti che ci ha ascoltato e sicuramente questo va per molti. Alla prossima, carissimo.
1: Bene, allora saluto anch'io i nostri ascoltatori e quindi appuntamento fra 15 giorni da Radio Nuova Macerata.
0: Ciao, ciao.
2: Radio Nuova in Blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.